0: provincia di Forlì Cesena. Lo scrittore Enrico Brizzi era stato a scuola con la vittima, non meritava questo odio, dice.
1: Non aveva avuto un'esistenza facile Nicola Musiani. 54 anni viveva in un vecchio camper. Lo conoscevano tutti a Pinarella di Cervia, nel Ravennate. Spesso girava con un grosso radioregistratore acceso. Non è ancora del tutto chiaro il movente del delitto, ma l'accusa nei confronti dei quattro fermati, concorso in omicidio aggravato dai futili motivi, fa pensare a un semplice diverbio o a uno sguardo sbagliato dietro il brutale pestaggio del 19 luglio. Musiani è morto 3 giorni dopo in ospedale. Contro di lui si erano accaniti colpendolo con calci e pugni anche quando era a terra. I carabinieri hanno individuato i quattro con un'indagine nella quale fondamentali sono state le immagini di una dashcam che aveva ripreso i componenti del gruppo. Hanno tra i 19 e i 23 anni. Italiani, 3 sono di seconda generazione con origini marocchine. Giorgio Musiani, il padre di Nicola.
2: Mi ha provato un grandissimo sollievo, anche perché quella gente lì in giro fa sempre del male.
1: Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Arrestato un 16enne di origine straniera, residente in provincia di Como, e accusato di terrorismo internazionale e sostegno all'ISIS. Sul suo profilo web trovati chiari riferimenti allo Stato Islamico e chat dove condivideva contenuti jihadisti e antisemiti. Secondo gli investigatori consultava manuali per la fabbricazione di bombe ed era pronto ad arruolarsi nell'ISIS. È stato arrestato in provincia di Grosseto, dove era in vacanza con la famiglia. Grave incidente in serata automobilistico in provincia di Catanzaro sulla statale Ionica, dove un uomo è morto e 3 persone sono rimaste ferite, 2 auto e una moto e i mezzi coinvolti nel sinistro, con il conducente di uno dei 2 veicoli deceduto per lo scontro. Il caldo che continua a colpire l'Italia, in particolare il centro-sud, con picchi fino a 40 gradi. Oggi 21 le città da bollino rosso, al nord in arrivo temporali che dalle Alpi si estenderanno alla pianura padana. Ed è il weekend che precede quello di Ferragosto. Da oggi a domani, domenica, è atteso un nuovo esodo estivo. Su strade, autostrade, bollino nero per tutta la mattinata per il rischio code in direzione delle località di vacanze. Sport, gli europei di nuoto di Parigi, medaglia di bronzo per Ginevra Taddeucci nella 3 km, 20 trofei azzurri, così con l'Italia sempre in testa nel medagliere dell'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: ANAS ricorda. Se ti senti stanco mentre guidi, fermati per una breve sosta o fatti sostituire alla guida. Perdi un attimo di vita, non la vita in un attimo. Viaggia in sicurezza.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Il nostro impegno nella lotta al narcotraffico non si ferma mai. Nel solo 2025 abbiamo sequestrato oltre 33 tonnellate di droga, soprattutto cocaina, hashish e marijuana. Dietro ogni singola sostanza ci sono danni pesanti per la tua salute e il rischio concreto della dipendenza. Ma non solo, c'è anche un mercato sporco che arricchisce clan spietati. Noi non ci limitiamo a sequestrare le dosi, vogliamo azzerare i loro profitti. Ed è questo che facciamo con le nostre attività di indagine. Disarticoliamo le organizzazioni criminali, privandole delle ricchezze derivanti dai traffici illeciti. Ma la vera svolta possono farla solo i cittadini comuni. Se si ferma la domanda, il sistema crolla. Se nessuno compra, le mafie non guadagnano. Rifiutare la droga significa proteggere la propria vita e allo stesso tempo togliere potere alla criminalità. Facciamo la scelta giusta insieme. Voltiamo le spalle alle sostanze stupefacenti.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano lo scontro Italia-Spagna sui migranti, ritorsioni di Madrid scattati a mezzanotte, i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia dureranno fino al 7 settembre. Palazzo Chigi aveva respinto l'ultimatum del governo Sanchez e confermato almeno fino a Ferragosto la sospensione del trattato di Schengen nei riguardi della Spagna.
3: Entrata in vigore pochi minuti fa, resterà operativa fino al 7 settembre la misura ritorsiva spagnola e il ripristino dei controlli alla frontiera per i viaggiatori provenienti dall'Italia, praticamente per l'intera stagione delle vacanze estive. Lo stesso provvedimento adottato dall'Italia nei confronti della Spagna dal 1 agosto, dopo la crisi migratoria a Ceuta, e che se Roma non avesse revocato l'avvertimento di Madrid, avrebbe provocato una risposta proporzionale, una ritorsione che il governo spagnolo aveva annunciato in una nota dai toni perentori e ultimativi, in cui definiva la decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen con Madrid ingiusta, contro agli interessi dell'Unione Europea, discriminatoria nei confronti degli spagnoli. Una misura senza precedenti, la qualificava Madrid, adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomentazioni pretestuose. Il governo spagnolo lamentava non si fosse tenuto conto del fatto che nessuno dei migranti arrivati irregolarmente a Ceuta sarebbe potuto entrare in Europa per via del regime speciale della città e che la quasi totalità dei migranti fosse già rientrata in Marocco. Madrid accusava Roma di non rispettare il regolamento di Dublino dal 2022. Citava l'agenzia europea Frontex, che classificava l'Italia come lo stato dell'Unione che ha registrato il maggior numero di attraversamenti illegali negli ultimi anni. Enzo Arcieri, GR1.
2: Medio Oriente, nel Golfo Persico, ancora a stallo sullo stretto di Ormuz, ma per il segretario al tesoro Bessent arriverà entro oggi l'accordo per la riapertura per 60-90 giorni. Intanto, secondo un CEO di opposizione iraniano, la guida suprema Khamenei sarebbe in fin di vita. Ha siglato invece un patto di difesa reciproca tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan sul modello della NATO. Per Teheran è un accordo di carta. Intanto dal Senato americano arrivano altre sanzioni contro l'Iran e la Russia. E nella notte allerta aerea a Kiev e in altre regioni, udite forti esplosioni nella capitale e a Dnipro. Gli attacchi russi avrebbero causato la morte di 3 persone, tra cui un bambino, e di 3 feriti. Intanto Zelensky è arrivato a Belgrado per una visita ufficiale, la prima in Serbia, paese che ha buoni rapporti con la Russia di Putin e con la Cina. Previsto un incontro con il presidente Aleksandr Vučić. L'Unione Europea ha invece varato sanzioni contro 5 personalità russe per i legami con il complesso militare industriale di Mosca. E veniamo alla cronaca. Giallo a Portici, a Napoli. Zia e nipote trovati morti in casa, erano lì da 5 giorni a dare l'allarme i vicini.
4: Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte di zia e nipote, 82 e 44 anni, ritrovati senza vita in un appartamento di Portici, nel Napoletano. Sui loro corpi nessun segno di violenza. I vicini di casa non li vedevano da tempo, ma per loro non era affatto strano. Erano riservati, vivevano in simbiosi, dicono i residenti. Lei pensionata, lui disoccupato, ma si prendeva cura dell'anziana zia, rimasta sola dopo la morte di un'altra sorella.
5: La vecchia signorina malata, il nipote andava e veniva da Salerno. Non so le ipotesi che stanno facendo, quali sono.
6: Io vedevo raramente questo nipote che faceva la spesa. La signora non la vediamo da anni.
4: Quando i carabinieri sono entrati, sfondando le porte con l'aiuto dei vigili del fuoco, hanno trovato i cadaveri in avanzato stato di decomposizione sul pavimento. Probabile che il primo a morire sia stato il nipote. I suoi parenti in provincia di Salerno non lo sentivano da 5 giorni. Napoli, Gianluca De Martino, GR1.
2: Un uomo è morto e 3 persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla strada statale 106 Ionica, in località Piedra Grande, in provincia di Catanzaro. Coinvolte 2 autovetture e una motocicletta. Ed è svolta nelle indagini sul brutale pestaggio che a Cervia, sul litorale romagnolo, è costato la vita al 54enne Nicola Musiani. Il delitto per un banale litigio. Per l'omicidio arrestati ora 4 giovani dai 19 ai 23 anni, tutti residenti in provincia di Forlì Cesena. E un minorenne di 16 anni, italiano di origine straniera, è stato arrestato dalla polizia di Milano con l'accusa di partecipazione a associazione con finalità di terrorismo internazionale, propaganda e istigazione al delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il ragazzo, residente nella provincia di Como, è stato arrestato a Grosseto, dove il minore si trovava in vacanza con la propria famiglia. Gli accertamenti hanno inoltre rilevato che il 16enne avrebbe manifestato esplicitamente il proprio sostegno all'ISIS. E veniamo all'addio a Francesco Guccini questa mattina a Pavana. I funerali in forma privata del cantautore scomparso giovedì a 86 anni, e oggi a Bologna e Modena sarà lutto cittadino.
7: Come vorrei avere i tuoi occhi,
0: una persona speciale. Facevo sempre le fotografie con tutti i ragazzi che arrivavano.
7: Un flusso continuo di persone, molti erano solo di passaggio e hanno deciso di fare una deviazione per venire a salutare il grande maestro.
8: Noi veniamo da Roma, però in realtà stavamo in Croazia e siamo cresciuti con Francesco.
7: Qual è il tratto di Guccini a cui è più affezionata?
8: Questo suo essere sensibile, però con una sua durezza, sincerità, poi la ricerca sempre della sua libertà, del vero.
9: Ho fatto un giro da Salento, sono tornato su e anziché tirare dritto per Genova ho fatto questa deviazione qui.
10: Questa domenica in settembre.
7: Questa mattina nella sua casa, Pavana, frazione di 400 abitanti del comune di San Luca Pistoiese, le esequie che si terranno in modalità strettamente privata. Un momento quindi di incontro con le persone a lui più care nella sua abitazione, nel paese che amava, dove aveva deciso di stabilirsi, terra dei suoi nonni paterni. Le ceneri riposeranno a Pavana, una cerimonia ufficiale per un saluto collettivo si terrà a settembre. Da Bologna, Elena Pabba, GR1.
10: Credevo che Bologna fosse mia.
2: E parliamo ora dell'esodo di agosto. In mattinata bollino nero per il traffico, poi rosso nel pomeriggio. Il grande caldo intanto non arretra, ma da nord a sud si moltiplicano i temporali che interessano anche alcune aree appenniniche. A Roma ha ricoverato un giovane boy scout colpito da un fulmine sul monte Livata a Subiago. E parliamo di Marcinelle, perché 70 anni fa la strage nella miniera in cui morirono 136 italiani, commemorazioni in Belgio, una tragedia diventata emblema del prezzo pagato dall'immigrazione italiana e della lotta per la sicurezza sul lavoro in Europa. L'8 agosto sarà presto proclamato giornata europea delle vittime sul lavoro per riaffermare la dignità del lavoro, ha annunciato Giorgia Meloni.
11: Davanti a una folla di familiari e parenti dei minatori morti nel disastro di 70 anni fa, a chiudere la giornata della vigilia sulla spianata della miniera, la messa presieduta dal vescovo della diocesi, Monsignor Rossignol, come ogni anno immancabile Nino di Pietrantonio di Letto Manoppello in Abruzzo, presidente dell'associazione minatori vittime del Bois du Cazier di Marcinelle, quando aveva 9 anni ha perso suo padre Emidio in quel terribile 8 agosto del 56.
12: Quel giorno passò una certa signora Maria e chiama Grazie, mia madre si chiamava Grazia, dice: ma questa mattina dalla ciminiera e dalla miniera fuoriesce del fumo. E in effetti piano piano questo fumo aumentava sempre più. Allora ci mettemmo subito in moto. Quando arrivammo davanti al cancello della miniera c'erano i gendarmi che non lasciavano passare assolutamente nessuno. Mia madre diceva: adesso papà viene fuori, esce, adesso torna a casa. Non è tornato a casa né lui, né lo zio Modesto, né i due nipoti di mamma, nessuno.
11: Da allora Nino non ha mai smesso di cercare la verità e tenere viva la memoria. Da Marcinelle con Andrea Di Marco, Cecilia Rinaldini, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport. Gli europei di nuoto di Parigi, medaglia di bronzo per Ginevra Taddeucci nella 3 km 20, trofei così azzurri con l'Italia sempre prima nel medagliere. Moto Gran Premio invece segnato dal ritorno di Marco Bezzecchi dopo l'infortunio in Germania, domina le prequalifiche a Silverstone su Aprilia, terzo un altro italiano di Gian Antonio su Ducati. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 4, vi lascio ancora alle note di Radio 1.
13: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Comprare un biglietto per un evento da un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che i cancelli d'ingresso, il nome sul ticket, deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo e tensione tra Italia e Spagna. Madrid introduce i controlli alle frontiere per chi arriva dal nostro paese fino al 7 settembre. È una risposta al diniego di Roma di ritirare la sospensione degli accordi di Schengen dopo i fatti di Ceuta. Nessuna replica di Palazzo Chigi, che terrà in vigore il blocco alle frontiere almeno fino al 15 agosto, quando si teme ci sia un nuovo assalto di migranti. E in un messaggio ad un evento dedicato alla tragedia di Marcinelle, cui oggi ricorre il 70° anniversario, Giorgia Meloni ha voluto ricordare che in Europa non c'è spazio per chi alimenta l'immigrazione clandestina.
3: Nessun commento da Palazzo Chigi quando Madrid alza la posta. La linea di Giorgia Meloni è quella di mantenere lo stop a Schengen almeno fino a sabato 15 agosto, quando, stando alle informazioni della Guardia Civile, ci potrebbe essere un'altra ondata di migranti a Ceuta, in risposta a un appello che circola sul web. Dall'Italia, che aveva respinto l'ultimatum del governo spagnolo per togliere i controlli alle frontiere, era comunque arrivata un'apertura a rivedere la decisione una volta rientrato l'allarme. Il dossier va affrontato a Bruxelles guardando a un ampliamento del protocollo con l'Albania a livello europeo. Questo pensa la Presidente del Consiglio, che a un evento dei conservatori europei così rilancia la lotta agli scafisti.
4: Chi sfrutta le persone, le schiavizza, alimenta i traffici criminali è indegno del modello sociale europeo.
3: E torna sul dossier migranti il ministro Piantedosi, rivendicando il calo degli sbarchi. La stabilità dell'esecutivo, afferma il titolare degli interni, è fondamentale per gestire il fenomeno. Federica Ionta, GR1.
2: Medio Oriente, sullo stretto di Hormuz, secondo Washington sarebbe imminente la firma di un accordo, ma si aspetta il via libera di Teheran e, secondo un sito di opposizione iraniano, la guida suprema Khamenei sarebbe in fin di vita. Intanto siglato un patto di difesa reciproca tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan sul modello della NATO. Nella notte scontri in Yemen tra gli Houthi e i miliziani operanti nella parte occidentale del paese e legati all'Arabia Saudita. Nella notte è scattato un raid russo su Kiev e altre città ucraine come Dnipro, tra le tre le vittime, tra cui un bambino, per un attacco realizzato con droni e missili balistici. Zelensky intanto è a Belgrado per una visita ufficiale, la prima in Serbia, un paese che ha buoni rapporti con la Russia di Putin. Negli Stati Uniti il Senato ha approvato a larghissima maggioranza un pacchetto di nuove sanzioni contro Teheran e Mosca. Il provvedimento passerà adesso alla Camera. L'obiettivo iniziale della legge era colpire soprattutto gli oligarchi moscoviti e i maggiori acquirenti di petrolio e gas dalla Russia, ma dopo l'intervento di Trump le misure sono state estese ai settori degli armamenti e dell'energia dell'Iran. Anche l'Unione Europea ha varato sanzioni contro la Russia, colpiti 5 oligarchi per i loro legami con il complesso militare industriale di Mosca. La cronaca è un impegno costante delle nostre forze dell'ordine nel prevenire e contrastare ogni forma di radicalizzazione. Così il ministro dell'Interno Piantedosi sull'arresto del 16enne di Como per terrorismo internazionale e propaganda jihadista e neonazista. Emergono dettagli dall'ordinanza del magistrato.
5: Se fai saltare in aria i loro genitori, aspettati che più persone radicali ti accolgano. Se fossi maggiorenne, sarei dell'ISIS. Lo scriveva sulla piattaforma di messaggistica istantanea Discord il 16enne italiano del Comasco, arrestato a Grosseto in vacanza con la famiglia su segnalazione dei servizi segreti. È quanto emerge dall'ordinanza del giudice dei minori di Milano. Padre ucraino, madre russa, ragazzo schivo per chi lo conosce, astuto e pericoloso per il magistrato, sfruttando diversi profili e offuscando i dati di navigazione. Condivideva un mix di contenuti contraddittori e sempre più violenti, di matrice jihadista, neonazista e razzista, esecuzioni, svastiche, foto di Hitler, video con Putin e bambini soldato della strage suprematista di Christchurch in Nuova Zelanda, filmati in russo con le istruzioni per fabbricare una bomba artigianale, la prova per gli inquirenti che il sedicenne si stesse preparando ad unirsi ai combattenti dello Stato Islamico. Se contattato avrei cercato di aiutarli in ogni modo, diceva intercettato raccontando di aver collaborato alla realizzazione di materiali di propaganda già quando aveva 12 anni. Elena Baiocco, GR1.
2: I carabinieri di Cervia hanno fermato oggi quattro giovani di età tra i 19 e i 23 anni accusati di essere gli autori del pestaggio costato la vita a Nicola Musiani, il 54enne che venne brutalmente picchiato nella notte tra il 18 e il 19 luglio e che poi morì in ospedale per le ferite riportate nell'aggressione. Per tutti l'accusa di concorso in omicidio aggravato dai futili motivi fondamentali le immagini registrate da diverse telecamere nella zona. Ed è iniziato un altro fine settimana di partenze per le vacanze. In mattinata bollino nero sulle autostrade per il rischio code e rosso nel pomeriggio. Temperature ancora elevate, ma non mancano i temporali che interessano soprattutto il nord Italia, oltre ad alcune aree appenniniche. A Roma ha ricoverato un giovane boy scout colpito da un fulmine sul Monte Libata a Subiaco.
0: I responsabili della momentanea e lieve tregua dal caldo sono i temporali di calore, quelli che si formano quando le temperature sono stabilmente sopra i 30 gradi, il suolo si surriscalda e l'acqua evapora addensandosi in cumuli di nubi. Piogge sparse sulle Alpi, nelle prossime ore anche in pianura padana, porteranno un abbassamento delle temperature riportando il bollino giallo in tutte le città settentrionali. Al centro e al sud, con l'eccezione di Cagliari e Campobasso, resta invece il bollino rosso e temperature tra i 33 e i 37 gradi con punte fino a 40. La quarta ondata di calore non si placa e passati i temporali la colonnina di mercurio tornerà ad alzarsi anche a Bolzano. La prima a riconquistare il bollino giallo domenica tornerà arancione nonostante i rovesci che a tratti possono essere anche violenti. Il maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
6: Persistono i temporali fino alle prime ore del mattino sui rilievi alpini e prealpini e lungo la dorsale appenninica. Durante la giornata tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutto il paese salvo sui rilievi del Triveneto e sulla dorsale appenninica.
0: Francesca Fornario, GR1.
2: Sport, gli europei di nuoto di Parigi, medaglia di bronzo per Ginevra, Tadeucci nella 3 km, 20 trofei azzurri con l'Italia, sempre prima nel medagliere. Della ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
7: Verso il nuovo giorno, con Rai Radio, musica, news e

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Hai perso dei soldi con un finto investimento online? Attenzione, perché il pericolo non è finito. Oggi i truffatori utilizzano un'ulteriore strategia spietata, il falso recupero di somme. Funziona così. Ti contatta qualcuno che si presenta come investigatore privato o come gestore della blockchain, affermando di aver rintracciato i fondi che hai perso, promettendo di recuperarli. Ovviamente, in cambio di un pagamento anticipato per le spese di sblocco. È una doppia truffa. Ricorda che la blockchain per sua natura è decentralizzata ed anonimizzata. Questo significa che non esiste un amministratore centrale, un ufficio reclami o un gestore che possa cercare, bloccare o muovere le criptovalute a tua insaputa. Se qualcuno promette di sbloccare i tuoi fondi in cambio di denaro, ti sta mentendo. Non cascarci.
0: Estate con Rai Isoradio.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: GR1.
1: Buongiorno e ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano lo scontro Italia-Spagna sui migranti, ritorsione di Madrid, scattati a mezzanotte i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia. Dureranno fino al 7 settembre. Palazzo Chigi aveva respinto l'ultimatum del governo Sanchez e confermato, almeno fino a Ferragosto, la sospensione del trattato di Schengen nei riguardi della Spagna.
2: Resterà operativa fino al 7 settembre la misura ritorsiva spagnola e il ripristino dei controlli alla frontiera per i viaggiatori provenienti dall'Italia, praticamente per l'intera stagione delle vacanze estive. Lo stesso provvedimento adottato dall'Italia nei confronti della Spagna dal 1 agosto, dopo la crisi migratoria a Ceuta, e che se Roma non avesse revocato l'avvertimento di Madrid, avrebbe provocato una risposta proporzionale. Una ritorsione che il governo spagnolo aveva annunciato in una nota dai toni perentori e ultimativi, in cui definiva la decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen con Madrid ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea, discriminatoria nei confronti degli spagnoli. Una misura senza precedenti, la qualificava Madrid, adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomentazioni pretestuose. Il governo spagnolo lamentava non si fosse tenuto conto del fatto che nessuno dei migranti arrivati irregolarmente a Ceuta sarebbe potuto entrare in Europa per via del regime speciale della città e che la quasi totalità dei migranti fosse già rientrata in Marocco. Madrid accusava Roma di non rispettare il regolamento di Dublino dal 2022. Citava l'agenzia europea Frontex, che classificava l'Italia come lo stato dell'Unione che ha registrato il maggior numero di attraversamenti illegali negli ultimi anni. Enzo Arcieri, GR1.
1: Medio Oriente, prosegue l'offensiva degli Houthi nella notte, 12 attacchi missilistici contro obiettivi dell'Arabia Saudita. E secondo media locali, in corso intensi scontri dalle forze armate yemenite e miliziani affiliati a Riyadh. Nel Golfo Persico ancora stallo invece sullo stretto di Hormuz, ma per il segretario al tesoro Bessent arriverà entro oggi l'accordo per la riapertura per almeno 60-90 giorni. Intanto, secondo un sito di opposizione iraniano, la guida suprema Khamenei sarebbe in fin di vita. È stato invece siglato un patto di difesa reciproca tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan sul modello della NATO. Per Teheran è un accordo di carta. E dal Senato americano arrivano invece altre sanzioni contro l'Iran. E nella notte, allerta aerea a Kiev e in altre regioni, udite forti esplosioni nella capitale, a Dnipro. Gli attacchi russi hanno causato la morte di 3 persone, tra cui un bambino, e 3 feriti. Intanto Zelensky è arrivato a Belgrado per una visita ufficiale, la prima in Serbia, paese che ha buoni rapporti con la Russia di Putin e con la Cina. Ha previsto un incontro con il presidente Aleksandar Vučić. E torniamo in Italia con la cronaca. Giallo a Portici Napoli, zia e nipote trovati morti in casa, erano lì da 5 giorni a dare l'allarme i vicini.
3: Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte di zia e nipote, 82 e 44 anni, ritrovati senza vita in un appartamento di Portici, nel Napoletano. Sui loro corpi nessun segno di violenza. I vicini di casa non li vedevano da tempo, ma per loro non era affatto strano. Erano riservati, vivevano in simbiosi, dicono i residenti. Lei pensionata, lui disoccupato, ma si prendeva cura dell'anziana zia, rimasta sola dopo la morte di un'altra sorella.
4: La vecchia signorina malata, il nipote andava e veniva da Salerno. Non so le ipotesi che stanno facendo, quali sono.
5: Io vedevo raramente questo nipote che faceva la spesa. La signora non la vediamo da anni.
3: Quando i carabinieri sono entrati, sfondando le porte con l'aiuto dei vigili del fuoco, hanno trovato i cadaveri in avanzato stato di decomposizione sul pavimento. Probabile che il primo a morire sia stato il nipote. I suoi parenti in provincia di Salerno non lo sentivano da 5 giorni. Napoli, Gianluca De Martino, GR1.
1: Un uomo è morto e 3 persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla strada statale 106 Ionica, in località Pietra Grande, in provincia di Catanzaro. Coinvolte 2 autovetture e una motocicletta. Ed è svolta nell'indagine sul brutale pestaggio che a Cervia, sul litorale romagnolo, è costato la vita al 54enne Nicola Musiani, il delitto per un banale litigio. Per l'omicidio arrestati ora 4 giovani dai 19 ai 23 anni, tutti residenti in provincia di Forlì Cesena. E un minorenne di 16 anni, italiano di origine straniera, è stato arrestato dalla polizia di Milano con l'accusa di partecipazione e associazione con finalità di terrorismo internazionale, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il ragazzo residente nella provincia di Como è stato arrestato a Grosseto, dove il minore si trovava in vacanza con la propria famiglia. Gli accertamenti hanno inoltre rilevato che il 16enne avrebbe manifestato esplicitamente il proprio sostegno all'ISIS. Addio a Francesco Guccini questa mattina a Pavana, i funerali in forma privata del cantautore scomparso giovedì a 86 anni, oggi a Bologna e Modena sarà lutto cittadino. Esodo di agosto in mattinata a Bollino Nero per il traffico, poi rosso il pomeriggio, il grande caldo invece non arretra ma da nord a sud si moltiplicano i temporali che interessano soprattutto il nord e alcune aree appenniniche. A Roma ricoverato invece un giovane boy scout colpito da un fulmine sul monte Livata a Subiaco. E 70 anni fa la strage nella miniera di Marcinelle in cui morirono 136 italiani, commemorazione in Belgio, una tragedia diventata emblema del prezzo pagato dall'immigrazione italiana e della lotta per la sicurezza sul lavoro in Europa. L'8 agosto sarà presto proclamato giornata europea delle vittime sul lavoro per riaffermare la dignità del lavoro, ha annunciato Giorgia Meloni.
0: Davanti a una folla di familiari e parenti dei minatori morti nel disastro di 70 anni fa, a chiudere la giornata della vigilia sulla spianata della miniera, la messa presieduta dal vescovo della diocesi, Monsignor Rossignol, come ogni anno immancabile Nino di Pietrantonio, di Letto Manoppello in Abruzzo, presidente dell'associazione minatori vittime del Bois du Cazier di Marcinelle, quando aveva 9 anni ha perso suo padre Emidio in quel terribile 8 agosto del 56.
6: Quel giorno passò una certa signora Maria e chiama Grazie, mia madre si chiamava Grazia, dice: ma questa mattina dalla ciminiera e dalla miniera fuoriesce del fumo. E in effetti piano piano questo fumo aumentava sempre più. Allora ci mettemmo subito in moto. Quando arrivammo davanti al cancello della miniera c'erano i gendarmi che non lasciavano passare assolutamente nessuno. Mia madre diceva: adesso papà viene fuori, esce, adesso torna a casa. Non è tornato a casa né lui, né lo zio Modesto, né i due nipoti di mamma, nessuno.
0: Da allora Nino non ha mai smesso di cercare la verità e tenere viva la memoria. Da Marcinelle con Andrea Di Marco, Cecilia Rinaldini, GR1.
1: E chiudiamo con lo sport. Gli europei di nuoto di Parigi, medaglia di bronzo per Ginevra Taddeucci nella 3 km, 20 trofei azzurri con l'Italia sempre prima nel medagliere. Moto Gran Premio segnato al ritorno invece di Marco Bezzecchi dopo l'infortunio in Germania, domina le prequalifiche a Silverstone su Aprilia, terzo un altro italiano di Giannantonio su Ducati. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5.30, ora vi lascio alle note di Radio 1.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Durante una vacanza all'estero, nei negozi di souvenir turistici, potresti imbatterti in unguenti, cosmetici o rimedi miracolosi per la salute prodotti con parti di animali selvatici, secondo tradizioni locali. In alcuni casi vengono vendute direttamente parti di animali come trofei o portafortuna. Fai molta attenzione, oltre a rappresentare un serio pericolo per la salute perché privi di controlli sanitari, questi prodotti violano i trattati internazionali sulle specie protette. Qui le conseguenze possono diventare gravissime. Per l'introduzione illegale di oggetti e souvenir costituiti da parti di animali o vegetali protetti, la legge italiana prevede sanzioni amministrative che possono raggiungere i 30.000 euro. Rispettiamo l'ambiente e la biodiversità, che sono la nostra più grande ricchezza, anche in vacanza.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Io ascolto Rai Isoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Isoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.
4: Rai Isoradio.
5: Ed ecco l'Isoradio, buona giornata a tutti voi, buon viaggio, un viaggio che quest'oggi sarà impegnativo per molti, si parte per le vacanze, noi saremo al vostro fianco, bollino è bello colorato forte, sarà un

0: bel nero per questa mattina, ma naturalmente vi daremo tutte le informazioni. Ma importantissimo negli spostamenti, le nostre giornate, per la nostra sicurezza, la situazione meteo. E auguriamo un buon sabato 8 di agosto al maresciallo di terza classe Giovanni Ambrosiano. Ben trovato, buongiorno, buon sabato.
1: Buongiorno a voi studio e a quanti sono in ascolto sui suoi radio. Al momento segnaliamo una certa instabilità sul Veneto, dove sono in atto locali precipitazioni anche a carattere temporalesco, in graduale esaurimento alle prossime ore. La situazione meteorologica invece si mantiene generalmente tranquilla e asciutta su tutto il paese, con cielo in prevalenza poco nuvolosi. Durante la giornata tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutto il paese, salvo sviluppo di nuvolosità convettiva nelle ore più calde della giornata, associata a rovesci temporali più frequenti sui rilievi del Triveneto e sulla dorsale appenninica, specie del relativo settore abruzzese, dove non si esclude la possibilità di locali fenomeni di forte intensità. Generale miglioramento alle ore serali. Persistono le condizioni di onda di calore, con picchi massimi fino a 40 gradi sulle aree interne del centro-sud tirrenico, Umbria, Puglia e regioni ioniche, Sicilia compresa. Ancora temperature elevate per l'entroterra sardo, con massimi fino a 39 gradi. E con l'aggiornamento medio è tutto, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
0: E allora ringraziamo l'Aeronautica Militare, naturalmente in questa giornata avremo aggiornamenti continui. Buona giornata a tutti voi e proseguiamo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Gaia e Céline Dion con uno sguardo anche a storie e cartoni con il Re Leone abbiamo ascoltati sinora. Allora, buona giornata a tutti voi, sabato 8 di agosto, tra poco daremo un'occhiata anche ai giornali, alle notizie più importanti di oggi. Una delle notizie che ci riguarda naturalmente sarà l'esodo, viene chiamato così, la grande massa di gente che si riversa in strada per andare a raggiungere località di vacanza. Vi seguiremo naturalmente, ma qualcosa è già maturata nella notte. Allora partiamo da ciò che sta accadendo in A26, chiusura del tratto tra Ovada e Masone in direzione di Genova per incidente che ha visto coinvolto un camion all'interno della galleria Montà. All'interno del tratto chiuso ci sono 4 km di coda. Per chi è diretto verso Genova e Savona, dopo un'uscita obbligatoria a Ovada, dove però abbiamo 2 km di coda, si può percorrere la viabilità esterna e rientrare a Masone. Consigliamo di anticipare l'uscita obbligatoria percorrendo la 7. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso. Quindi questa è la situazione della 26 che voi chiedete al 348 103 10 10. Spostiamoci ora alle altre notizie perché non mancano nonostante l'ora. Abbiamo la 1 che vede all'altezza di Milano Sud verso Bologna coda e traffico intenso. Ancora la 1 in primo piano, coda a tratti da Casal Pusterlengo e la 15 verso Bologna, un tratto di circa 70 km che si percorre con un tempo di un'ora. Questa è la valutazione da poco aggiornata. Ancora la Milano-Napoli, Reggio Emilia, Modena Nord verso Bologna code, tratto di 20 km di autostrada con traffico intenso. E poi ancora rimaniamo in A1, l'altro tratto con notizie di infomobilità è Valsamoggia Bivio a 14 direzione Bologna. Qui abbiamo indicazione di code a tratti. Lasciamo la 1 e ci spostiamo in A14. Abbiamo qui un tratto di circa 40 km, qualcosina di meno, tra Bologna Borgo Parigale e Castel San Pietro verso Ancona con code e traffico intenso. Dobbiamo ripassare dalla 1 perché tra Valdichiana e Chiusi verso Roma, a causa di un incidente, abbiamo 2 km di coda valutati in diminuzione. Chiusi Fabbro verso Roma 2 km di coda in aumento, quindi come sentite tante notizie, si è scelto evidentemente di viaggiare di notte proprio per agevolare, raggiungere prima la meta con inevitabili risultati sulla viabilità. Rallentamenti per incidente anche tra Casore e la 16 verso Roma. Poi abbiamo parlato di situazione meteo, abbiamo una pioggia indicata adesso in questo momento tra la 28 e la 27, parliamo della viabilità della 27, la Venezia Belluno. Rimanendo su questa autostrada abbiamo vento forte tra Vittorio Veneto e la 27, un tratto di 40 km, si viaggia con vento forte.

0: la vita.
1: Mango, amore per te, e poco prima Malcolm Todd, questa è la nostra musica. Tra poco alle 6 avremo il GR1. Diamo un'occhiata al fermo dei mezzi pesanti, ricordando che ieri c'è stato dalle 16 alle 22, oggi dalle 8 alle 22, domani si replica 7-22. Questo anche a beneficio di chi ci chiede notizie in questo senso. Abbiamo un amico che è Geo, se non sbaglio, ci sono moltissimi mezzi pesanti oggi. Ecco qui, abbiamo detto sì, il fermo inizia tra poco, quindi ancora sono tutti in movimento. Ricordiamo che poi abbiamo anche quelli in deroga, quindi una discreta quantità in deroga. Giornata mondiale dedicata ai gatti quest'oggi, 8 di agosto. Abbiamo anche altre date dedicate ai gatti, in particolare però questa a livello mondiale. Si stima che nel mondo ci siano, e sono dati del 2022, 660 milioni di gatti. Quando è che è stato addomesticato il primo gatto? A Cipro, quindi siamo nel Mediterraneo, 9500 anni fa. In Cina poi abbiamo gatti domestici che risalgono a 5000 anni fa, quindi da moltissimo tempo. Un gatto è stato poi sindaco negli Stati Uniti, in Alaska, per 20 anni e si chiama Stubbs. I gatti trascorrono il 70% della propria vita dormendo, e chi ha un gatto sa bene che non sempre corrisponde con il sonno del padrone. Di solito potrebbe anche essere sfasato, voi dormite, loro cercano di giocare e viceversa. Record del gatto più lungo al mondo è 1,20 m, lui si chiama Barivel e vive a Vigevano, siamo in provincia di Pavia. La gatta più antica del mondo è Cream Puff, è una gatta americana di Austin in Texas, è vissuta 38 anni e 3 mesi, quindi festa mondiale del gatto, e chissà quanti sono i gatti in viaggio quest'oggi, molti, sappiamo che foto di animali ce ne arrivano tante qui a Isoradio, al nostro sistema al 348-103-1010. Stefano Siani, Alessandra Tocci, saremo insieme sino alle 9 e vediamo cosa accade in strada. Della 26 abbiamo detto, situazione che non cambia, abbiamo ancora tratto chiuso, traffico bloccato tra Ovada e Masone verso sud per questo incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante all'interno di una galleria. Lasciamo la 1 e mi sposto in A3, dove abbiamo code alla barriera di Napoli Sud in direzione di Salerno. Vediamo anche la 14 in primo piano con il tratto Termoli Vasto Sud verso Pescara, abbiamo un incidente, sbandamento di un'auto al chilometro 454. Ancora la Bologna-Taranto, 13 km circa di autostrada tra Porto Sant'Elpidio e Pescara Nord verso Pescara, contraddistinti da rallentamenti e traffico. Vediamo quello che accade a Roma, abbiamo un tratto chiuso per lavori, lo sarà per tutta la giornata di oggi, ma sino al 28 di agosto, tangenziale est Portonaccio verso il Grande Raccordo Anulare, tratto chiuso per lavori. Rimaniamo in zona capitale, in A1 abbiamo tra Guidonia e Montecelio, diramazione Roma Nord verso Firenze, un incidente al chilometro 551, coinvolte 4 auto e 2 camion. Non mi sembra che però ci siano effetti sulla vita, segno che c'è poco movimento in zona. Completiamo il nostro giro con una notizia della 1, da rallentamenti sono diventate code, il tratto è Reggio Emilia-Modena Nord verso Bologna, coda a tratti e traffico intenso.

0: GR1.
1: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Si acuisce lo scontro Italia-Spagna sui migranti, scattati i controlli di Madrid alle frontiere per chi arriva dal nostro paese. Dureranno fino al 7 settembre.
2: È entrata in vigore a mezzanotte, resterà operativa fino al 7 settembre la misura ritorsiva spagnola del ripristino dei controlli alla frontiera per i viaggiatori provenienti dall'Italia, praticamente per l'intera stagione delle vacanze estive. Lo stesso provvedimento adottato dall'Italia nei confronti della Spagna dal 1 agosto, dopo la crisi migratoria a Ceuta, e che se Roma non avesse revocato l'avvertimento di Madrid avrebbe provocato una risposta proporzionale, una ritorsione che il governo spagnolo aveva annunciato in una nota dai toni perentori e ultimativi in cui definiva la decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen con Madrid ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea, discriminatoria nei confronti degli spagnoli. Una misura senza precedenti, la qualificava Madrid, adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomentazioni pretestuose. Il governo spagnolo lamentava non si fosse tenuto conto del fatto che nessuno dei migranti arrivati irregolarmente a Ceuta sarebbe potuto entrare in Europa per via del regime speciale della città e che la quasi totalità dei migranti fosse già rientrata in Marocco. Madrid accusava Roma di non rispettare il regolamento di Dublino dal 2022. Citava l'agenzia europea Frontex, che classificava l'Italia come lo stato dell'Unione che ha registrato il maggior numero di attraversamenti illegali negli ultimi anni. Enzo Arcieri, GR1.
1: E c'è una nota di Palazzo Chigi sulla sospensione dell'accordo di Schengen per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione, si legge, almeno fino al 15 agosto e comunque sino a quando non sarà completamente esclusi i rischi di sicurezza e di terrorismo per l'Italia. Per Giorgia Meloni in Europa non c'è spazio per chi alimenta l'immigrazione clandestina. Sentiamo.
3: Perché per noi il messaggio è chiaro: chi sfrutta le persone, le schiavizza, alimenta i traffici criminali è indegno del modello sociale europeo.
1: Medio Oriente, prosegue l'offensiva degli Houthi. Nella notte 12 attacchi missilistici contro obiettivi dell'Arabia Saudita. Secondo media locali sono in corso intensi scontri nel Golfo Persico e ancora a stallo sullo stretto di Hormuz, ma per il segretario al tesoro Besant arriverà entro oggi l'accordo per la riapertura dello stretto per 60-90 giorni. Siglato intanto un patto di difesa reciproca tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan sul modello della NATO per Teheran e un accordo di carta dal Senato americano. Altre sanzioni contro Iran e anche contro la Russia. La cronaca, l'arresto del 16enne di Como per terrorismo internazionale e propaganda jihadista e neonazista. Il ministro dell'interno Piantedosi sottolinea l'impegno delle forze dell'ordine nel prevenire e contrastare ogni forma di radicalizzazione ed emergono dettagli dall'ordinanza del magistrato.
4: Avrei cercato di aiutare i combattenti dello Stato Islamico in ogni modo se mi avessero contattato. Sulla piattaforma di messaggistica istantanea Discord assicurava di collaborare alla propaganda già da 4 anni. Se fossi maggiorenne sarei dell'ISIS, affermava il 16enne del Comasco, schivo verso i coetanei, arrestato a Grosseto mentre era in vacanza con la mamma russa e il padre ucraino. Le sue parole riportate nell'ordinanza del giudice dei minori di Milano, che lo descrive come astuto e pericoloso, sfruttando diversi profili offuscando i dati di navigazione, condivideva un mix di contenuti contraddittori e sempre più violenti, di matrice jihadista, neonazista e razzista, esecuzioni, svastiche, foto di Hitler, video con Putin e bambini soldato della strage suprematista di Christchurch in Nuova Zelanda, filmati in russo con le istruzioni per fabbricare una bomba artigianale, la prova per gli inquirenti che il sedicenne si stesse preparando ad unirsi ai combattenti dello Stato Islamico. Se fai saltare in aria i loro genitori, aspettati che più persone radicali ti accolgano, scriveva in chat Elena Baiocco, GR1.
1: I carabinieri di Cervia, in provincia di Ravenna, hanno fermato 4 ragazzi tra i 19 e i 23 anni ritenuti gli autori del pestaggio costato la vita a Nicola Musiani, il 54enne che viveva in un camper e che fu picchiato a morte nella notte tra il 18 e il 19 luglio. Per tutti l'accusa è di concorso in omicidio aggravato da futili motivi. Fondamentali per le indagini le registrazioni delle telecamere di zona. L'addio a Francesco Guccini stamani a Pavana, nell'Appennino tosco-emiliano. I funerali in forma privata, giornata di lutto cittadino a Modena, sua città natale, e a Bologna, dove abitò per anni. E sono stati in tanti ad omaggiare il cantautore e scrittore sotto la sua casa, in via Paolo Fabbri 43, con fiori e biglietti con citazioni dei suoi versi lasciati sulla porta. Le commemorazioni in Belgio per i 70 anni della strage nella miniera di Marcinelle: morirono 262 lavoratori, 136 erano italiani. Una tragedia diventata emblema del prezzo pagato dall'immigrazione del nostro paese nella lotta per la sicurezza sul lavoro in Europa. L'8 agosto sarà presto proclamato giornata europea delle vittime sul lavoro per riaffermare la dignità del lavoro, ha annunciato la Premier Meloni. Secondo fine settimana di agosto, già dalla mattinata, su strade e autostrade e bollino nero per traffico intenso, 25 milioni di transiti previsti. Attenzione al caldo e al maltempo, da una parte infatti le temperature elevate che insistono su gran parte del paese, oggi sono 19 le città da bollino rosso, dall'altra i temporali che interesseranno il centro-nord e porteranno un lieve ma temporaneo refrigerio. Chiudiamo con lo sport, il motomondiale. Marco Bezzecchi, il più veloce nelle prequalifiche per il Gran Premio di Gran Bretagna, pur non al meglio a causa dei recenti interventi chirurgici, il riminese dell'Aprilia ha fatto registrare il record della pista di Silverstone. La soddisfazione ma anche le difficoltà di Bezzecchi.
0: Soffro per fare un giro, magari un time attack riesco a stringere i denti, quando si tratta di fare un po' più giri soffro parecchio, sia la spalla che il ginocchio, però contento della giornata, allo stesso tempo comunque un po' forse preoccupato per domani.
1: Sono le 6:06, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 7.
5: Sulle strade del mattino con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Donna Summer, I Remember Yesterday, siamo risaliti al 1977, era un brano di grande successo che abbiamo ritrovato. 6.09 dopo il GR riprendiamo il nostro viaggio sulle strade del mattino qui su Rai Radio, musica, news, infomobilità, i vostri messaggi al 348 103 1010. Stefano Siani, Alessandra Tocci, partirei proprio da voi. Intanto salutiamo Daniele che è stato con noi tutta la notte, adesso va a riposare, lui si trova a Cremona, 23 gradi, ci sentiamo questa sera. Poi abbiamo Geo da salutare, Joe che viaggia con noi, poi il nostro amico che si trova in A4, Carme, ci racconta di questo incidente che è avvenuto verso Venezia al chilometro 334, sia in corsia di sorpasso che in corsia centrale, lo ringraziamo della specifica. E poi abbiamo anche Enrico che viaggia con noi e ci lascia saluti e appunti e osservazioni. Allora andiamo adesso di nuovo sulla notizia più delicata che è maturata nella notte, che è confermata e ci porta in A26 Genova Gravellona Toce. Abbiamo disposta la chiusura del tratto tra Ovada e Masone in direzione di Genova per incidente che avviene all'interno della galleria Montà e vede coinvolto un camion al chilometro 22.800. All'interno del tratto chiuso abbiamo un traffico bloccato con 4 km di coda. Chi è diretto a Genova deve uscire a Ovada, dove però abbiamo 2 km di coda, e rientra in autostrada a Masone dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Chi è diretto a Genova, Savone, sulla 12, si consiglia di percorrere la 7. Va segnalato inoltre che sul posto sono presenti il personale di Autostrade per Italia e tutti i mezzi di soccorso. Questa è la situazione tra Ovada e Masone, ripeto, in A26. Attorno però dobbiamo dire che nonostante l'ora abbiamo tante notizie, avete scelto le prime ore del mattino, sono addirittura la notte per muovervi. E allora abbiamo una coda in A1 a Milano Sud verso Bologna, una coda anche tra la tangenziale ovest di Milano e Milano Sud sempre verso Bologna, qui addirittura il traffico è definito congestionato. Rimaniamo in A1, coda a tratti tra Casal Pustellengo e Fidenza verso Bologna, un tratto di circa 60 km che si percorre con 1 ora e 20 minuti, questa è la valutazione da poco aggiornata. Abbiamo una valutazione di tempo di percorrenza anche per il tratto Reggio Emilia Bivia 14 verso Bologna, qui sono circa 50 km di autostrada che si percorrono con 50 minuti. Spostiamoci ora e le code a tratti indicate anche tra Monte San Savino e Fabbro verso Roma, dal chilometro 384 a 417, un tempo di percorrenza valutato 1 ora. Code a tratti tra Chiuse e Fabbro verso sud verso Roma, anche qui un tratto importante, sono circa 10 km di autostrada. È avvenuto poi un incidente in A1 tra Guidonia Montecelio e diramazione Roma Nord verso Firenze che vede coinvolte 4 auto e 2 camion. Avete sentito anche dal GR1 quanto sia importante in questi giorni la situazione meteo. Noi faremo nuovamente il punto fra circa un quarto d'ora con l'Aeronautica Militare.

0: Rai Isoradio Estate.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Bollino nero sulle strade del weekend, secondo fine settimana di agosto, da bollino nero su strade e autostrade, grandi spostamenti per le vacanze. Sono previsti 25 milioni di veicoli in movimento sino a domenica per le ferie o per il solo fine settimana. Si entra nel vivo dell'esodo, settimana che porta al Ferragosto, a chiusura di gran parte dell'attività economica del paese, ridimensionata la presenza dei cantieri. Questo è uno sguardo d'insieme su questo fine settimana offerto dal Televideo, e poi non lo stiamo vivendo nel dettaglio dei singoli pezzi, dei singole strade. Poi ci siete anche voi, salutiamo Francesca. E come tutti gli anni, il nostro viaggio per le vacanze inizia con noi molto bene, con noi di Isoradio. Grazie per il servizio, traffico regolare in A1, Francesca, Paolo e Riccardo, buon viaggio. Poi ci spostiamo da ISR. Com'è l'autostrada da Roma a Gallipoli? Intanto è lunghetta, adesso la vediamo a pezzi, vediamo se abbiamo notizie per te. Buon viaggio. Poi da una Comacchio grigia, buon lavoro da Luca, camminando da un'oretta, quindi c'è chi si sposta pure. Sì, devo dire che anche questa mattina, venendo 4:30, c'era già gente che faceva un po' di movimento per strada, tra l'altro non sui marciapiedi che sono liberi, bensì sulla strada, quindi creando chi guida qualche disagio, visto anche il colore scurissimo spesso delle tute per fare percorrere. Bene, questi siete voi. A questo punto riprendiamo dalla strada. Io ricomincio nuovamente dalla 26, che in qualche modo è la notizia più delicata per questa chiusura di tratto per incidente, Trovada e Masone verso sud, notizia maturata nella notte, ancora attiva. Ricordiamo l'alternativa di viaggio: chi è diretto a Genova, uscire o vada, dove abbiamo però 2 chilometri di code, rientrare in autostrada a Masone dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Chi è diretto a Genova, a Savona in A12, si consiglia di percorrere a 7. Questo perché abbiamo chiusura di tratto tra Ovada e Masone verso Genova in seguito di incidente avvenuto all'interno della galleria Montà. Situazione che non si modifica. Lasciamo queste zone e vi porto con gli aggiornamenti a dare un'occhiata alla viabilità della 10, dove tra Genova Pegli e aeroporto verso Genova è avvenuto un incidente. Appena avvenuto è indicato tra il chilometro 6 e il chilometro 2, non abbiamo altri dettagli. Novità anche dalla 14, dove tra Rosetto degli Abruzzi e Pescara Ovest verso Bari abbiamo rallentamenti, un tratto di circa 40 km di traffico intenso. C'è anche la 7 che viene aggiornata, 2 km di coda tra Vignola Borbera e Roncoschivia verso Genova. Il traffico è congestionato in A30 tra Castel San Giorgio e Salerno verso Salerno e segnaliamo 1 chilometro di coda con la tendenza all'aumento. Ancora la 1 in primo piano, Firenze Sud in Cisareggello verso Roma abbiamo code, Monte San Savino Fabbro verso Roma code a tratti e traffico intenso, un tempo di percorrenza valutato 1 ora dal chilometro 384 al 417.

0: 6:27, siamo pronti a un aggiornamento meteo. Capitano Valerio Cardinali, buongiorno, buon sabato.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e quanti sono in ascolto in questo momento.
0: Giornata di spostamento, i bollini tra la situazione meteo e la situazione del traffico sono belli scuri. Le lasciamo la parola per uno sguardo sul nostro paese.
1: Sì, un campo di alta pressione continua a dominare il paese, ormai sta interessando l'Italia da molti giorni, garantendo tempo stabile e soleggiato ma anche temperature decisamente superiori alle medie. Tempo stabile e soleggiato, ma nelle ultime 24 ore abbiamo avuto una crescente instabilità con rovesci e temporali di calore che hanno interessato non solo l'area alpina e appenninica ma anche la pianura padana, specie questa notte con temporali che si sono originati tra il Piemonte e la Lombardia per poi spostarsi verso est. In questo momento li troviamo sul Veneto, andranno velocemente a dissolversi nelle prossime ore. Nel corso della giornata il cielo sarà in prevalenza sereno, ancora con dell'instabilità a ridosso dei rilievi e sulle regioni settentrionali confinate alle Alpi orientali, al centro-sud invece nelle zone interne del Lazio, dell'Abruzzo, del Molise, tra la Campania e i monti della Calabria, localmente qualche rovescio temporale anche sulla Sicilia orientale. Dicevamo delle temperature in lieve calo nei valori minimi questa mattina al settentrione, anche le massime in lieve calo in pianura padana, si raggiungeranno i 34-35 gradi, temperature fino a 37 gradi invece al centro, specie in città come Firenze e Roma, 38 nelle zone interne di Puglia e Basilicata.
0: Questa è la situazione che immaginiamo si ripeterà abbastanza simile anche domani.
1: Sì, la situazione sarà analoga domani e per tutta la prossima settimana, con temperature ancora superiori alla media e temporale
0: sparsa. Allora, questa è la situazione, torneremo però a raccontarla, a darne conto, a approfondire tra poco, più tardi nella nostra diretta. Le auguriamo buon lavoro al capitano Cardinali, a più tardi.
1: A dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
6: Comprare un biglietto per un evento da un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che cancelli d'ingresso, il nome sul ticket deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
5: Estate con Rai Isoradio.

0: Teleradio Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

musica italiana per qualche chilometro, Gianluca Grignani è ultimo sino alle 6:38 dopo le previsioni meteo. Ricordiamo che quest'oggi è previsto il fermo dei mezzi pesanti, partirà dalle ore 8 e si concluderà alle 22. Domani si replica, domenica 7:22 come di consueto, come per tutto il mese. Queste sono le indicazioni dalla strada e poi ci siete voi. Sembra una barzelletta, in realtà è un viaggio dalla Franciacorta al Salento, così inizia il messaggio del nostro amico Battista. Un avvocato, un dentista, un geometra e uno pseudo pensionato con le rispettive famiglie per vivere ancora l'avventura estiva insieme. Per ora viaggio senza intoppi, siamo all'inizio della Puglia. Allora buona giornata e buon viaggio a tutti voi. Ritorniamo in strada, dobbiamo dire che per l'ora abbiamo tante notizie, segno che vi siete mossi già nella notte. E allora andiamo con gli aggiornamenti in A1. Il tratto è Caserta Nord, Bivio a Trenta verso Napoli. Il traffico è definito congestionato con un chilometro di coda con la tendenza all'aumento. Dalla 1 passiamo in A14, un tempo di percorrenza stimato 35 minuti per passare da Bologna ad Imola in direzione di Ancona, un tratto di circa 42 km più o meno. Questo è quanto ci rimanda la 14, ripeto, si percorrono in 35 minuti. Andiamo in A3, il tratto diventa Nocera Sud a Angri, direzione Napoli, abbiamo code per incidente, siamo a circa 5 km di autostrada. La 26 in primo piano, situazione che non cambia, è stata da poco aggiornata, torniamo a parlarne, siamo con chiusura di tratto tra Ovada e Masone verso Genova a seguito di incidente avvenuto all'interno della galleria Montà. All'interno del tratto chiuso abbiamo 4 km di coda. Chi è diretto a Genova deve uscire ad Ovada, dove si segnalano 3 km di coda, e può entrare in autostrada a Masone dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Chi è diretto a Genova, Savone a 12, si consiglia di percorrere la 7 Serravalle Genova. Quindi situazione che non si modifica in A26, quindi molto impegnativo il viaggio. Parliamo della 10 ora, tra le code per incidente tra Genova Pigli e Genova Aeroporto verso Genova. Ancora la 1 in primo piano, siamo tra Firenze Nord e Firenze Impruneta verso Roma, abbiamo rallentamenti e code dovute anche a un veicolo fermo in avaria, il tratto interessato è di circa 8 km. Rallentamenti per materiali dispersi tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze sono segnalati in A11 Pescara Nord. Ci fermiamo alla 1 dove tra Parma e l'A14 verso Bologna, un tratto di circa 60 km di autostrada, si percorrono in 50 minuti.

0: come on, come on. Show em.
1: Shaka Khan, Snoop Dogg e poco prima The Killers. Questa è la nostra musica 6:48. Tra poco avremo i titoli del GR1, edizione L7. Nel frattempo prendiamo a prestito una notizia di Adene Kronos che ci propone una sorta di decalogo di comportamento corretto con i nostri amici animali, in particolare con i cani. E allora l'ENPA, che è l'Ente Nazionale per la Protezione Animali, diffonde un vero e proprio catalogo con consigli e linee guida che poi sono molto semplici, però ricordiamoli: non uscire nelle ore più calde, vai a trovarle, quindi mattino presto o sera, e bisogna fare attenzione all'asfalto o alla spiaggia rovente per evitare ustioni ai cuscinetti delle zampe. Poi tenere sempre a disposizione acqua fresca e zone riparate dal sole o ventilate. Questo è quanto. Poi per quanto riguarda l'organizzazione delle gite in spiaggia, fare attenzione soprattutto alla sabbia, a non lasciare mai in un veicolo parcheggiato al sole, le temperature possono essere dannose per l'arrivati, per gli animali. Arrivati in spiaggia poi bisogna rispettare il proprio cucciolo e non forzarlo a fare bagni con qualsiasi tipo di stratagemma. Tra l'altro, spesso l'ingestione di acqua salata può causare anche disturbi gastrointestinali o disidratazione, quindi attenzione. Finito il bagno, l'invito dell'EMPA è quello di sciacquare con acqua dolce il mantello del cane per evitare che il sale possa dare irritazione. Queste sono le indicazioni, le trovate sul sito dell'EMPA, una sorta di decalogo di buoni comportamenti, buoni consigli per la gestione dei nostri amici cani soprattutto. Torniamo in strada, lo facciamo andando in A4, arriva una novità, siamo tra Seriate e Rovato verso Brescia, indichiamo rallentamenti, un tratto di circa 20-22 km. Andiamo in A7, c'è coda per lavori tra Vignola e Borbera e Roncoschivia verso Genova, siamo a 4 km di coda, questa è la valutazione. E poi passiamo dalla 1, dove tra Caserta Nord e la 30 verso Napoli abbiamo un chilometro di coda in aumento e traffico congestionato. Dalla 1 alla 3 rimaniamo al sud, siamo all'altezza della barriera di Napoli Sud, sino a Salerno, verso il centro della città troverete dei rallentamenti. Un tratto importante, circa 45 km di autostrada con traffico intenso. Ancora la 14 in primo piano, un tempo di percorrenza che è stato rivalutato ed è stimato ora 1 ora e 10 minuti per passare dal tratto Bologna-Borgo Panigale-Imola verso Ancona. Quindi siamo a circa 45 km di A14.

0: GR1.
1: Spagna Italia scontro totale, no all'ultimatum di Madrid, Palazzo Chigi conferma la sospensione di Schengen fino a Ferragosto e il governo Sanchez impone controlli alle frontiere fino al 7 settembre. Pestato a morte a Cervia, fermati in 4 tra i 19 e i 23 anni, l'accusa hanno ucciso il 54enne Nicola Musiani dopo un banale litigio e si cercano altri complici. Secondo weekend di agosto, mattinata di traffico da Bollino Nero, l'AFA non molla la presa, ma da nord al centro ci sono anche i temporali. Calcio, giorno di amichevoli di lusso, Inter, Juventus a Perth, Milan, Chelsea a Jakarta, MotoGP alle 12 le qualifica a Silverstone, alle 17 la sprint race, Bezzecchi il più veloce nelle libere.
2: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Padre e figlio, questo è il tema di questo magnifico brano che ci ha riportato al 1970 di Cat Stevens. 7.05, si riapre con la grande musica questa nostra diretta, un viaggio insieme. Quest'oggi, come avete sentito, il GR1 è tornato sull'impegno oggi nella nostra strada, grandi spostamenti. Naturalmente saremo con voi a darvi conto di tutti i cambiamenti, a seguire tutte le informazioni. Adriano Lippi e Alessandra Tocci insieme, in quest'ora torneremo anche a parlare di situazione meteo intorno alle 7.30. Vediamo cosa è cambiato nel frattempo. Intanto andiamo in A1 perché si forma una coda per incidente tra Valmontone ed Anagni verso Napoli. Ancora la 30 che viene aggiornata nel tratto Castel San Giorgio Salerno verso Salerno, 1 chilometro di traffico congestionato. Ancora la 1 Colleferro Anagni verso Napoli, appunto arriva la notizia dell'incidente che sta creando delle code, come detto, valutate 2 chilometri. C'è la 14 poi in primo piano sia per il tratto Cesena Nord Forlì verso Bologna, code in aumento anche per incidente. Andiamo a leggere il dettaglio degli incidenti: sono tamponate 2 auto e 1 moto, e poi le code che abbiamo tra Teramo e Pescara Sud verso Bari. In questo caso siamo di fronte a traffico intenso. Arriva un aggiornamento anche per ciò che riguarda la 7, siamo tra Vignone Borbera e Ronco Schivia verso Genova, abbiamo 5 km di coda anche per lavori. Riprendiamo il nostro viaggio con la notizia che riguarda la 1, siamo a ridosso della capitale, tra la diramazione Roma Sud e la 24 verso Firenze abbiamo un veicolo in fiamme. Vediamo cosa accade sia in A30 che in A3. In A30 abbiamo dei rallentamenti tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno-Avellino verso Salerno. I rallentamenti li indichiamo anche tra la barriera di Napoli Sud e Salerno verso Salerno. In questo caso stiamo parlando della viabilità dell'A3. Rimaniamo al sud, siamo in A1, tra Caserta Nord e l'A30 verso Napoli. Abbiamo 1 chilometro di coda in aumento ed è il traffico è valutato congestionato. Vediamo che cosa è cambiato in A26. Con gli aggiornamenti ci portiamo tra Ovada e Masone in direzione di Genova, dove abbiamo un incidente avvenuto all'interno della galleria Montà. Chi è diretto a Genova deve uscire ad Ovada, dove abbiamo 3 km di coda, e rientrare in autostrada a Masone dopo aver percorso la statale 456 del Turchino. A chi è diretto a Genova, a Savone in A12, consigliamo di percorrere la 7, quindi situazione in A26 che non cambia. Completiamo il nostro giro con la 1, per ora perché le notizie sono tante, tra Parma e la 14 verso Bologna, coda tratti e traffico, ci si impiega per affrontare questo tratto 1 ora e 10 minuti. Stiamo parlando di un tratto che è di circa 60 e più chilometri, dal chilometro 119. 348 103 1010, prima del prossimo brano che è di Francesco Gabbani, salutiamo che ci ringrazia del brano che abbiamo ascoltato di Frank Sinatra. Dice: mi riporta al clima natalizio, sto visualizzando la neve, il freddo, le coperte, i camini accesi, bellissimo, con questo caldo infernale sogno il freddo natalizio. E questa è Vittoria che ci ha scritto da Messina, dove ci sono già 29 gradi. Abbiamo chi parte da Lodi ed è in direzione di Napoli, si trova all'altezza della 1, sono Tony e famiglia. E poi salutiamo chi è in viaggio da Siena verso nord e ci ringrazia ancora per il lavoro svolto, anche se lui non è un vacanziere ed è Alessandro, un nostro ascoltatore.

musica, Infomobilità in News e poi voi con i vostri messaggi. Di questo è fatta Isoradio. Allora prendiamo un spunto dal messaggio che arriva da Antonio, Francesco e Irina, che sono in sono a Grotta a Mare, direzione Torre dell'Orso. Dove si trova Torre dell'Orso? Chissà. Comunque parla della giornata mondiale del gatto. Loro hanno lasciato il proprio alla sorella, Killian, per fare appunto, per controllarlo, per tenerlo in questo periodo di vacanza. Allora ricordiamo quest'oggi, giornata internazionale del gatto. In Italia si contano circa 7 milioni e mezzo di gatti domestici, superiore sembrerebbe, ma insomma è un continuo, diciamo, di superarsi in queste gradatorie con i cani. Numeri alla mano, si stima circa che il 18,3% delle famiglie italiane vivono con un gatto, e tra queste fa parte anche Killian, amato sin dai tempi di Faraone, lo sappiamo. L'8 agosto viene dedicato a lei, insomma, a loro. Questa è la giornata internazionale del gatto. Anche qui prudenza, voi che siete in viaggio, viaggiate con molta accortezza, magari soffro un pochino di meno, ma insomma vanno tenuti con grande attenzione in questi viaggi così caldi. Salutiamo chi sta finendo il turno di notte e torna a casa da Roma Colombo Alfa Tango, e c'è già un cielo che fa un po' paura, quello di Roma, abbastanza giallo, abbastanza impressionante. Torniamo in strada, aggiorniamo la viabilità della 30, la Caserta Salerno, siamo tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno Avellino verso Salerno, 2 chilometri di coda dovuti a viabilità esterna che non riceve. I nostri confini, la 9 in primo piano verso la Svizzera, troverete code per l'attraversamento della dogana tra Como, Montelimpino e Chiasso. La 14 tra Faenza e Cesena Nord verso Ancona vede 4 km di coda per incidente. Ancora Bologna-Taranto in primo piano, Ortona-Vasto Sud verso Bari, rallentamenti. Queste sono alcune delle notizie, ma sono tante e numerose. Dunque Vasco Rossi è sempre presente, i suoi concerti, le sue canzoni, ma lo abbiamo ascoltato, letto anche nei giorni passati a seguito della morte di Francesco Guccini. Leggo solo un titolo: Vasco Rossi piange Guccini, io allievo, tu maestro, e quando svelò la sua canzone preferita al maestrone che dissentiva che era l'avvelenata. Il rocker di Zocca condivideva con Guccini la via Emilia, i bar, i ristoranti, le trattorie, anzi per la precisione, e appunto ha espresso il suo così dispiacere, ma soprattutto la sua passione per le sue musiche. Ritroviamo Vasco Rossi con la canzone Liberi Liberi, e poi tra poco avremo anche previsioni meteo.

0: sa chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.com.

0: 7:30, Luca Ciceroni, buongiorno, buon sabato, che giornata avremo? Un po' lo sospettiamo, però fai il punto della situazione, buongiorno.
1: Alessandro, buongiorno, un saluto a tutti quanti, beh, una giornata ampiamente soleggiata, soprattutto lungo i litorali e al mattino, il cielo si presenta sereno, un poco nuvoloso in queste prime ore del mattino su gran parte del territorio italiano. Da segnalare soltanto gli ultimi addensamenti sull'Alto Adriatico. Infatti durante la notte si sono formati dei temporali in prossimità del Delta del Po, sulle province di Ferrara, Mantova, e rapidamente poi si sono spostati verso l'Alto Adriatico. Al momento le nuvi più compatte le ritroviamo sul Friuli Venezia Giulia, al confine col Veneto, sulla provincia di Pordenone e Venezia, dove sono in atto delle piogge, ecco, proprio in questo momento, ed anche sul Triestino qualche piovasco è presente. Le temperature però sono quasi tropicali, insomma abbiamo valori piuttosto elevati in pianura, mentre in collina complici temporali pomeridiani anche intensi che si sono verificati durante il pomeriggio di ieri si sono abbassate leggermente. Siamo sui 25 gradi sulle zone interne della pianura padana, 27 a Genova e Savona, quindi piuttosto caldo, 26 a Ravenna, 26 a Porto Tolle, 25 a Venezia. Mentre se ci spostiamo al centro Italia, ecco che qui i temporali nelle zone interne si sono fatti sentire ieri e si faranno sentire anche oggi. Ecco, nel pomeriggio sarà una giornata piuttosto instabile, mentre domani l'alta pressione riconquisterà, ecco, la sua forza e anche le temperature torneranno ad aumentare. E da domani fino a giovedì non so se possiamo parlare di una quinta ondata di calore o se un proseguimento, perché questa è una tregua che non c'è stata praticamente tra ieri o oggi, è stato un leggerissimo abbassamento con qualche temporale in Appennino. A Roma la temperatura è di 26 gradi, quindi insomma un clima piuttosto rovente, 27 ad Ancona, abbiamo 23 gradi a Grosseto, Firenze sono 23, ma Firenze oggi promette 38 gradi, come anche Roma, 38 gradi promettono, quindi piuttosto caldi. E anche al sud il cielo è

0: qualche temporale previsto nel pomeriggio su Appennino Calabro-Lucano, sull'entroterra campano. A proposito, a Napoli ci sono 28 gradi in questo momento, quindi fa piuttosto caldo, e insieme a Messina sono le due città più calde. 25 a Cagliari con cielo sereno, 25 anche a Palermo, qualche temporale sull'entroterra nisseno nel pomeriggio e sull'ennese. Per il resto lungo le coste, perché si trova al mare, insomma, si può stare tranquilli perché ci sarà bel tempo, tanto caldo, e soprattutto i mari sono molto caldi, in alcuni casi anche 6-7 gradi al di sopra della media del periodo, insomma, per la temperatura del mare. Sono valori davvero estremi,
1: sì. Estremi.
0: Queste sono un po' le previsioni per la giornata di oggi, Alessandro.
1: Va bene, grazie Luca. Luca Cicerone, ti ringraziamo, buona giornata e buon lavoro.
0: Ringrazio a te, buona giornata, buon lavoro, ciao.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
3: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

In viaggio con Annalisa e poco prima con Beyoncé, questa è la nostra musica. Chiedete del Brennero. Allora, le notizie di infomobilità riguardano essenzialmente la direzione nord, quindi verso il confine, verso il Brennero. Andiamo ad aggiornarvi. Intanto abbiamo dei rallentamenti tra Verona Nord e Trento Sud e poi anche tra Vipiteno e Brennero. Queste sono notizie. In questo secondo caso abbiamo una coda soprattutto di mezzi pesanti. Questa è la visione d'insieme sul 22 Brennero Modena. Salutiamo un po' di amici che viaggiano con noi. Allora, sono un gruppo, Agnese e Nicolas, che salutano Sara, Bruno e Livia attraverso di noi. Bene, buona giornata a tutti voi. Tanto ogni volta che siete in partenza per le vacanze, in movimento o rientro, scrivete a Disoradio. Salutiamo Stefano, molto gentile, molto affettuoso. Abbiamo poi Pina, che ricorda la giornata dedicata ai gatti con la sua lunetta fotografata, devo dire una bellissima miciona. Poi appunto c'è chi ci chiedeva del Brennero, Alessandro, l'abbiamo fatto, e poi Federica dai Castelli Romani in viaggio verso le Dolomiti con il marito, e una dedica un po' lunga. Intanto vi salutiamo Federica, poi vediamo quello che possiamo fare. A questo punto ritorniamo in strada, lo facciamo per aggiornare la situazione della 26, che tra l'altro è diventata anche materia ed elemento di molte agenzie che hanno riportato quanto accaduto sulla Genova Volturi Gravellona Toce. Andiamo a leggere, ricordando che è stato disposta la chiusura del tratto tra Ovada e Masone in direzione di Genova per incidente che è avvenuto al chilometro 22.800. Si tratta di un camion all'interno di una galleria Montà. In atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. Chi è diretto a Genova deve uscire a Ovada, se può naturalmente, dove segnaliamo 3 km di coda, e rientrare in autostrada a Masone dopo aver percorso la 456 del Turchino. A chi è diretto a Genova, Savona a 12, si consiglia di percorrere la 7. Quindi questa è la difficile e complicata situazione, il perdurare di questa situazione in A26. Lasciamo la 26, ci spostiamo in A1, un'ora e 10 minuti ci vogliono per passare il tratto Casal Pusterlengo Fidenza verso Bologna. Sono coda a tratti, il traffico è definito intenso. Situazione analoga la descriviamo anche tra Parma e la 14 verso Bologna, anche qui coda a tratti, traffico, un tempo di percorrenza valutato un'ora per circa 60 km più di autostrada. La 1 rimane in primo piano, ci siamo spostati al bivio con la 22 Brennero Modena, quindi chi da Bologna procede verso il Brennero troverà coda e traffico intenso. Ancora Modena Sud, bivio a 22 per verso Milano, coda e traffico. Vediamo cosa accade in A14, coinvolta un'auto in un incidente tra la 1 e Bologna Borgo Panigale verso Bologna, e poi ancora tra Bologna Borgo Panigale e Imola verso Ancona, un tratto di circa 45 km di autostrada si percorre con un'ora e 10 minuti. Le code sono definite a tratti, ovviamente il traffico è intenso. Per ora ci fermiamo alla Bologna-Taranto tra Forlì e Faenza verso Bologna, siamo al chilometro 71 e 400, è coinvolta un'auto in un incidente, fate attenzione.

7.52 dalla pagina online del Resto del Carlino, il giornale di Bologna, ancora tante notizie relative alla scomparsa di Francesco Guccini. E allora si ricorda che per la seconda sera si sono tutti trovati davanti a Via Paolo Fabbri, al Civico 43, dove hanno cantato intanto il vecchio e il bambino, tutte le canzoni di Guccini, ma in particolare ieri il vecchio e il bambino. La gente si ferma, fa foto avanti alla chiesa, c'è chi piange, chi applausi, i cartelli "Dio è morto", ancora una famosa sua canzone, qualche bottiglia di vino e qualche bottiglia di birra, così il popolo davanti appunto alla sua casa, e tantissimi fiori anche. Poi tutti alla trattoria da Vito, presa d'assalto tra ricordi, vecchie foto, piatti classici e giocate, perché no, anche a tavolino con le carte. Se n'è andato il maestrone, così chiamato da tutti, e oggi ci sarà sia lutto cittadino a Bologna, sua città di adozione, che una cerimonia privata, poi commemorazione pubblica a settembre. Chiede alla famiglia in questo momento di dolore di essere vissuto in stretta intimità, come voleva anche il cantautore. Modenese di nascita, bolognese d'adozione, Francesco Guccini è stato uno dei più grandi e popolari cantautori della musica italiana, artista raffinato, pungente, ironico. Le sue opere sono un emblema di impegno politico e sociale. Ricordiamo anche che era nato nel giugno 1940 a Pavana, che è la sua città di origine. Questo è un po' quanto ricorda il Resto del Carlino. Quindi addirittura poi, ecco, una cosa che mi ha interessato molto era il turismo musicale, che inizia proprio con Via Paolo Fabbri. Dice qui che inizia il turismo musicale in Italia da questa canzone Via Paolo Fabbri 43, da lì appunto il pellegrinaggio. Pensiamo per esempio a Bologna di Lucio Dalla, non mi viene in mente, anche con le musiche che risuonano per le strade. Questo è quanto recita il Resto del Carlino questa mattina, a cui appunto si seguita a cantare davanti casa Guccini, e poi appunto la famiglia che ringrazia, anche un po' forse sbalordita da questo effetto che di pellegrinaggio che si è avuto da quando si è saputo della sua scomparsa. Questo è quanto accade in una strada del nostro paese, ma torniamo alle nostre autostrade. Siamo al traforo del Monte Bianco, lato Piazzale Francese. A scendere in Italia abbiamo una coda che si percorre con 15 minuti di attesa. Abbiamo poi 6 km di coda in A7 tra Vignola Borbera e Roncoschivia verso Genova, e poi ancora Vignola Borbera in uscita per le provenienze da Milano con coda, e coda per incidente indicata ora in A8. Siamo tra Origio Ovest e Legnano verso Varese. Andiamo a leggere cosa è accaduto. È coinvolta un'auto, il traffico scorre in seconda e terza corsia e si sono formate immediatamente delle code. Altro confine, altre code, parliamo adesso dell'A9 tra Como, Trimpino e Chiasso verso la Svizzera, coda per l'attraversamento della Dogana. Proseguiamo il nostro viaggio e ci dedichiamo alla 14. Ci siamo spostati tra Civitanova, Marche, Macerata e Ortona come tratto, direzione sud verso Bari, coda a tratti circa 40 km di autostrada che si percorrono con un tempo valutato di 2 ore e 20 minuti. Altro tratto della 14 interessato rallentamenti importanti, oltre 70 km tra Ortona e Termoli verso Bari. Spostiamoci in A30, due notizie: rallentamenti tra Mercato San Severino e raccordo Salerno-Avellino verso Salerno, ma anche coda a Salerno verso la città, quindi verso sud.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Dopo Ceuta, scontro totale, Spagna-Italia, ripristinate Schengen, l'ultimo altum di Madrid respinto da Palazzo Chigi e il governo Sanchez fa scattare la ritorsione e controlli per un mese. 70 anni fa, la tragedia di Marcinelli in Belgio, morirono 262 minatori, 136 italiani. In diretta nel GR la nostra inviata, la Premier Meloni, in Europa non c'è spazio per chi sfrutta i lavoratori. Patto di difesa, accordo tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan per gli 007 di Riyadh, Teheran è una minaccia. Ancora giallo sulla sorte dell'iraniano Khamenei. Esodo con bollino nero, mattinata di allerta traffico, i milioni in viaggio per le vacanze, l'AFA non molla la presa, ma ci sono anche i temporali. L'ultimo saluto a Francesco Guccini, a Pavana in forma privata, i funerali del cantautore, a Bologna e Modena lutto cittadino. Calcio, vetrina internazionale per le amichevoli Inter-Juventus in Australia, Milan-Chelsea in Indonesia, MotoGP Bezzecchi domina le libere a Silverstone, alle 12 le qualifica, alle 17 la sprint race. Agosto in musica, si punta verso sud, gli appuntamenti dal vivo con i grandi nomi come Jovanotti e i festival storici come La Notte della Taranta.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
5: ANAS ricorda: la strada non è una pista. E se viaggi su un tratto di strada ad unica carreggiata, non azzardare il sorpasso. Non rischiare e sii prudente, sempre. Viaggia in sicurezza.

con l'incognito, Still a Friend of Mine. 8:07, buona giornata, buon viaggio a tutti voi. Giornata, come abbiamo ripetuto, da bollino nero e rosso una giornata di oggi, quindi grandissimo movimento sulle nostre strade, accompagnate da un caldo che già si fa sentire. Naturalmente noi vi aggiorneremo su quanto possibile. A proposito di questo, voglio andare subito in A22, perché verso il Brennero abbiamo code e rallentamenti tra Verona Nord e Trento Sud, ma anche ora per un veicolo in panne tra Campo Galliano e Carpi. In carreggiata nord sono formate 2 chilometri di code, quindi questo è l'aggiornamento dalla 22. 348 103 1010 per i vostri messaggi. Adriano Lippi, Alessandra Tocci insieme. In quest'ora parleremo nuovamente di situazione meteo intorno alle 8:30 e poi ci collegheremo con la polizia stradale, faremo un po' il punto, anche qualche consiglio di sicurezza verrà se possibile aggiunto. Detto questo, torniamo in strada, siamo in A4 a Milano Est verso Brescia, novità, abbiamo una coda per traffico intenso, novità si fa per dire per l'A4 perché devo dire che le code si fanno sentire un po' ovunque. Poi il nostro confine, il confine con la Francia, quindi al lato piazzale francese, scendere in Italia, un tempo di attesa di 15 minuti per affrontare la coda. Vediamo cosa accade in A7, siamo tra Vignola Borbera e Roncoscrivia verso Genova, 6 km di coda, coda anche a Vignola Borbera in uscita per le provenienze da Milano. Andiamo poi in A8, tra l'A9 e Origiovis verso Varese, coda per incidente. L'incidente è avvenuto al chilometro 12, ha visto coinvolta un'auto, il traffico scorre in terza corsia. Dicevamo che anche stanno cominciando a uscire anche le prime agenzie rispetto a ciò che sta accadendo in A26, ci chiedete notizie, allora siamo pronti a tornare su questo tratto autostradale della Genova-Voltri-Gravellona-Toce. È stata disposta la chiusura del tratto tra Ovada e Masone verso Genova per incidente che è avvenuto all'interno di una galleria Montà. È in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. Alternativa possibile di viaggio: chi è diretto a Genova deve uscire ad Ovada, dove abbiamo 5 km di coda, e rientrare in autostrada a Masone dopo aver percorso la 456 del Turchino. Chi è diretto a Genova, a Savona, alla 12, consigliamo di percorrere la 7 Serravalle Genova. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso, quindi abbiamo questo tratto chiuso già da tempo, è indicato. L'orario d'inizio del disagio non lo ricordo, ma insomma questa mattina molto presto, già alle 5:30 quando abbiamo cominciato, già si era formata la coda. Questa è la situazione, la proseguiamo descrivendo anche la viabilità della 10 tra Fine Complanare Savone e Spotono verso Ventimiglia, 1 chilometro di coda a tratti. Ora con i tempi di percorrenza, parliamo della 1, indicato 1:10 per affrontare il tratto tra Casal Pusterlengo e Fidenza verso Bologna. Poi abbiamo ancora un tempo di percorrenza 1 tra Parma e la 14 verso Bologna. Qui siamo a un tratto di circa e oltre 60 km.

fino alle 8:16. Prima abbiamo avuto M Fabi Fibra. Questa è la nostra musica, musica, infobilità e news di questo è fatto Iso Radio e dei vostri messaggi. Allora, prima di ripartire salutiamo un po' di amici che sono con voi mandandoci anche foto di colazioni. Grazie Salvatore, molto appetitose. Poi arriva un buon sabato molto sorrento, direi Napoli sorrento da parte di Massimo. Poi c'è chi è in coda Dovada ed è Marisa, che indica anche, diciamo, delle manovre non corrette che vengono fatte in strada, purtroppo soprattutto quando ci sono le code. Poi abbiamo Stefania e Marco che sono in viaggio, poi buone vacanze a tutti e tutti noi ringraziamo. C'è Carla che viaggia con noi, Daniele e Paola anche che si uniscono a questo coro di buone vacanze. Evviva, buon viaggio a tutti voi, speriamo un viaggio tranquillo, mantenete le distanze di sicurezza. Tra poco abbiamo la polizia stradale che darà anche qualche consiglio oltre che indicazione della nostra strada. Io con gli aggiornamenti adesso vi porto, vediamo un po' dove ci portano gli aggiornamenti. In A9 c'è un incidente tra Como Montelimpino e Lago di Como verso la Svizzera. Prudenza appena avvenuta al chilometro 40 e 500. Ancora la 7 in primo piano, Serravalle Scriva, Vignole Borbera verso Genova, code, traffico intenso. In variante di Valico, tra variante di Valico e Badia verso Firenze, indichiamo traffico e rallentamento, un tratto di circa 20 km, qualcosa di meno, 18. In A14 le code sono a tratti tra il raccordo 1 Bologna Casalecchio e diramazione Ravenna, con un tempo di percorrenza valutato 1 ora e 20 minuti verso Ancona. Sono circa 50 km di autostrada. Ancora la 1 in primo piano, è stato posto in emergenza l'incidente indicato tra diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli, quindi speriamo non abbia effetto, che non sia grave naturalmente, che non abbia effetto sulla viabilità. Coinvolta un'auto tra emergenza e marcia in A1 nell'incidente avvenuto tra la 15 e Parma verso Bologna. Incidente anche in A8, coinvolta un'auto, il traffico scorre solo in terza corsia tra Origiovers e il Legnano. Stiamo per ascoltare un Lucio Battisti, è stata scelta Mi ritorno in mente, ma insomma non è nemmeno facile scegliere canzoni da passare. Quello che invece è sempre interessante vedere è quante sono le iniziative legate a Battisti. Allora, il primo di agosto c'è stata manifestazione a Riccione e sono scese in campo le canzoni di Battisti a Piazza Fontanelle, un viaggio tra musica, ricordi e inclusione. Poi abbiamo avuto venerdì 7 di agosto a Mola di Bari l'universo poetico e musicale di Lucio Battisti in piazza, a Palazzo Pesce a Mola di Bari per la precisione. Questa sera invece ci sarà alle 21:15 in piazza San Francesco la scena, lo spettacolo Ci ritorni in mente, un tributo al genio musicale di Lucio. Questo ce lo dice Ravenna Notizie. Questa sera appunto l'omaggio a Lucio Battisti e noi ci ascoltiamo appunto Mi ritorni in mente.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
6: Rai Isoradio.

0: E siamo pronti a un nuovo aggiornamento meteo. Capitano Cardinali, mentre lei non c'era, abbiamo raccontato anche di decaloghi per gli amici animali, perché anche loro in viaggio con noi, o no, nelle nostre città che l'asfalto mi sembra arrivi fino a 70 gradi quando si surriscalda, devono sopravvivere a queste giornate. Allora, che giornata avremo? Lo sospettiamo, ma insomma torniamo a parlare della giornata di oggi.
1: Di nuovo buongiorno a lei e a quanti sono in ascolto. Avremo una giornata con temperature ancora superiori alle medie del periodo, così come nei giorni precedenti, valori che a causa di questo campo di alta pressione di matrice subtropicale raggiungeranno i 36-38 gradi nelle zone interne del Lazio e della Toscana, tra la Puglia e la Basilicata, una lieve flessione dei valori massimi soltanto sulle regioni settentrionali, massime attorno ai 34 gradi in pianura padana. E per il resto il cielo sarà in prevalenza sereno, avremo però ancora dell'instabilità dovuta a temporali di calore, quindi nelle ore più calde del giorno, che interesseranno sia l'area alpina e prealpina, specie le Alpi orientali, che la dorsale appenninica, con temporali attesi sull'Umbria, le zone interne di Marche, Lazio, Abruzzo, sul Molise, tra la Campania e la Calabria e localmente anche sulla Sicilia orientale.
0: Questa è la situazione, noi tanto si può seguire sul sito dell'Aeronautica Militare l'evoluzione ora per ora del calore, perché il sole l'abbiamo capito che c'è, il calore è quello che ci angoscia. E allora la lasciamo al suo lavoro e le auguriamo buona giornata e buon sabato.
1: Anche a lei, a dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
4: L'estate è la stagione dei concerti, delle mostre e dei viaggi nelle città d'arte. Può capitare però che quando decidi di acquistare il biglietto per l'evento che ti interessa siano già tutti esauriti. In questo caso fai attenzione a non cadere nella trappola del bagarinaggio online, il cosiddetto secondary ticketing. Moltissimi siti non autorizzati utilizzano software automatici per fare incetta di biglietti in pochi secondi, per poi rivenderli a prezzi altissimi, anche 10 volte superiori a quello reale.

0: dall'ansia del tutto esaurito, cercando rivendite di biglietti sui social. Comprare da piattaforme non autorizzate significa alimentare un mercato illegale e rischiare di pagare cifre folli per biglietti che potrebbero persino essere falsi o duplicati, incappando quindi anche in spiacevoli truffe. Inoltre, rivolgendoti a questi soggetti non autorizzati, alimenti anche il fenomeno dell'evasione fiscale. Le società che si celano dietro al secondary ticketing hanno spesso fittiziamente sede in paradisi fiscali, dove i ricavi subiscono tassazione irrisoria.
1: Estate con Rai Isoradio.

0: Sicuri in viaggio con la Polizia Stradale.
1: Raiso Radio Estate.
2: E diamo il buongiorno al commissario capo Fabrizio Fossati, Servizio Polizia Stradale. Ben trovato. Non la sentiamo, vediamo un po' se riusciamo a recuperarlo, il commissario.
3: Mi sentite?
2: Adesso sì, commissario, benvenuto alla nostra diretta di Raiso Radio, ben trovato.
3: Allora, le lasciamo. Inconvenienti tecnici.
2: Buongiorno, sì.
3: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno, lasciamo la parola.
3: Sì, direi intanto che ieri pomeriggio, proprio grazie alla campagna di informazione e partenze pianificate con consapevolezza, è stato possibile evitare significative ripercussioni alla regolarità della circolazione nazionale. Anche oggi le previsioni indicano una mattinata da bollino nero. Al momento in effetti il traffico è già sostenuto un po' su tutta la rete viaria nazionale, ma mi vorrei un attimo soffermare sulla criticità che avete ampiamente divulgato, che è proprio legata al traffico bloccato della A26 dei trafori tra Ovada e Masone in direzione Genova, dove nelle prime ore del mattino per un incidente autonomo si è intraversato un mezzo pesante che ha perso il carico

0: costituito da bottiglie di vetro, ma direi che da ore si sta lavorando per il ripristino e vi anticipo che a brevissimo si stanno aprendo due corsie. Al momento sappiamo che ci sono in atto le deviazioni sui percorsi alternativi, ma ci auguriamo la criticità possa a breve rientrare e quindi favorire e riprendere il regolare flusso veicolare. Ci tengo a ricordare che la distrazione è una delle principali cause degli incidenti stradali più gravi. Per questo motivo invito a riflettere, invitiamo come Polizia Stradale a riflettere se vale davvero la pena scrivere o leggere un messaggio sul nostro smartphone mentre si guida, mettendo a rischio la propria vita e quella delle persone che viaggiano con noi. Grazie e buon viaggio dalla Polizia Stradale.
1: Allora, ringraziamo il commissario capo Fabrizio Fossati, Servizio Polizia Stradale, che ritroveremo domani. Buona giornata, buon lavoro a tutti voi.
0: Buon.
2: Estate con Rai Isoradio.

0: Christopher Cross, All Right, 8:42. Allora adesso siamo pronti ad accogliere nella nostra diretta un collegamento straordinario con l'ingegner Giuseppe Mirrione, responsabile ufficio traffico Pimo Tronco Genova. Tra l'altro, uno delle ultime messaggi arrivati, ma sono tantissimi, è di Gloria che chiede: qui la coda è molto lunga e la situazione è congestionata. Allora, ingegner Mirrione, le lasciamo la parola.
1: Sì, grazie, salve, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Ci chiediamo com'è la situazione in A26 che stiamo seguendo sin dalle 5:30, perché credo che l'incidente, seppur autonomo, è iniziato ancora prima, vero? Nelle prime ore del mattino.
1: Sì, un bel po' prima, esatto. In A26, in la Genova Volte di Gravellonato, sì. Cioè intorno alle 2 di questa notte si è verificato un incidente autonomo che ha visto coinvolto un mezzo pesante all'interno della galleria Montal, chilometro 23 in direzione Genova. E il mezzo pesante ha perso il controllo, si è ribaltato su un fianco, si è intraversato e ha sversato gasolio e olio, quindi la situazione è apparsa immediatamente critica, non tanto per le condizioni dell'autista, che fortunatamente non sono gravissime, ma la dinamica è ancora in corso di accertamento, proprio perché è un incidente autonomo. Trasportava scatole di bottiglie di vetro fortunatamente vuote, e quindi diciamo la rimozione del materiale ha richiesto,
0: quindi abbiamo vetro e sversamento anche di gasolio, giusto? Quello che lei ha descritto.
1: Esattamente. Il tratto è stato chiuso intorno alle 3:50 fisicamente, con uno sbarramento fisico, e quindi in quel lasso di tempo il traffico è rimasto bloccato dietro il camion ribaltato. La pavimentazione è stata, diciamo così, è stata bonificata, il materiale è stato portato via tutto, il mezzo pesante è stato rialzato, ma una delle tre corsie è rimasta fortemente compromessa in termini di pavimentazione, quindi al momento intorno al chilometro 23 in direzione Genova si viaggia su due corsie anziché su tre. E il tratto è stato riaperto da pochi minuti, erano le 8:30 quando abbiamo riaperto il tratto autostradale, ma fino a quell'ora il consiglio era di seguire la A7. Adesso questo consiglio non c'è più, in quanto anche in A7 abbiamo delle criticità dovute a un cantiere permanente di deviazione di carreggiata al chilometro 103 per lavori di ammodernamento. È un cantiere inamovibile, però per diciamo forza di cose abbiamo dovuto spostare il traffico lungo quest'altra direttrice, onde evitare un accumulo eccessivo di traffico sulla viabilità ordinaria. Però facendo un attimo un riassunto, la 26 in questo momento è riaperta su due corsie, quindi i 5 km di coda gradualmente si smaltiranno, mentre in A7 rimangono 7 km di coda in direzione Genova, proprio per la presenza di questo cantiere e del sovraccarico, diciamo così, del traffico precedentemente deviato. Le altre tratte ci risultano in questo momento privi di eventi, e speriamo restiamo così, visto la giornata da bollino nero, certo, prevista e comunicata, certo, ampiamente.
0: Ingegner Mirrione, noi la lasciamo al suo lavoro, ricordo, responsabile ufficio traffico Pimo Tronco Genova. Buon lavoro, grazie.
1: Buon lavoro, grazie a lei. Stare

Harry Styles, poco prima Noemi, questa è la nostra musica, 8:52, tra poco avremo il GR1, l'edizione delle 9, poi Maria Rosaria Gavar sarà lei la vostra compagna di viaggio sino alle 12. Dunque, nel frattempo io voglio ricordarvi alcune situazioni, naturalmente tutto si evolve, le code si allungano, tranne che avete sentito in A26 sono in risoluzione. Allora andiamo a vedere, eccola che arriva la 26 con l'aggiornamento, che ci dice appunto, ci conferma che è stato riaperto il tratto tra Ovada e Masone verso Genova, chiuso in precedente per un incidente avvenuto all'interno della galleria Monta. Il traffico ora transita su due corsie, permangono però 5 km di coda tra il bivio per la diramazione Predosabettole e Ovada verso Genova. Quindi questa è la situazione aggiornata della 26, che come detto è stata ripresa anche da molte agenzie. Abbiamo poi la 14 in primo piano, un tratto importante, circa 50 km di autostrada tra Ortone e Vasto Sud verso Bari con rallentamenti. Andiamo ora in A23, arriva anche Ugovizza verso Tarvisio, verso nord con code. Code anche in A7, che è stata in qualche modo aggravata dall'alternativa di viaggio per evitare il fermo in A26. Adesso, come sapete, è venuto meno questo consiglio, però rimangono disagi anche in A7. Siamo tra Bolzaneto e l'A10 verso Genova, abbiamo code e traffico intenso. Vediamo cosa accade anche tra Serra Valle Scrivia e Vignola Borbera verso Genova, anche qui indichiamo code. Spostiamoci in A1, siamo scesi tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna, abbiamo dei rallentamenti, un tratto di autostrada di circa 10 km. Incidente poi in A14, siamo tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona, tamponamento tra due auto. Incidente poi anche tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona, qui abbiamo tre auto coinvolte. E completiamo il nostro giro con un altro incidente, questa volta avvenuto a Chienti Ovest, all'altezza dell'area di servizio Chienti Ovest verso Pescara. Qui è coinvolta una sola auto. Un po' di musica, il GR1 e poi Maria Rosaria Gavar. Ringrazio Adriano Lippi alla parte tecnica. Noi ci ritroviamo domani.

0: GR1.
1: Buongiorno da Francesco Rubino. Crisi diplomatica tra Italia e Spagna. Anche Madrid sospende il trattato di Schengen per i viaggiatori italiani come ritorsione alla decisione italiana seguita all'assalto di migranti a Ceuta e ai timori di una nuova ondata di arrivi nell'exclave spagnola in Marocco nei prossimi giorni. Palazzo Chigi in una nota aveva chiarito la posizione italiana: non intendiamo rivedere la decisione almeno fino al 15 agosto e comunque sino a quando non saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza e terrorismo per l'Italia. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle in Belgio, morirono 262 minatori, 136 italiani, una tragedia diventata emblema del prezzo pagato dall'immigrazione italiana e dalla lotta e della lotta per la sicurezza sul lavoro in Europa. In Europa non c'è spazio per chi sfrutta i lavoratori. L'8 agosto sarà presto proclamato giornata europea delle vittime sul lavoro, ha annunciato Giorgia Meloni nel suo video messaggio. A Marcinelle in diretta c'è la nostra inviata Cecilia Rinaldini.
2: Con 262 rintocchi di campana, uno per ogni minatore morto nel disastro del 56, davanti a una folla di familiari commossi, è iniziata a Marcinelle questa giornata di commemorazione, ma anche di denuncia per le condizioni degradanti in cui tanti emigranti, italiani e non solo, furono costretti a lavorare in questa miniera priva di adeguate misure di sicurezza. Allora, dopo la guerra, il governo italiano fece un accordo con il Belgio, uomini in cambio di carbone. 70 anni dopo, di lavoro si continua a morire. Uno degli ultimi minatori ancora in vita, Urbano Ciacci, lo abbiamo sentito alle 8, nella diretta delle 8. Allora, da Marcinelle anche un messaggio di fratellanza tra i popoli. I minatori del Bois du Cazier erano emigranti di 12 paesi diversi, magari nemici durante la guerra, ma a sudare insieme nelle viscere della terra non c'era spazio per inimicizie, si lavorava insieme e insieme si rischiava la vita. Ora, sulla spianata della miniera, i discorsi delle autorità, poi gli omaggi floreali ai caduti e la visita al cimitero per non dimenticare. Da Marcinelle con Andrea Di Marco, linea a Roma.
1: La crisi medio orientale, accordo di difesa sul modello NATO tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. L'intesa è stata firmata a Jeddah dal presidente turco Erdogan, dal principe ereditario saudito Bin Salman e dal premier pakistano Sharif. Teheran avverte: il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. Intanto quella trascorsa è stata una notte di scontri in Yemen tra gli Houthi e i governativi. Stallo invece su Hormuz. E siamo alla cronaca. Sono quattro ragazzi tra i 19 e i 23 anni i presunti autori del mortale pestaggio costato la vita a Nicola Musiani, il 54enne che viveva in un camper, nella notte tra il 18 e il 19 luglio. Fermati dai carabinieri di Cervia, in provincia di Ravenna, per tutti l'accusa è di concorso in omicidio aggravato dai futili motivi. Fondamentali per le indagini le registrazioni delle telecamere di zona. Il caso di Adriano Cappellari, l'aspirante cronista che ha ammesso di aver inscenato un attentato davanti alla sua casa nell'altopiano di Asiago. Il 21enne, indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato, è stato interrogato ieri e ha consegnato ai PM una lettera in cui si è scusato. «Ho tradito la fiducia di chi mi ha creduto e difeso», ha scritto, riferendosi all'ondata di solidarietà ricevuta in particolare dal parroco anticamorra Don Patriciello. Il legale di Adriano Cappellari, Roberto Rigoni Stern.
3: Vorremmo intraprendere un percorso di giustizia riparativa. Abbiamo parlato col pubblico ministero di questa ipotesi. Non so ancora se si potrà pensare in una logica di patteggiamento oppure in una logica di riabilitazione, in una chiave anche di messa alla prova. E su questo versante le aperture da parte di Don Patriciello sono fondamentali, perché ci permetteranno di allontanarlo da quel luogo da cui è scaturita questa triste vicenda per un periodo di recupero anche psichico.
1: L'addio a Francesco Guccini. Questa mattina a Pavana, nell'Appennino tosco-emiliano, i funerali in forma privata, giornata di lutto cittadino a Modena, sua città natale, e a Bologna, dove abitò per anni. Tanti gli omaggi al cantautore e scrittore sotto la sua casa in via Paolo Fabbri 43, con fiori e biglietti con citazioni dei suoi versi lasciati sulla porta. E a settembre uscirà postumo il libro al quale il cantautore ha lavorato fino all'ultimo, Calde le pere, storia di un fiume e di una integerrima fanciulla. Ne abbiamo parlato con Antonio Franchini, direttore editoriale del gruppo Giunti.
4: In via Fabbri
0: Poeta, musicista, scrittore, per lui la parola era fondamentale, si sposava parallelamente con le sue inclinazioni. Ma dal 2012, quando Francesco Guccini aveva posato la chitarra e smesso di scrivere canzoni, i libri per lui erano diventati fondamentali. Franchini, fu lei a spingerlo ad abbracciare totalmente la scrittura?
4: Francesco aveva già scritto Croniche Papaniche, Bacca di un cane, che sono due libri piuttosto grossi. L'interesse per la letteratura era già un interesse consolidato. Forse ho avuto un ruolo nel fargli scrivere dei libri gialli.
0: Calde le pere, che racconto è?
4: È un racconto che copre il versante più nostalgico di Francesco. I suoi racconti sono sempre ambientati nel decennio 40-50, i periodi che più lo affascinavano. Un'Italia di cui stiamo perdendo memoria. Stupir la
0: tua corte. Maurelia Carafa, GR1.
1: Sport Moto Mondiale, fra un'ora sulla pista di Silverstone, via le qualifiche per il Gran Premio di Gran Bretagna. Alle 17 la Sprint Race. Ieri ha brillato Bezzecchi su Aprilia, miglior tempo nelle prove libere. Per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea a Radio 1 All Music, prossimo GR alle 10.
5: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
6: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food. And for love's sake, each mistake. Oh, you.

Non lo dice? L'avrebbe detto nell'eventualità. L'avrebbe detto As a Rock, invece hanno tagliato, va bene. Coppia di fatto, cioè coppia vera, perché erano saranno ancora tuttora marito e moglie, era il 1984, Ash Forest Savor e Simpson. 9:13 minuti, caro Stefano Siani, questo è e questo avremo questa mattina fino alle 12 insieme. Torniamo in strada subito con un aggiornamento che riguarda la 14, dove c'è un incendio. Siamo all'altezza del chilometro 494, carreggiata sud verso Bari. Attenzione perché il fumo è presente in entrambe le carreggiate. Termoli, Poggio Imperiale, sta bruciando la scarpata, la vegetazione della scarpata, quindi in avvicinamento massima prudenza perché la visibilità è ridotta. Visto che siamo in A14, cominciamo con gli aggiornamenti che riguardano proprio l'Adriatica. Primo tratto interessato da coda, Bologna-Casalecchio, Cesena Nord, 2 ore per fare questo tratto, Civitanova Marche, Ortona, qui ci vogliono 2 ore e 40, ma il tratto è anche ben più lungo. Al chilometro 263-900 e 384, quindi all'interno del tratto tra Civitanova Marche e Ortona, ci sono 2 incidenti, uno a Chieti Ovest, si tratta di una vettura coinvolta, mentre nel tratto tra Pescara Ovest e Pescara Sud sono 5 le vetture tamponate in corsia di marcia, quindi questo è il risultato. Andiamo un po' più avanti, abbiamo già detto dell'incendio tra Termoli e Poggio Imperiale. Altre indicazioni riguardano poi la tangenziale di Bologna, dove viene segnalato incidente, 2 vetture tra l'uscita 9 San Donato e la zona industriale Roveri, che è l'uscita 10, spostiamoci a nord-ovest, Monte Bianco, l'attesa verso l'Italia di 30 minuti, verso la Francia non c'è attesa, quindi evidentemente il tratto si attraversa nei tempi normali. Parliamo della Liguria, il tratto verso Genova, siamo tra Serravalle, Vignole e Borbera, per cantiere ci sono 6 km di coda, l'uscita di Vignole e Borbera stessa interessata da code, ma comunque per chi arriva da Milano. Verso Genova si prosegue tra Genova Bolzaneto e l'allacciamento con la 10, andiamo proprio a vedere se la 10 fornisce di dettagli, no assolutamente, la 26 sì, però dove abbiamo questa coda che rimane, durante la notte c'era stato un incidente, quindi rimangono ancora delle code tra la diramazione Predosa-Bettole e la 10 proprio verso Genova.

0: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
1: La Piadineria,
0: la più buona perché è mia.
2: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
3: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

quasi 27 minuti, aggiornamenti dalla 10, autostrada dei Fiori, Savona Ventimiglia, Spotorno, Orcofellino, verso Ventimiglia, 2 km per incidente in un tratto precedente, quello della Genova-Savona, tra Celle Ligure e Albisola, invece le code sono per chi si sposta appunto verso Savona, poi proseguendo proprio sull'Autofiori. Sulla 9 verso la Svizzera abbiamo code in attraversamento della Dogana tra Como Monte Olimpino e Chiasso, attenzione perché in carreggiata sud abbiamo presenza di pedoni tra con la barriera di Como Grandate e Lomazzo Nord, tra la 8 e Lainate Arese, direzione sud tutto verso Milano. Spostiamoci, ce ne andiamo in Autostrada del Sole, quindi percorriamola insieme. Partiamo dalle prime code che troverete tra Piacenza sud e l'allacciamento della 15, code a tratti per il traffico. Tra la 15 e Parma veniva segnalato un incidente, una vettura tra emergenza e marcia è stata rimossa, rimane comunque la coda per chi via in direzione sud, tra poco diventerà per il traffico. Ancora più a sud, Modena Sud, allacciamento a 14, altre code più a sud, Firenze Scandicci, Firenze Sud, Firenze Sud viene segnalata un veicolo fermo, questa è la motivazione dei rallentamenti, una in galleria in prima corsia, quindi in corsia di marcia c'è un veicolo fermo all'interno del tratto proprio tra Firenze Impruneta e Firenze Sud. Proseguiamo poi fino a Incisa, ci sono code a tratti, Val di Chiana chiusi, code a tratti anche qua, Fabbro Attigliano code a tratti, così come tra la 24 ed Anagni, qui abbiamo un tempo di percorrenza di un'ora, attenzione perché all'interno di questo, al 579 sud, tra la diramazione Roma Nord e Valmontone, c'è anche un veicolo in emergenza. Capua, Santa Maria Capua Vetere, 2 km per incidente, un mezzo pesante incidentato in corsia di sorpasso.

0: Eccoci pronti per le previsioni meteo di quest'ora, sempre con l'Aeronautica Militare. Torna in studio il capitano Valerio Cardinali. Ben tornato.
1: Buongiorno a lei di nuovo e a quanti sono in ascolto in questo momento. Ancora un campo di alta pressione sul paese sta ormai interessando l'Italia da alcuni giorni, garantendo tempo stabile e soleggiato, ma anche dell'instabilità nelle ore centrali del giorno, specie a ridosso dei rilievi alpini ed appenninici. Instabilità che nella giornata di oggi porterà qualche temporale su Alpi e Prealpi, specie sulle Alpi orientali e lungo la dorsale appenninica, con temporali attesi sull'Umbria, le zone interne del Lazio, dell'Abruzzo, tra il Molise e le zone interne della Campania, qualche isolato temporale anche sui monti della Calabria e la Sicilia orientale, fenomeni che però andranno a dissolversi poi in serata. Le temperature continuano ad essere elevate, superiori alle medie del periodo, sia nei valori minimi che massimi. Massime quest'oggi nel lieve calo in pianura padana, dove comunque si raggiungeranno i 34 gradi, fino a 37 in città come Firenze e Roma, 38 nelle zone interne di Puglia e Basilicata.
0: Bene, grazie al capitano Valerio Cardinali dell'Aeronautica Militare. Prossimo giorno 20 più tardi.
1: A dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
4: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
5: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
3: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.

E le altre che fanno? Guardano? Credo di sì, sembra da quello che dicono. Le altre guardano, va bene, le 9:36 minuti, io partirei meglio dai confini, molto lontano. Monte Bianco l'attesa, adesso c'è anche verso la Francia, 15 minuti, verso l'Italia sono 45 minuti. Da nord-ovest a nord-est andiamo in A23, Palmanova Tervisio, siamo in direzione Tervisio, le code sono presenti proprio alla barriera di Tervisio in entrambe le direzioni, sia verso l'Austria che verso l'Italia, ma già siamo in Italia, quindi comunque verso la 4, ultimo tratto della Venezia a Trieste. Poi altre code le troverete tra Gemona e Carnia, tra Pontebba e Ugovizza, quindi in uscita. Poi torniamo sull'Autofiori, il traffico che intanto ha prima delle code sulla Genova-Savona tra Varazze e Albisole e poi tra Spotorno e Orcofeglino. Queste sono 2 chilometri di coda per incidente. Torniamo anche in Annova, anche qua la coda in attesa tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Segnalazioni che arrivano dalla 8 Milano Varese, qui rimane la chiusura di Origio Ovest per lavori in seguito a un incidente, anche presenza di pedoni nei pressi. Torniamo a parlare della A14, quindi chi è in zona, attenzione, Bologna Fiera Cesena, questa è la prima coda che incontrerete e sono 2 ore come tempo di percorrenza. Civitanova Marche, allacciamento a 25 addirittura, quindi un lunghissimo tratto, 2 ore e 15 minuti dal 262 al 377 all'interno nel tratto a seguire tra la 25 e Pescara Sud, 4 km per incidente. L'incidente proprio all'altezza di Pescara Sud, 5 vetture tamponate in corsia di sorpasso. Più avanti, quindi a seguire tra Pescara Sud e Vasto Nord, altri rallentamenti, tutto traffico. Poggio Termoli, Poggio Imperiale, 1 km per incendio, fumo, visibilità ridotta nel tratto, come dicevo, tra Termoli e Poggio Imperiale, si tratta della scarpata che è in fiamme. E poi andiamo in A16, il traffico, anzi la 14 prosegue poi tra la 16 e Canosa, sulla 16 stessa tra Vallata e Lacedonia e sull'uscita di Candela da Napoli. Velocemente in A30, Caserta Salerno, Mercato San Severino, raccordo Salerno Avellino, 3 km la coda. Andiamo sulla 3, Napoli Salerno, le code tra Scafati e Salerno.

9:49 minuti, cominciamo dalle buone notizie, quelle della 14, dove dicevo prima c'era un incidente al 384, erano 5 le vetture, 3 le vetture tamponate in corsia di sorpasso Pescara Ovest, Pescara Sud. Rimane ovviamente comunque la coda, quindi andando in ordine nel tratto tra Civitavecchia Marche e Ortona rimane tempo di percorrenza, adesso sono 3 ore. Ortona, Vasto Nord, rallentamenti, e poi ricordo tra Termoli e Poggio Imperiale segnalazione di fumo e incendio al 484, non sono più presenti le code che erano dovute appunto dall'incendio. Altra indicazione riguarda la 1 carreggiata nord, perché quasi tutte le notizie sono in carreggiata sud. Guardiamo anche la carreggiata nord adesso: Firenze Nord, variante di Valico, code a tratti, rallentamenti Sasso Marconi, Sasso Marconi Nord, poi tra Modena Nord e la 22 rimangono le difficoltà per passare dall'Autosole fino in autostrada del 22 del Brennero.

0: Ore 10.
1: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Non ci sono più Madness, pezzi come questi ci fanno anche un po' ridere, diciamo, alla fine, ascoltando altre cose c'è cioè meglio ridere che piangere, in effetti. Comunque, grande pezzo, alle 10:03, siamo insieme fino alle 12. Stefano Sani dall'altra parte del vetro, subito gli aggiornamenti che riguardano l'autostrada del sole. Siamo in carreggiata sud tra Piacenza Sud e Parma, 55 minuti tempo di percorrenza, più a sud Modena Sud, allacciamento a 14, code a tratti, così come tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, rallentamenti e code vengono segnalate. Poi più a sud Firenze Sud, incisa Val di Chiana, chiusi, traffico rallentato all'altezza del 427, quindi di Fabbro è segnalato anche incidente. Più a sud tra la 24 ed Anagni, 1:10 tempo di percorrenza, Caianello Santa Maria Capo Vetere, 6 km per incidente al 723, un mezzo pesante incidentato in corsia di sorpasso, e arriva subito la coda, quella anche per incidente tra Chiusi e Fabbro al 427. Diramazione Roma Sud, da San Cesario difficoltà per entrare in A1 sulla Roma Napoli. Spostiamoci in A14, l'altra arteria, l'altra autostrada trafficatissima, Bologna Fiera, Valle del Rubicone, 2:20, Civitanova Marche, Ortona, 3 ore per fare questo tratto, Ortona, Vasto Nord, rallentamenti, Termoli, Poggio Imperiale, rimane invece la difficoltà per il fumo che riduce la visibilità in entrambe le direzioni, incendio Termoli, Poggio Imperiale al 494, e poi più a sud tra la 16 e Canosa, rallentamenti all'uscita di Taranto Nord, anche qua code. Facciamo manu-

La ricordavo un po' più movimentata questa canzone, forse non abbiamo questa versione particolarmente motion, è una un pochino più ispirata, diciamo un po' più allegrotta. Allora, torniamo a noi, torniamo in A14, potrebbe essere stato spento l'incendio, visto che non è più presente il fumo, comunque prudenza ancora, al 494 tra Termoli e Poggio Imperiale per incendio. Parliamo del ramo Casalecchio, Bologna-Casalecchio, allacciamento 1, viene segnalato incidente, un chilometro è già la coda presente per chi si sposta verso l'autostrada del Sole. Torniamo a parlare anche della 10, il traffico che va verso Savona, verso Genova, a confine di Stato, Ventimiglia, Filale Ligure, Orcofellino, code a tratti. Parliamo del traffico invece va in direzione opposta, quindi verso confine di Stato tra Varazze e Savona, tra Savona e Spotorno. Nota qui Spotorno e Orcofellino, rimane una coda di 4 km per incidente. Poi vediamo anche le attese al Monte Bianco, andiamo un po' random come si stanno aggiornando le notizie. 45 minuti verso la Francia, verso l'Italia, stesso tempo, sempre 45 minuti. A 26 anche qua, 45 minuti tra Ovada e Genova, quindi l'allacciamento con la 10. Spostiamoci, ce ne torniamo in autostrada del Sole, l'ultima notizia riguarda l'aggiornamento del tratto tra Chiusi e Fabbro, dove è avvenuto un incidente, due vetture tamponate in corsia di sorpasso al 427 sud, la coda è di 2 km.

0: sa che vedo un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
1: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà!
3: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo!
4: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici, per un'estate più divertente che mai!
5: Buona festa dell'amicizia, Frido!
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
8: E a noi che aspettiamo?
7: Congratulazioni!
8: A degustarci il cocomero!
7: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Rai Isoradio.

ci accompagnava nell'estate 1986, questo degli UM e di Age of Heaven. A proposito di estate, tra poco andiamo a scoprire la Summer Breeze, quali saranno i successi delle estate di qualche tempo fa, quindi tempo di una canzone, tempo di Samurai Jay, e poi andiamo alla Summer Breeze. Intanto torniamo a parlare dell'Autostrada del Sole, traffico in carreggiata sud, quindi controlliamo le notizie per chi si sposta in direzione sud. Piacenza Sud, Parma 55 minuti tempo di percorrenza, Modena Sud allacciamento a 14, code a tratti, Sasso Marconi Nord, Sasso Marconi code a tratti anche qui, Firenze Sud incisa verso Roma, sempre code per il traffico, chiusi Fabbro, questa coda di 3 km in aumento al 427, due vetture incidentate in corsia di sorpasso, più a sud tra la 24 e Anagni abbiamo 1 ora e 20 tempo di percorrenza, Caglianello Santa Maria Capuavetere verso Napoli 5 km la coda, sembra in diminuzione, il traffico risulta così congestionato. Poi ci spostiamo velocemente in A14, andiamo a vedere come prosegue il traffico sull'Adriatica, la prima coda che incontrerete uscendo poi dalla 1 o comunque dall'A13 sono tra Bologna Fiera e Valle del Rubicone, 2 ore e 20 minuti, all'interno di questo tratto al 41 c'è anche un veicolo fermo, una vettura in seconda corsia, quindi immagino in corsia di sorpasso, Castel San Pietro Imola, più a sud Civitanova Marche Ortona, 3 ore tempo di percorrenza ma sono ben più di 200 km, ancora più avanti a seguire Ortona Vasto Sud rallentamenti, Termoli Poggio Imperiale rimane l'invito alla prudenza per la scarpata in fiamme, non c'è più il fumo quindi potrebbe essere stato spento, però attenzione comunque in avvicinamento al 494, a 16 Canosa rallentamenti all'uscita di Taranto Nord, anche qua code

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: E che estate, diverse estati fa, quella del 1989, andiamo a scoprire, quella di 30 anni dopo, 2019, non vi dico cosa, ma lo ascolterete dopo, e addirittura gli anni 60, 1964, cominciamo con loro.

E conclude il nostro trittico di Summer Breeze, Los Marcellos Frian. Non sono spagnoli, erano italiani. E però abbiamo deciso appunto di chiamarsi così in questa maniera. Abbiamo ascoltato i Kaoma Lambada del 1989, J-Ax Ostia Lido 2019, 1964, appunto con Los Marcellos Frian. Prossimo appuntamento, la nostra Summer Breeze alle 15.30, quindi scoprirete quali saranno i prossimi tre successi dell'estate di qualche tempo fa, ma abbiamo anche passati recenti, anche pezzi recenti. Allora torniamo a noi, torniamo invece al traffico, torniamo in su ramo Casalecchio, tre vetture tamponate in corsia di sorpasso Bologna Casalecchio, allacciamento 1, quindi difficoltà per entrare in autostrada. Vediamo quindi gli ultimi aggiornamenti che sono arrivati a 24, attenzione tra l'Autosole e Tivoli verso Teramo, viene segnalato incidente, quindi da poco avvenuto, il traffico comunque già presente per chi si sposta verso Teramo al chilometro tra la barriera di Roma Est e Castel Madama. All'interno di questo tratto viene anche segnalato appunto questo incidente. Spostiamoci a nord-est sulla 23, da Palmanova a Tarvisio, le code in direzione sud alla barriera di Ugovizza, poi tra Gemona e Carnia, tra Pontebba e Ugovizza, la difficoltà proprio per uscire poi verso l'Austria per chi si sta spostando lungo la 23. Ci spostiamo poi verso la 27, Belluno, statale 51 d'Alemagna, anche qua code, difficoltà per uscire appunto dall'autostrada e mettersi sulla viabilità esterna all'autostrada. Torniamo a parlare dell'incidente, quello tra Chiusi e Fabro in direzione sud verso Roma, si tratta di due vetture in corsia di sorpasso, più a sud code a tratti tra la 24 e da Nagni, qui ci vogliono 1 ora e 10 minuti.

Fanno due, perché il mio e il tuo, quindi sono due DNA. Allora, 10:45 minuti, aggiornamenti, ripercorriamo l'autostrada del sole, questa volta però in carreggiata nord, perché solitamente guardiamo la carreggiata sud in quanto è quella più intasata, tra virgolette. Carreggiata nord, le prime code partono dalla 11, dalla Firenze Mare fino alla variante di Valico, 30 minuti tempo di percorrenza. Sasso Marconi nord, rallentamenti, più a nord, Modena nord a 22, poi confermiamo la 22, la difficoltà per uscire dall'autosole e entrare in autostrada a 22. Poi Fiorenzuola, Piacenza, c'è questo incidente al chilometro 61-61 che sembra al momento non creare disagi, un mezzo pesante e una moto in carreggiata nord verso Milano. Ripercorriamo anche la carreggiata sud, Piacenza, sud Parma, 55 minuti, più a sud Valsamoggia, allacciamento a 14, Sasso Marconi nord, Sasso Marconi, ricordo questa è tutta la carreggiata sud, quindi andiamo in ordine, scendendo verso Roma e poi verso Napoli, Firenze sud incisa, qui abbiamo un tempo di percorrenza di 30 minuti. Chiusi Fabbro, c'è un incidente, la coda è di 5 km al 427, due vetture tamponate in corsia di sorpasso. La novità riguarda la 1 Nord adesso tra Magliano Sabina e Orte, arrivata proprio adesso la notizia di code per il traffico sempre in direzione nord. A 24 Anagni, 1 ora e 10, Caianello Capua, 4 km, coda in diminuzione. Spostiamoci, torniamo in Liguria, torniamo in A10, il traffico sull'autostrada dei Fiori in entrata verso Savona, verso Genova, confine di Stato Ventimiglia, Sanremo Ovest, Armaditaggio, qui c'è un veicolo fermo che crea queste code, Pietra Ligure, Orco Feglino, sono 6 km a tratti, segnalazioni più avanti tra Genova Aeroporto e la 7, sempre sulla 10, qui siamo sul tratto Genova-Savona. Carreggiata opposta, andiamo verso Savona, verso confine di Stato, Genova Aeroporto, Genova Pra, code a tratti, Varazze Savona, una coda di 30 minuti come attesa, come attraversamento, a seguire addirittura arriva a 14 km la coda per incidente tra Savona e Orco Feglino, quindi prudenza nei pressi, attenzione anche alle indicazioni sui pannelli a messaggio variabile. Poi la 12 tra la 7 e Genova Est verso Livorno, anche qui abbiamo delle code, ci spostiamo, ce ne andiamo in A26, Ovada, Genova, 40 minuti, tempo di percorrenza.

pochi minuti alle 11, 5 minuti alle 11, ripartiamo dalla 14, Bologna Fiera, Pesaro. Neanche ci vedo più. Due ore e 40 minuti per il tratto in carreggiata sud. All'interno di questa, al 41, c'è una vettura ferma in corsia di sorpasso, potrebbe creare qualche difficoltà. Però i code all'uscita di Loreto, Civitanova Marche, Ortona, 3 ore e 20 minuti. Ortona, Vasto Sud, rallentamenti. Termoli, Poggio Imperiale, rimane sempre questo invito alla prudenza per incendio. A 16, Canosa, code a tratti. E a Taranto Nord anche qui abbiamo delle code. Parliamo della carreggiata nord, questa era tutta la sud impegnata. Forlì, Bologna, San Lazzaro, code a tratti. Bologna, Casalecchio, ci sono code in entrata in entrambe le direzioni. Poi l'incidente da segnalare, quello tra la 14 e l'ingresso in Autosole, 1 chilometro la coda.

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: 11.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
3: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Testing ci porta fino alle 11:05 minuti di questo sabato 8 agosto. Oh, che bello, pensa l'8/8/28, fra due atti potremmo dire così. Adriano Lippi dall'altra parte del vetro, continuiamo a monitorare la situazione traffico lì dove ci sono delle notizie importanti. Parliamo dell'autostrada del Sole, intanto andiamo con il traffico, solo unicamente traffico, Piacenza Sud Parma, questo si fa in 55 minuti. Proseguiamo sulla carreggiata sud, quindi controlliamo prima la carreggiata sud. Sasso Marconi Nord, Sasso Marconi, code a tratti, code tra Firenze Sud e Incisa, c'è un tempo di percorrenza di 30 minuti, poi attenzione tra Chiusi e Fabbro perché c'è questo incidente al 427, sono 7 i chilometri di coda, due vetture tamponate in sorpasso. Inutile dire, attenzione, andate piano, mettete gli indicatori di direzione, mettete la freccia se dovete sorpassare, perché chi è dietro di voi non sa se ha telepatia o meno, non sa se voi state per sorpassare o meno, quindi fategli capire che state facendo questa azione, così almeno diciamo siamo tutti un pochino più tranquilli. Noi vi continuiamo a dire queste cose, ma ogni tanto qualcuno ascolta, ogni tanto qualcuno no. Le regole sono sempre le stesse comunque, ed è il codice della strada, per cui vale per tutti. 1:10 tra la 24 ed Anagni, nel tratto più a sud tra Santa Maria Capua Vetere e la 30 Caserta Salerno ci sono code, difficoltà poi dalla 1 per entrare sulla 30 sulla Caserta Salerno, quindi il riscontro è anche sulla 30 dove ci sono code tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno Avellino. Proseguiamo sulla 1 Nord, vediamo quali sono le notizie, molto meno rispetto alla carreggiata sud. Le code sono, intanto diamo invito alla prudenza all'altezza della diramazione Roma Nord perché è stato disperso del gasolio al 531 Nord. Magliano Sabina Orte, code a tratti, più a nord tra la 11 e la Firenze Mare e la variante di Valico, tempo di percorrenza è di 30 minuti, Sasso Marconi, Sasso Marconi Nord, rallentamenti, Modena Nord a 22, poi c'è la difficoltà per entrare in A22 del Brennero, rimane l'invito alla prudenza per mezzo pesante e una moto coinvolte in un incidente tra Fiorenzola e Piacenza Sud. Altro aggiornamento, vediamo qual è, perché vedo che si sta aggiornando la situazione, quindi Isola del Cantone, qui c'è la 7, la Milano-Genova, Ronco Scrivia, Isola del Cantone, coda per lavori al momento non quantificata. Novità anche in A16, Napoli, Canosa, Vallata, Grotta Minarda, anche qui traffico rallentato, la causa è un veicolo fermo.

quella che si può definire una canzone. Rolling Stones, Jealous Lover, 11:15, aggiornamento dalla Roma Napoli, l'uscita di Caianello interessata da code. Spostiamoci nel tratto più a nord della 1, andiamo random come arrivano le notizie, quelle aggiornate ultime. Piacenza Sud, Fidenza, code a tratti, 40 minuti tempo di percorrenza. 12 Rosignano, Aurelia, code a tratti per il traffico. Andiamo a controllare la situazione della 1, quella dove c'è l'incidente al 427, ovvero tra Chiusi e Fabbro. La coda adesso è di 8 km, sono tamponate due vetture, il traffico ha a disposizione una sola corsia, ecco l'aumento della coda visto che il traffico è già tanto in uscita dalle varie città e quindi tutto in carreggiata sud. L'alternativa, quella di uscire a Chiusi, le indicazioni per Chiusi Scalo Ponticelli e si può rientrare più a sud alla stazione di Fabbro, tutti i mezzi di soccorso ovviamente sono sul posto. Parliamo del tratto più a sud, 1:10 per fare tra la 24 e Danagni. Altra indicazione riguarda il tratto Caglianello, ho già detto come novità, Santa Maria Capovetere, allacciamento a 30, code a tratti. All'interno di questo, al 732-100, c'è un incidente, Santa Maria Capovetere Caserta Nord, il tamponamento è in terza corsia. Poi spostiamoci sulla 10, la Genova Savona, Genova Aeroporto, Genova Pra, code a tratti. Arenzano Savona, 1:10 tempo di percorrenza. Perché? Perché sul tratto della Savona a Ventimiglia, quindi tratto a seguire, c'è anche un incidente, siamo al 58-800, la coda è di circa 14 km, anche in direzione opposta, coda piuttosto lunga evidentemente, forse, chiedo, penso per lo stesso incidente, tra Borghetto, Santo Spirito e Spotorno, anche se sono in 2 km che un po' distanti, differenti, però forse potrebbero essere dei curiosi. E poi ricordo la 14 sud, in generale tutte le difficoltà sono in carreggiata sud, Bologna Fiera Pesaro, 2:40, all'interno di questo c'è una vettura ferma in seconda corsia, Rimini Nord, Bologna San Lazzaro, questa è la carreggiata nord, dove ci sono 1:20 tempo di percorrenza. Torniamo sulla sud, 3:20 Civitanova Marche, Ortona, Ortona Vasto Nord, ancora code per traffico.

0: alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: A degustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
4: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
7: La Piadineria,
6: la più buona perché è mia.
8: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
9: Rai Isoradio.

Non vogliamo interrompere nulla, quindi bossa nostra, ve la tenete in questo caso, so che lei ci teneva, Gaia. Allora, le 11:25 minuti, ripartiamo dal 24, il traffico in uscita da Roma, il traffico intenso. Qui c'era un incidente tra la barriera di Roma Est e Tivoli, risolto, quindi vuol dire che il veicolo incidentato è stato spostato. Poi più avanti, altra coda a seguire, praticamente tra l'Autosole e Castelmadama, sempre verso Teramo. Spostiamoci più a nord, a nord-est, le code della 27 Belluno, statale 51 da Alemagna, sulla 23 permangono le code sia anche Reggiata nord che sud, confine di Stato, barriera di Ugovizza, 1 chilometro, però la difficoltà per entrare in A4 sulla Venezia-Trieste, analoga situazione anche in carreggiata nord, da Pontebba partono le code, 3 chilometri, traffico congestionato per uscita verso l'Austria, alla barriera di Ugovizza sempre. Parliamo della 1, il tratto quello più a sud, dove c'è questa notevole difficoltà per il traffico già molto intenso, 9 chilometri per incidente, e al 427 due vetture si sono tamponate, il traffico va solamente su una corsia, quindi queste code che arrivano da nord viaggiano su una sola corsia, quindi con notevole difficoltà. L'alternativa, quella di uscire a Chiusi, l'indicazione per Chiusi Scalo Ponticelli, e poi rientrare in A1 a Fabro. Spostiamoci nel tratto più a sud della 1, tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord è segnalato incidente al 732 in terza corsia al tamponamento, attenzione anche in direzione opposta, il tratto Santa Maria Capua Vetere Capua, altro incidente, qui siamo al 721. Torniamo sulla 10, la Genova-Savona, Genova Aeroporto, Genova Pra, così rimane la situazione come prima, code, anche ripercussione del traffico che è sull'autostrada dei Fiori, quindi tra Renzano e Savona, qui ci vuole 1:10 per fare il tratto, Savona-Orcofellino, la coda per incidente di circa 14 km, così viene quantificata dall'Autofiori. In direzione opposta il traffico verso Savona, verso Genova, confine di Stato Ventimiglia, Bordighera, Armaditaggia, Pietra Ligure, Spotorno. Altre novità, vediamo dove sono, la diramazione Roma Sud segnala code dalla barriera fino all'ingresso in Autosole, e poi la dispersione di carico che era presente, questa dispersione si trattava di una macchia d'olio presente che dovrebbe essere già stata rimossa, no, è ancora qui all'altezza della diramazione Roma Nord, prudenza per chi si sposta verso il raccordo anulare.

0: Rai Isoradio, per chi viaggia.
1: È una vita che ti penso, oh oh oh, è una vita che non...

una delle accoppiate riuscite dell'estate 2026, Martin Garrix, produttore, con U2 Fireflies, 11:36. Ripartiamo dalla 13, novità. Qui si tratta di una coda in carreggiata sud tra Bologna Interporto ed Arcoveggio, perché c'è un incidente proprio al chilometro 1. Non mancano immancabili e i curiosi anche dall'altra parte, tra la 14 e Bologna Interporto. Poi più a nord, tra Padova zona industriale e la 4, la difficoltà per uscire dalla 13 ed entrare sulla Venezia Trieste, quindi sul tratto finale della Torino Trieste. A 14, quindi rimaniamo in zona, carreggiata nord, Rimini nord, Bologna San Lazzaro, tempo di percorrenza 1:20, Bologna Borgo Panigale, ingresso in autosole, code a tratti. Questa è la carreggiata nord, le uniche due notizie della carreggiata nord. Parliamo della 14 sud, le code iniziano da Bologna Fiera fino a Pesaro, 2:40 per fare il tratto, che è di diversi chilometri, sono circa 130-140 chilometri. Più a sud, Civitanova Marche Lanciano, 3:20. Altra indicazione riguarda un incidente che è nel tratto, questo all'interno di Civitanova Marche e Lanciano, un tratto piuttosto lungo di circa 200, meno di 200 chilometri, tra Fermo e Pedaso c'è un tamponamento tra due vetture. Proseguiamo in A14 Sud, Ortona, Vasto Nord, A16 Canosa e a Taranto Nord finiscono le code della A14. Le difficoltà adesso ci sono ancora sulla ramo Casalecchio, per entrare però in A1 da Bologna a Casalecchio verso la 14 la situazione è regolare. Parliamo della 1 sud, il tratto interessato da questo incidente al 424, chiusi Fabbro, due vetture tamponate, il traffico va su una sola corsia, la coda piuttosto lunga, 9 km. L'alternativa all'uscita di chiusi, le indicazioni per chiusi Scalo Ponticello, si rientra in A1 a Fabbro, quindi indicazione che riguarda l'incidente, che nel frattempo si causa risolta, quindi le vetture incidentate dovrebbero essere state rimosse. Quindi attenzione alle ripartenze, non partite subito velocemente, attenzione perché i veicoli sono stati rimossi. Novità anche sull'uscita di Orte, dove vengono segnalate code.

0: Quasi la fine degli anni 90 arrivò quest'altra accoppiata, Pet Shop Boys con Village People, New York City Boys, anche questa devo dire è ottima, però hanno fatto solo questo pezzo insieme, poi non si sono riproposti. Alle 11:46 minuti si torna in strada, lo facciamo sulla 1 carreggiata sud e nord, perché qui ci sono due incidenti più o meno nello stesso tratto, Santa Maria Capua Vetere, Caserta Nord. Si tratta di un tamponamento in terza corsia al 732 e 100, analogo incidente in carreggiata nord al 721, quindi 10 chilometri, ma sulla carreggiata nord la coda qui è di un chilometro, due vetture in corsia di sorpasso. Parliamo dell'incidente, quello che è in via di risoluzione, nel senso che i veicoli sono stati spostati, però chiaramente la lunga coda che si è formata dietro ovviamente deve smaltire. Adesso tra Chiusi e Fabbro sono disponibili tutte le corsie al traffico, rimane comunque eventualmente l'uscita consigliata di Chiusi, Chiusi, Scalo, Ponticello, queste le indicazioni, e poi si rientra in A1 alla stazione di Fabbro. Vediamo cosa altro arriva. Abbiamo detto prima della 13 questo incidente in carreggiata sud tra Bologna Interporto ed Arcoveggio, mezzo pesante e vettura, questo è il dettaglio, al chilometro 1 carreggiata sud della A13. Spostiamoci, ce ne andiamo sulla 10, perché qui intanto il tratto Genova-Savona, quindi chi si sposta verso Savona, verso Ventimiglia, ha delle code tra Renzano e Savona, 1:10, e sono anche le percussioni di questo incidente tra Savona e Pietra Ligure, 18 chilometri per chi viaggia verso il confine di Stato. Direzione opposta, partiamo dal tratto tra confine di Stato e Ventimiglia, Bordighera, Armaditaggia, Orco, Feglino, Spotorno, questa è l'autostrada dei fiori. La 12 Rosignano, Aurelia, code in entrambe le direzioni, e poi andiamo a controllare di nuovo il Monte Bianco, mi sembra che l'attesa sia aumentata sia sul versante francese che su quello italiano, in entrata in Italia 1 ora e 1 ora e mezza per uscire verso la Francia.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

5 minuti alle 12, GR1 poi con Maria Cristina Manca per le prossime ore, anche Mister De Gerardis che già vedo pronto per l'occasione, come tutti i giorni ormai praticamente. Allora torniamo a noi. Diramazione Roma Nord, rimane da recuperare quest'olio disperso all'altezza della 1, quindi attenzione, c'è anche una chiusura del cemento con la 1 con la diramazione Roma Nord. Magliano Sabina, Orte, la difficoltà è proprio l'uscita di Orte in via di risoluzione. La coda quella per l'incidente tra Chiuse e Fabbro in carreggiata sud. Proseguiamo sulla carreggiata nord però. Firenze Scandicci, variante di Valico, 40 minuti tempo di percorrenza. Sasso Marconi nord, Sasso Marconi rallentamenti. Modena nord a 22, code per il traffico. E poi novità Melegnano, tangenziale ovest di Milano, ci sono ancora delle code. La novità riguarda anche la 5 Torino-Montebianco tra Courmayeur Sud e proprio il Montebianco, la difficoltà per entrare a Montebianco, le attese del Montebianco verso l'Italia un'ora, verso la Francia un'ora e 30 minuti. Ci spostiamo sulla 10 sull'autostrada dei Fiori, qui rimane la coda piuttosto lunga, intanto la prima che troverete evidentemente anche come ripercussione della seconda, Renzano-Savona, per l'incidente che è proprio sull'autostrada dei Fiori tra Savona e Pietra Ligure. Sono code a tratti e sono 14 chilometri, un tempo di percorrenza di circa un'ora e 15 minuti quello del tratto precedente. Attenzione anche in direzione di Genova tra la 26 dei Trafori e Genova Pra. Esatto, e c'è questa coda a partire dal chilometro 6 Genova Peglia 7, 12, al chilometro 12 è avvenuto l'incidente, come dicevo tra poco. Maria Cristina Manca dopo il GR1, grazie Adriano Lippi e Stefano Siani per la messa in onda.

0: GR1.
1: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. 70 anni fa, la strage di Marcinelli in Belgio, morirono 262 minatori, 136 erano italiani. Quelle vittime sono parte dell'identità collettiva del nostro paese, scrive il presidente Mattarella, che invita a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire affinché simili sciagure non si ripetano. Il capo dello Stato auspica inoltre che la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. Messaggio anche da parte della Premier Giorgia Meloni: ricordare Marcinelli, sottolinea, vuol dire rinnovare il nostro impegno a difendere quei valori di lavoro, libertà e dignità che continuano a guidare la nostra azione. E questa mattina in Belgio la cerimonia di commemorazione che ha seguito la nostra inviata.
2: Figli di minatori arrivati oggi a Marcinelli da tante regioni d'Italia, ma anche numerosi discendenti delle migliaia di emigranti italiani ormai alla terza generazione qui in Belgio. Tra le persone convenute nel sito della miniera del Bois du Cazier per non dimenticare, in molti hanno al collo il fazzoletto rosso tipico dei minatori di allora. Il signor Vito Pinto di Mola di Bari aveva 10 anni quando è morto suo padre proprio in questa miniera.
3: Mio papà si chiamava Pinto Giuseppe e teneva 37 anni. Io quel giorno mi ricordo tutto. Vidi il fumo che usciva dalla miniera. Mamma, che c'è? Sta uscendo il fumo. Abbiamo trovato i cancelli chiusi, non ci poteva far entrare. Un vai a vai di pompieri, ambulanze. Dopo 40 giorni l'hanno tirato fuori al mio babbo. Non mi pare ricordare.
2: Perché è importante essere qui oggi?
3: Per tutti i nostri defunti italiani e anche quelli dell'estero che hanno perso la vita per un pezzetto di pane, per la loro famiglia, per i loro figli.
2: Da Marcinelli con Andrea Di Marco, Cecilia Rinaldini, GR1.
1: E poco fa sui social Giorgia Meloni ha attaccato i rappresentanti della CGIL che durante la cerimonia avrebbero voltato le spalle mentre il presidente del Senato, La Russa, leggeva il messaggio del capo dello Stato. Gesto grave e vergognoso, scrive la Premier. Marcinelli non è il luogo delle divisioni politiche, ma è il luogo della memoria, del rispetto e della dignità del lavoro. Il segretario del sindacato Landini tuttavia smentisce. La CGIL, dice, non si gira mai dall'altra parte, tantomeno nel rispetto del nostro Presidente della Repubblica. Non si allenta la tensione tra Roma e Madrid. In ritorsione alle misure imposte dall'Italia dopo l'emergenza migranti a Ceuta, la Spagna ha introdotto i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dal nostro paese. Si tratta di verifiche a campione che resteranno in vigore fino al 7 settembre. Da Bruxelles, un portavoce della Commissione europea fa sapere di non aver ancora ricevuto alcuna notifica da parte della Spagna. Il conflitto Stati Uniti-Iran, l'accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz non è stato ancora formalizzato, ma il presidente americano Trump continua a dirsi ottimista e avverte: senza l'intesa torneremo a bombardare. Intanto l'Iran ribadisce che sta trattando solo con l'Oman e non con Washington, mentre prosegue l'offensiva degli Houthi. Nella notte 12 attacchi missilistici contro obiettivi dell'Arabia Saudita, che ieri ha siglato con Turchia e Pakistan un patto di reciproca difesa in caso di aggressione, la cosiddetta NATO sunnita. Weekend di traffico molto intenso, mentre persiste il grande caldo sull'Italia con allerta incendi al sud e rovesci al nord.
4: Una lieve attenuazione del caldo sta interessando il nord Italia, anche grazie ai temporali di ieri, che hanno riportato a 19 le città da bollino rosso. Ma la tregua è breve, l'anticiclone tornerà forte la prossima settimana, con temperature record in mezza Europa. Intanto crescono siccità al centro-sud e incendi sempre più difficili da domare. Oggi allerta gialla in 8 regioni per piogge isolate e temporali. Le previsioni meteo con il capitano Valerio Cardinali dell'Aeronautica Militare.
5: Temporali quindi attesi nel corso della giornata, specie nelle ore centrali del giorno, sia in area alpina e prealpina che lungo la dorsale appenninica, temporali che porteranno un temporaneo calo termico, ma temperature poi destinate di nuovo ad aumentare con un alto tasso di umidità.
4: Weekend da bollino nero anche per il traffico. Con la settimana che porta al Ferragosto entra nel vivo l'esodo estivo, previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade. Mauro Zanda, GR1.
1: Nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano, l'ultimo saluto in forma privata a Francesco Guccini, a Bologna e a Modena, proclamato il lutto cittadino. L'inviata.
0: Un saluto commosso solo per i parenti e gli amici più stretti. Erano nel cortile della loro casa qui a Pavana. La figlia, la moglie, c'era anche il cardinale Zuppi, intimo amico di Francesco Guccini. Poche persone, così come aveva richiesto il maestrone. Ora il viaggio verso Bologna per la cremazione, le ceneri riposeranno qui nel paese. Un artista amato trasversalmente per il suo coraggio, la sua libertà, un poeta, un intellettuale, interprete di una storia che cambia con le sue contraddizioni, così ci raccontano. Qui mancherà, ci dicono, ha lasciato un vuoto, la sua ironia, il suo carisma riempiva gli spazi. In tanti nel paese da lontano, nelle vie limitrofe, hanno seguito l'ultimo saluto con le lacrime agli occhi, singhiozzando. Francesco qui era uno del paese, un amico.
6: Mio papà era un suo grande amico di infanzia, hanno attaccato al suo paese, alle tradizioni, alla storia.
7: Francesco è un pavanese, uno di noi. C'era questo legame con il territorio. Abbiamo fatto diverse camminate insieme per la via Francigena. Era sempre un ricordare quello che era stato il territorio prima.
0: Le battute, nostalgico, diciamo.
7: Esattamente, le battute nascevano spontanee.
0: Da Pavana, Elena Pabba, GR1.
1: Sono stati sospesi i voli in arrivo all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna, che ha emesso una nube di cenere vulcanica in atmosfera. Lo comunica l'aeroporto di Catania spiegando che le partenze degli aeromobili sono invece regolarmente in corso. I passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, sono invitati a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Ora lo sport. Europei di nuoto di Parigi, Italia ancora protagonista nella Senna, è arrivata un'altra medaglia.
2: L'argento nella staffetta mista, si chiude così la competizione di fondo per gli azzurri. Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi, Gregorio Paltrinieri, battuti solo dalla Germania di Velbrock, terza l'Ungheria. Un podio mai in discussione, con le prime tre squadre a comandare fin da subito. Splendida la seconda frazione di Ginevra Taddeucci, che ha lanciato la nostra nazionale in testa, confermando il suo grande stato di forma. Ha perso qualcosa nella terza frazione Marcello Guidi, subito attaccato da Clement e poi da Rasovski. Il gran finale è toccato al capitano Paltrinieri, che ha lottato fino alla fine cercando la vittoria. Staffetta bella e divertente, è mancato solo lo spunto finale, così Paltrinieri, che lascia Parigi con due medaglie. Le gare in vasca al Via lunedì non sembrano essere nei suoi progetti. Italia seconda nel medagliere del fondo con 7 podi, spiccano gli ori di Taddeucci, e a proposito di podi se ne aspettano altri oggi dai tuffi dalle grandi altezze. Manuela Collazzo, GR1.
1: Moto mondiale alle 12.50 sulla pista di Silverstone, le qualifiche per il Gran Premio di Gran Bretagna, alle 17 la Sprint Race. Ieri ha brillato Bezzecchi su Aprilia, ancora dolorante per i recenti interventi chirurgici, ma con il miglior tempo nelle prequalifiche e il record del circuito. Con questo è tutto, prossimo GR1 alle 13, ora la linea va all'informazione regionale, potete riascoltare questa edizione sulla piattaforma Rai Play Sound. Grazie in regia Massimo Vasciaveo, da Ferdinando Tarsitani l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
8: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
9: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

12 e 13 minuti, era il 2006 quando questa grande artista Amy Winehouse proponeva questo Rehab, un brano appunto tratto dall'album Black to Black, uno dei suoi pezzi più celebri autobiografici, costruito con un ritmo soul R&B molto riconoscibile. Ce la ricordiamo, insomma ogni tanto l'ascoltiamo, questa artista scomparsa troppo presto. Le 12:13 con Maria Cristina Manca, destinazione estate, con me c'è Frank Pantaleo alla messa in onda che si prende i suoi applausi. E allora abbiamo salutato Maria Rosaria Gavar che vi ha tenuto compagnia fino a qualche istante fa, noi saremo insieme fino alle ore 15 con tanta buona musica, ma non mancano naturalmente le notizie di infomobilità, perché sono giorni molto caldi non solo dal punto di vista meteorologico ma sicuramente per il traffico molto molto intenso. Allora torniamo, anzi ripartiamo dalle notizie al nord, ripartiamo dalla 4, le code a Milano Est verso Milano, code anche sulla 5 Torino Aosta Monte Bianco tra Courmayeur Sud e la statale 26 Dir verso il Monte Bianco, la viabilità esterna non assorbe il traffico, e proprio lì al traforo del Monte Bianco vediamo quali sono le attese sia per chi viaggia dalla Francia verso l'Italia, l'attesa in questo caso è di un'ora, e sia per chi viceversa in direzione opposta viaggia verso la Francia dal versante italiano, qui invece il tempo di attesa è di un'ora e 30 minuti. Abbiamo lavori in A7, Ronco Scrivia, Isola del Cantone verso Milano, è presente una coda di 3 km alla frontiera elvetica. Sulla 9 abbiamo tra Como Centro e Chiasso code per le operazioni doganali. Ci sono code per il traffico anche a Como Grandate verso Como. Sulla 10 Genova Pigli, Viva 10 a 7 verso il capoluogo ligure, code, è risolto l'incidente che era segnalato tra il Viva 10 a 26 dei trafori e Genova Pra verso Genova. Rimane invece ancora attiva la segnalazione di traffico intenso e code tra Arenzano e Bivia 10 fine con Planare Savona verso Ventimiglia, qui i tempi di percorrenza sono valutati un'ora e 35 minuti, molto elevati devo dire, perché questo tratto interessato da code a tratti è un tratto che va dal 20, dal chilometro 20 e 200 al 44 e 800, tempi di percorrenza ripeto un'ora e 35 minuti. Nel tratto dell'autostrada dei Fiori invece andiamo a segnalarvi più tratti interessati da lunghe code a tratti. Quello principale è tra il Bivio a 10 fine con Planare Savona e Pietra Ligure verso la Francia, 14 km di code a tratti, mentre verso Genova tra Ventimiglia e Armaditaggia qui ne segnaliamo 10 km di code a tratti. Poi il tratto Orcofeglino-Pietra Ligure sempre in direzione Ventimiglia, 2 km segnalati, verso Genova tra il confine di Stato e Ventimiglia code a tratti di circa 2 km. Ci spostiamo in autosole tra il Bivia 1 fine con Planare Piacenza e Fidenza verso Sud Bologna, code a tratti con tempi di attraversamento di circa 30 minuti. C'è un incidente avvenuto pochi istanti fa, pochi minuti fa, due le auto coinvolte in un tamponamento, siamo sull'autostrada del Sole tra Modena Nord e Bivia 1 a 22 Brennero Modena verso Nord Milano al 157, appena avvenuto, ripeto non abbiamo ripercussioni per la viabilità, ma naturalmente quando dico così il traffico è comunque intenso e quindi le code sono presenti anche nei tratti interessati da incidente come in questo caso. Proprio lì all'allacciamento con la Brennero Modena abbiamo code che si formano per chi da Bologna viaggia verso il Brennero a tratti Sasso Marconi Nord, Sasso Marconi verso Firenze e in direzione nord tra Sasso Marconi, quindi anche nella carreggiata opposta verso Bologna si rallenta. Ci spostiamo in A14 tra Bologna Borgo Panigale e Bivio 14 a 1 verso nord, code a tratti, code anche tra Cesena ed Imola verso Bologna, tempi di percorrenza di circa un'ora. Questa è un po' la fotografia che riguarda l'autostrada adriatica. E adesso torniamo alla musica, tra poco gli altri aggiornamenti.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
4: Rai su Radio.

My Body Isn't Ready. 12:25 minuti su Raiso Radio. E allora torniamo, proseguiamo il viaggio lungo le tante segnalazioni di code, di rallentamenti che interessano la nostra rete viaria. Traffico congestionato sulla 23 Palmanova Tarvisio, le code di 4 km in aumento tra Ponte e Ugovizza. Siamo in direzione nord verso Tarvisio. Abbiamo code anche nella direzione opposta tra il confine di Stato e Ugovizza verso sud, verso la 4. Qui parliamo di una coda stabile di circa 2 km. Incidente in A13, la Bologna-Padova, avvenuto poco prima delle 12, coinvolto un camion e un'auto, il traffico defluisce su una corsia, siamo al chilometro 1 della Bologna-Padova, tra Bologna-Interporto e Bologna-Arcoveggio verso sud Bologna, la coda è di 2 km in aumento. E ci sono code anche nella direzione opposta per i curiosi tra il bivio A13 e A14 Bologna Interporto verso Padova. Sempre in A13 abbiamo code per il traffico tra Padova Industriale e bivio A4 verso Padova. Abbiamo anche code all'allacciamento con la Torino-Trieste, quindi sempre con l'autostrada A4 in direzione nord. Vediamo i tratti dell'autostrada del Sole, i tratti toscani. Firenze-Scandicci, bivio A1 variante di valico, direzione nord, tra il chilometro 281 e il 267, code a tratti, tempi di percorrenza di circa 40 minuti. Ne occorrono 30 invece di minuti per attraversare questo tratto breve dal chilometro 302 al 309. 30 minuti per attraversare, dicevo, il tratto Firenze Sud e Incisareggello verso sud, verso Roma. Abbiamo poi code anche tra Chiusi e Fabbro in direzione sud, e poi code in uscita d'Orte, interessano ambedue le carreggiate, code a tratti tra Magliano Sabina ed Orte verso Firenze, e poi ancora code che vengono segnalate in realtà c'è proprio una chiusura, perché ci sono viene segnalato gasolio sul piano viabile al chilometro 531 dell'autostrada del Sole all'altezza dell'allacciamento con la diramazione Roma Nord, quindi tra bivio 1 diramazione Roma Nord in direzione nord per chi viaggia da Napoli verso il grande raccordo anulare di Roma. Gasolio segnalato in strada, viene chiuso proprio l'allacciamento con la diramazione Roma Nord provenendo da Napoli per questo motivo. Come uscita viene suggerita Roma Est, come entrata Roma Nord. Sempre in A1 il famoso tratto interessato, la famosa bretella dalla Roma Firenze alla Roma Napoli direzione sud, è interessato da code a tratti, quindi tra il nodo A1 A24 Roma Teramo ed Anagni verso Napoli, tempi di percorrenza di circa un'ora. Abbiamo code anche a Roma Sud tra la barriera di Roma Sud e il bivio con la 1 direzione sud. Ci spostiamo ancora sulla direttissima e andiamo a segnalarvi rallentamenti tra il bivio 1 variante di Valico e Badia in direzione sud Firenze. Materiali dispersi anche in A14, abbiamo tra Cattolica e Fano verso sud Ancona la coda che si forma per questo motivo, per la dispersione di carico segnalata al chilometro 157. Il tratto più interessato da code più lunghe e da tempi di percorrenza elevati è sicuramente quello della autostrada adriatica verso la Riviera. Bologna-San Lazzaro, Rimini Nord verso sud, code a tratti, tempi di percorrenza di circa 2 ore.

mettersi in viaggio con prudenza e pazienza. Soprattutto ricordiamoci le regole fondamentali: niente cellulare in mano mentre si guida, attenzione alla distanza di sicurezza e, quando le condizioni lo consentono, occupiamo la corsia più libera a destra, perché nel traffico basta una distrazione, una manovra azzardata o un sorpasso inutile per trasformare un rallentamento in una situazione molto più seria. La fretta può aspettare, la sicurezza no. Dunque, ripartiamo dalla notizia proprio di incidente che è segnalato sulla Roma-Napoli. Siamo tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord verso sud Napoli. Nell'incidente al 732-100 non sappiamo quanti veicoli siano rimasti coinvolti, ma parliamo di un tamponamento che è avvenuto in terza corsia tra Capua e Caserta Nord verso sud Napoli. La coda è di 6 km ed è una coda in aumento. Peraltro, tra Capua e il bivio con la 30 Caserta Salerno, quindi parliamo comunque del tratto dove si è verificato questo incidente, ci sono code per il traffico con tempi di percorrenza valutati circa 45 minuti. Andiamo in A12 ora, nel tratto toscano tra Raccordo Rosignano e l'innesto con l'Aurelia verso sud, code a tratti per la viabilità esterna che non assorbe il traffico, code anche nella carreggiata opposta, quindi tra l'Aurelia e il Raccordo Rosignano in direzione di Genova. Andiamo anche sulla 14 in altri tratti, nel tratto marchigiano tra Civitanova Marche Macerata e Ortona verso sud Bari, code con tempi di percorrenza di circa 3 ore. Dal chilometro 262 al 403 occorrono 3 ore quindi per attraversare questo tratto. Si rallenta poi tra Ortona e Basso Nord verso sud Bari, code anche in uscita a Termoli per ambedue le carreggiate. Rallentamenti sulla tangenziale di Bari tra Modugno e bivio tangenziale di Bari direzione sud. Queste le notizie. Diamo un'ultima occhiata agli aggiornamenti che ci arrivano sempre da Autostrade per l'Italia. Vediamo la situazione che interessa anche altri tratti dell'Autostrada del Sole, come ad esempio quello più a nord tra Fine Campanale Piacenza e Fidenza verso sud Bologna. Si rallenta, ha risolto l'incidente tra Terre di Canossa Campeggine e Parma verso Milano. Abbiamo code all'allacciamento con la Brennero Modena da Bologna verso il Brennero. Incidente risolto quello tra Modena Nord e Bivio a 22 verso Milano, vedeva coinvolte due auto in un tamponamento. E nel tratto Modena Nord Bivio a 1:22 però abbiamo code per il traffico adesso verso Milano. Code anche tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Ricordiamo i tempi di percorrenza tra il bivio con la 11 e la variante di Valico verso Bologna, code con tempi di percorrenza di 30 minuti, ne occorrono 30 anche per attraversare il tratto Firenze Sud e Incisa Reggello direzione sud Roma.

Green Day, I'm Never Gonna Rip, questa è la novità su Raiso Radio dei Green Day, 12:36 minuti, sabato 8 agosto, giornata di grandi partenze, questa mattina a Bolino Nero con volumi di traffico molto elevati, anche nelle prossime ore bene

Emma con Fabri Fibra, antidroga, 12 e 50 minuti su Raiso Radio. Intanto la buona notizia è che l'incidente sulla Roma-Napoli è risolto, dove c'era questa lunga coda di circa 6 chilometri. Naturalmente il traffico è intenso, rimangono comunque code tra Capua e il bivio della 1 con la 30 Caserta Salerno verso sud Napoli, code a tratti con tempi di percorrenza di circa 45 minuti. Aggiorniamo anche la famosa bretella dalla Roma Firenze alla Roma Napoli, qui i tempi di percorrenza di un'ora tra il nodo A1 24 Roma Termo e Anagni verso sud Napoli. Tra poco il giornale radio.

0: GR1.
1: 70 anni fa la strage di Marcinelle, 262 morti, 136 italiani. Mattarella, la gestione dei migranti rispetti la dignità umana. Giorgia Meloni, tragedia simbolo del lavoro e del sacrificio. Polemica su esponenti della CGIL voltati di spalle durante la cerimonia. Lo scontro su Schengen fra Spagna e Italia, la ritorsione di Madrid, controlli alle frontiere fino al 7 settembre. La Premier no ai ricatti di Sanchez. Esodo di Ferragosto, il caldo molla un po', primi temporali a nord, 19 città in allerta rossa, emergenza incendi al centro-sud, bollino nero sulle strade delle vacanze. L'addio a Francesco Guccini, celebrati a Pava nei funerali privati, la figlia Teresa, buon viaggio babbo, al maestrone l'abbraccio della gente, degli amici e del cardinale Zuppi. Europei di nuoto, nuova medaglia nella staffetta mista, nella Senna gli azzurri sono d'argento. Torna la MotoGP, dopo la pausa estiva si corre a Silverstone, in corso le qualifiche, nel pomeriggio la gara sprint. Giovanotti riparte da Olbia con l'Arca di Lorè, festa itinerante fra musica e colori, una follia, dice, di cui abbiamo bisogno.
2: Destinazione estate con Raiso Radio.
3: ANAS ricorda: prima di partire, verifica che tempo troverai lungo il tragitto e consulta il calendario del traffico per valutare eventuali percorsi alternativi. Viaggia in sicurezza.

voce che non si poteva confondere con nessun'altra, quella roca potente e inconfondibile di Bonnie Tyler. It's a Heartache, il grande successo del 1977 che la portò in cima alle classifiche internazionali. E Bonnie ci ha lasciato appena un mese fa, ma la sua voce continuerà a raccontare emozioni ogni qualvolta la ascolteremo. Sono le 13:05, destinazione estate, Raiso Radio, musica, news ed infomobilità. Insieme a Maria Cristina Manca fino alle ore 15, con me c'è adesso Adriano Lippi alla parte tecnica, la messa in onda. E allora ripartiamo da un po' di aggiornamenti, come sempre, stavolta ripartiamo da giù, dal sud. Vediamo le situazioni che interessano, vedo che tante segnalazioni si chiudono, quindi questo fa ben sperare che il traffico sia in diminuzione al momento. In A14 però i tempi di percorrenza per il tratto Civitanova Marche Macerata Ortona verso sud Bari sono ancora molto elevati, dal 262 al 403, 2 ore e 30 minuti, questi sono i tempi di percorrenza per questo tratto. Vi avevo già dato la soluzione dell'incidente in A1 tra Capua e Caserta Nord verso Napoli, dove c'erano 6 km di coda. Rimangono però ancora le code a tratti tra Capua e Bivia 1 a 30 verso Napoli, con 35 minuti come tempi di percorrenza dal 720 al 738, mentre per attraversare vediamo un po' gli altri tratti, la 14 sempre Bologna San Lazzaro Rimini Nord verso sud Ancona occorrono 1 ora e 50 minuti per questo tratto che va dal 22 al 117, questa è la chilometrica. Peraltro dobbiamo segnalare in A14 un incidente avvenuto poco dopo il GR1, quindi poco dopo le 13, e parliamo di un incidente segnalato tra Forlì e Cesena Nord verso sud Ancona. Al momento siamo al chilometro 90 e 400, senza ripercussioni per la viabilità. Andiamo sulla A1 nel tratto nodo A1 24 Roma Teramo e Colleferro verso sud Napoli, il tratto che collega la Roma Firenze con la Roma Napoli si attraversa in circa 40 minuti, questo appunto nel tratto che vi ho appena detto, con code a tratti segnalate. Andiamo nel tratto della 1 Chiusi Fabbro verso sud Roma, qui non più code ma rallentamenti si segnalano al momento, mentre tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso sud, sempre verso Roma, abbiamo code per il traffico. Sempre in A1 tra il bivio della Complanare di Firenze Nord con la 11 e il bivio A1 variante di Valico verso nord Bologna, code a tratti con tempi di percorrenza di circa 35 minuti. Incidente avvenuto da poco tra Calenzano e il Bivia 1 variante di Valico verso nord Bologna, siamo al chilometro 267, due vetture coinvolte in corsia di sorpasso, è venuto poco prima delle 13. Sulla 13 proprio, la Bologna-Padova, invece le code vengono segnalate tra Padova Industriale e Bivio a 13:04 verso nord Padova. E in questo tratto peraltro c'era anche un incidente, però in carreggiata sud tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio, incidente risolto e coda appunto terminata. Nel tratto appena detto ci sono invece in carreggiata sud rallentamenti per il traffico tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio. Andiamo sulla A23 dove il traffico risulta ancora congestionato. Siamo tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio, 5 km di coda in aumento, 2 km nella direzione opposta, in direzione sud, tra il confine di Stato e Ugovizza.

0: Diana Aspiro con Material Lover su Raiso Radio, le 13:14 minuti. Intanto andiamo in A10, dove sono diverse le segnalazioni in area Ligure, e ripartiamo proprio da quelle che riguardano la Genova Ventimiglia. Intanto le code tra Renzano e Fine con Planare Savona verso la Francia, con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Parliamo di un tratto di circa 24 chilometri che si attraversa in 1 ora e 10. Poi nel tratto dell'autostrada dei Fiori abbiamo diverse segnalazioni verso la Francia. Abbiamo code a tratti di circa 4 km tra Fine con Planare Savona e Spotorno, 4 km di code a tratti anche tra Orco Feglino e Pietra Ligure, sempre in direzione ovest, e tra Imperia Ovest e Arma di Taggia 2 km di code a tratti. Mentre verso Genova abbiamo le code tra Arma di Taggia e Imperia Ovest, tra il confine di Stato e Ventimiglia, sempre 2 km. Sulla 12 tra Rapallo e Chiavari verso Livorno si rallenta anche in questo tratto. Diamo un'occhiata anche all'autostrada A26, l'autostrada Genova-Gravellona-Toce. Prima ripartiamo dalle attese in coda al traforo del Monte Bianco, di 1 ora circa per chi dalla Francia viaggia verso l'Italia. 1 ora e 30 invece, questa è l'attesa in coda sul versante italiano per chi è diretto verso la Francia. Attenzione ora sulla 8 Milano-Laghi, c'è un telo segnalato in terza corsia, quindi attenzione a questo ostacolo pericoloso al chilometro 20. Siamo tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione sud verso Milano. Intanto le code in aumento alla frontiera elvetica sulla 9 Como Centro Chiasso verso la Svizzera sono 3 km, e proprio lì sulla 26 per un mezzo in avaria segnalato al chilometro 12 abbiamo code di circa 3 km tra Bivia 26 a 10 e Masone in direzione nord verso Gravellona Toce. Anche sulla 2 del Mediterraneo vedo che la notizia ci parla di traffico in aumento. Siamo tra Campagna e Polla verso sud, verso Reggio Calabria. In questo tratto abbiamo rallentamenti e code a tratti.
1: Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive.

0: 喂喂嗨喂perché la terra dei cachi è la terra dei cachi no no no no no no no.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio con noi ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
2: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
3: E voilà, una ghiotta bontà.
4: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
3: Kiwi e Arturo!
5: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici, per un'estate più divertente che mai!
6: Buona festa dell'amicizia, Frido!
7: Prendila! Presa!
5: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
9: E a noi che aspettiamo?
8: Congratulazioni!
9: A degustarci il cocomero!
8: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Rai Isoradio.

13:25 minuti su Rai Radio, destinazione estate, insieme musica, news ed infomobilità. Ripartiamo proprio dagli ultimi aggiornamenti. Intanto attenzione sulla Napoli-Canusa tra Candela e Lacedonia, un incendio ora segnalato al chilometro 124 e 500. Vediamo cosa arriva. Anche il fumo adesso per questo incendio, quindi attenzione in avvicinamento lì al chilometro 124 e 500, visibilità che potrebbe anche essere compromessa per il fumo. Aggiorniamo la 23, adesso andiamo al nord, la Palmanova Tarvisio, dove il traffico è congestionato, la coda è in aumento e ha raggiunto i 6 km tra Pontebba e Ugovizza verso nord Tarvisio. E ora andiamo in A10 perché abbiamo una novità che riguarda questa autostrada. Parliamo di un incidente avvenuto nel tratto dell'autostrada dei Fiori, Imperia Ovest, Armaditaggia verso la Francia, 3 km di code a tratti per questo incidente. Siamo tra il chilometro 122 e il 125. Tra l'altro abbiamo sempre verso Ventimiglia code per il traffico tra Orcofeglino e Pietra Ligure e altri 4 km tra il bivio 10 fine con Planare Savona e Spotorno, sempre in direzione della Francia, mentre verso Genova abbiamo code tra il chilometro 127 e 125 Armaditaggia Imperia Ovest, altro tratto 3 km di code a tratti tra il confine di Stato e Ventimiglia. Questa è un po' la fotografia che riguarda l'autostrada A10. Abbiamo poi in aggiunta code in uscita da Renzano per entrambe le direzioni, la viabilità esterna non assorbe il traffico e ci sono naturalmente code a tratti anche tra Arenzano e Bivio a 10 fine con Planare Savona verso la Francia. I tempi di percorrenza qui sono di 1 ora e 30 minuti. Si rallenta anche verso Genova ora tra Genova Aeroporto e Bivio a 10 a 7 verso il capoluogo Ligure. Confermiamo i 3 km sulla 26 tra il Bivio 26 a 10 e Masone verso Gravellona Toce, 3 km per un mezzo in avaria segnalato al chilometro 12. Ancora segnalato questo telo in terza corsia sulla Milano Laghi, Busto Arsizio Castellanza verso sud verso Milano al chilometro 20, attenzione a questo ostacolo segnalato sulla A8 Milano Laghi. Diamo un'occhiata anche alla situazione che riguarda la 1, le code tra il bivio della Complanare di Firenze con la 11 e il bivio 1 variante di valico verso Bologna. Questo tratto di circa 15 km si attraversa in 40 minuti. Abbiamo poi altro tratto interessato da code, quello tra il nodo 1 a 24 Roma Teramo e Colleferro verso Napoli. Questo tratto si attraversa in 30 minuti. Torniamo in A14 tra Imola e Rimini Nord verso Sud Ancona, code a tratti con tempi di percorrenza di 1 ora e 15 minuti. Un incidente ancora segnalato, quello tra Forlì e Cesena Nord verso Sud Ancona, e poi naturalmente ancora tratti della A14 e in questo caso Civitanova Marche Macerata Ortona verso Sud Bari, un tratto dal 262 al 403 che si attraversa in 2 ore e 30 minuti. E chi sta viaggiando in A14 sono questi amici Rita e Silvio che viaggiano verso il Salento. Dice: speriamo di arrivare prima di sera, li salutiamo, buon viaggio, buon ascolto. E poi ancora, Isoradio sulla 26 prima di Masone, una coda almeno da 4 km, non dite nulla, no, abbiamo detto che c'è questa coda sulla 26 per questo mezzo segnalato in avaria. Ritorno proprio lì, sulla A26, tra il bivio 26 a 10 e Masone verso nord, verso Gravellona Toce, 3 km per questo mezzo in avaria al chilometro 12.

0: Il successo di Fulminacci, maledetto me, su Raiso Radio, destinazione estate, 13:39 minuti. Intanto incidente, lo ricordiamo, sulla A10 Genova Ventimiglia al chilometro 125-400 tra Imperia Ovest e Armaditaggia in direzione della Francia. È un incidente che sta comunque provocando delle code di circa 4 chilometri, parliamo di code a tratti, nel tratto Imperia Ovest e Armaditaggia verso Ventimiglia. Vediamo le altre informazioni che ci arrivano dalla 10, perché ricordiamo che c'è questo tratto Arenzano Bivio 10 fine con Planare Savona verso Ventimiglia che si attraversa in 1 ora e 10 minuti, traffico molto intenso perché parliamo di un tratto di appena 24 chilometri. E poi torniamo anche a 26, confermiamo questi 3 chilometri di coda per il mezzo in avaria al chilometro 12, 3 km tra il Bivio 26 a 10 e Masone verso nord, verso Gravellona Toce. Novità sulla 8 Milano Laghi, sono 2 le auto coinvolte in un incidente al 5700 tra il Bivio a 8 tangenziale ovest di Milano e Milano Nord direzione sud verso Milano. Diamo un'occhiata ancora alle attese in coda al traforo del Monte Bianco, 1 ora e 30. Sul versante italiano per chi viaggia in direzione Francia, nella direzione opposta l'attesa invece di circa 1 ora. Ci spostiamo, andiamo in autosole perché abbiamo sempre le difficoltà all'altezza dell'allacciamento con la Brennero Modena. Per chi da Bologna viaggia verso il Brennero, le code tra Modena Nord e Bivia 1 a 22 verso Milano, code a tratti poi tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, le abbiamo anche in direzione nord verso Bologna, sempre verso Bologna ma in A14 Faenza, Bologna, San Lazzaro, code per il traffico. Andiamo anche sulla 23 perché la coda ha raggiunto i 7 km. Pontebba, Ugo Vizza verso nord Tarvisio è una coda per il traffico che è congestionato. Quindi alla frontiera abbiamo questi 7 km verso Tarvisio e ci sono anche code in direzione sud, quindi nella direzione opposta tra il confine di Stato e Ugo Vizza. Qui la coda è stabile di circa 2 km. Ci spostiamo nuovamente in A1 dove tra Calenzano e il Bivio 1 variante di valico verso nord Bologna abbiamo code con tempi di attraversamento di 35 minuti a tratti tra Firenze Sud e Incisargello verso Roma, si rallenta anche tra Fabbro e Orvieto sempre in direzione sud Roma e poi le code anche tra il nodo A1 a 24 Roma Teramo e Colleferro verso Napoli, code per il traffico intenso. In A14 tra Imola e Rimini Nord verso Ancona code a tratti 1 ora e 15 minuti questi tempi di percorrenza. Code anche tra Caglianello e il Bivio 1 a 30 Caserta Salerno direzione sud Napoli, tempi di percorrenza qui sono valutati 35 minuti mentre ne occorrono 2 ore e 15, questi sono i tempi per la 14 nel tratto Civitanova Marche Macerata Ortona verso sud Bari. Tra Lanciano e Val di Sangro invece verso Bari dobbiamo segnalare un incidente al chilometro 419-600 coinvolte 2 vetture in corsia di sorpasso, la coda è già di 2 km. Fumo per incendio, bruciano sterpaglie in A16 Napoli Canosa, ricordiamo Candela Lacedonia, c'è del fumo quindi visibilità, attenzione che potrebbe essere compromessa. Nuovo incidente anche sulla 3 Napoli Salerno, Angri Sud verso Sud Salerno, appena avvenuto al chilometro 29-900, non abbiamo ripercussioni per la viabilità, almeno al momento. E la 4, la Venezia Trieste, abbiamo molte segnalazioni per questa autostrada, le code per il traffico tra Re di Puglia, Monfalcone Ovest e la barriera di Trieste in direzione Trieste, abbiamo anche code tra San Giorgio di Nogaro e l'allacciamento Villesse, raccordo Villesse Gorizia verso Trieste, code a tratti anche alla barriera di Trieste in direzione Trieste e code tra Meolo Roncade e l'allacciamento con la 28 Porto Gruaro Pordenone in direzione di Trieste. Anche sulla 28 abbiamo code al casello della barriera di Cordignano direzione Porto Gruaro. Ricordiamo poi che il traffico è in aumento sulla 2 del Mediterraneo, ci sono code tra l'area di servizio Campagna e Polla verso sud e sulla 309 Romea invece torniamo un po' più a nord, c'è una corsia chiusa per incidente all'altezza di Comacchio in direzione Ravenna, siamo al chilometro 25 e 800.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

16:47 minuti, destinazione estate. Questa è Raiso Radio, rigorosamente in diretta tutti i giorni per aggiornarvi su quello che accade in strada, ma soprattutto per farvi ascoltare anche tanta buona musica. Allora, ritorniamo a parlare della 12 nei tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sollecitati anche da un messaggio che ci arriva da Gaetana e Roberto, che sono appunto in viaggio tra Versilia e Massa. Dice: ma ci sono 3 chilometri, e confermiamo, per un incidente al chilometro 121 tra Versilia e Massa verso Genova. Questo incidente sta naturalmente provocando delle code, le code tra appunto Versilia, code di 3 chilometri tra gli svincoli di Versilia e Massa direzione Genova. Questo è l'aggiornamento che ci arriva dalla 12. Peraltro abbiamo comunque traffico intenso anche qui tra Carrara e l'allacciamento con la 11 Firenze-Pisa Nord verso Rosignano. A tratti abbiamo code tra Brugnato, Borghetto Vara e Carrara, e ancora code a tratti segnalate sempre in A12, traffico intenso tra Carrara e l'allacciamento con la 15 con l'autocisa in direzione Genova. Questo è un po' tutto quello che riguarda questa autostrada nel tratto appunto toscano. Abbiamo parlato della A12. Incidente in A14, Faenza-Forlì verso sud Ancona, incidente al chilometro 66, la coda presente già di 2 chilometri tra Forlì e Faenza, e siamo in direzione nord. Risolto quello sulla 3 Napoli-Salerno tra Angri e Angri Sud verso Salerno. Ricordiamo invece quello sulla 14 tra Lanciano e Val di Sangro verso Bari, 2 vetture coinvolte in corsia di sorpasso. Intanto la coda per sulla 26 per il mezzo fermo è presente di 3 chilometri, ma la buona notizia è che il mezzo è stato soccorso e rimosso appunto dalla A26 nel tratto appunto segnalato da queste code. Ancora un'altra situazione riguarda la 14, e parliamo sempre di un incendio segnalato al chilometro 600 tra il bivio 14 a 16 Napoli Canosa e Cerignola S. C'è del fumo anche qui, quindi attenzione in avvicinamento per la visibilità che potrebbe essere compromessa. Sono tantissime le notizie, naturalmente ci state scrivendo in molti che siete in ascolto, non riusciamo sempre a fare tutta la cronistoria di quello che accade in strada, dobbiamo alternare la musica, e quindi delle volte magari voi pensate che non diamo le notizie nel tratto che state percorrendo, ma in realtà insomma alterniamo la musica con le notizie, che sono oggi tantissime. Si prevedeva questa giornata da bollino nero questa mattina e sicuramente anche di difficoltà nel pomeriggio. Intanto saluto Carmen, Gianni, Vito e Ilenia che sono in viaggio verso il Salento e ci ringraziano della compagnia. Arriva Grace Jones.

Attenzione ora, diverse segnalazioni, anzi una in particolare ci parla di un traffico bloccato. Allora andiamo proprio lì dove viene bloccato il traffico per incidente. Siamo in A14, il traffico è bloccato tra il bivio A14 di diramazione Ravenna e Forlì verso sud Ancona. Naturalmente parliamo di incidente che viene indicato tra Faenza e Forlì. Vede coinvolte 5 autovetture in un tamponamento. All'interno del blocco del traffico si è formata una coda di 3 km ed è una coda in aumento.

Sono le 14 e 5 minuti, ben ritrovati. Destinazione Sate Raiso Radio. Maria Cristina Manca insieme a Adriano Lippi alla messa in onda. Tantissime, tantissime notizie, tantissime segnalazioni, traffico davvero molto intenso e si prevedeva, e abbiamo molti incidenti purtroppo di cui parlare. E ripartirei proprio da quello che vede anche un traffico bloccato proprio in A14. Ritorniamo a parlare dell'incidente in A14 avvenuto tra Faenza e Forlì in direzione sud Ancona. Quindi tra la diramazione di Ravenna e Forlì verso Ancona il traffico è bloccato con 3 km di coda per questo incidente al chilometro 66 che vede coinvolte 5 autovetture. In alternativa, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire ad Imola e rientrare sulla A14 a Forlì dopo aver percorso la viabilità esterna. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Viene chiuso il tratto adesso, questo è l'aggiornamento che ci arriva ora, tratto chiuso per incidente tra Faenza e Forlì verso sud Ancona con all'interno il blocco del traffico, quindi incidente. Dalle notizie che arrivano abbastanza serio, tratto chiuso, ricordiamo Faenza Forlì verso Ancona, traffico bloccato e coda di 3 km in aumento all'interno del blocco del traffico. Quindi adesso aggiorneranno sicuramente la nota gli amici di Autostrade per l'Italia, perché ci sarà l'uscita obbligatoria vista la chiusura che viene disposta tra Faenza e Forlì verso sud Ancona. Peraltro, chi è lì sul posto? Questi nostri ascoltatori ci avevano anche scritto, Danilo e Grazia, e dice: sono passati adesso i vigili del fuoco, in arrivo elisoccorso e ambulanze, ci sta dicendo proprio questo nostro ascoltatore, anzi questi ascoltatori, Danilo e Grazia, che ringrazio per questi messaggi. Allora, torniamo alle altre notizie, sempre con un occhio lì, vediamo l'evolversi di questa situazione. Ricordiamo i 7 km di coda in aumento sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Pontebba e Dugovizza verso nord Tarvisio. Abbiamo difficoltà, vediamo ancora per un incidente in A14 tra Ancona Nord e Ancona Sud verso sud Pescara, incidente avvenuto al chilometro 226, ci sono già code presenti per questo incidente. Altra situazione, risolto però l'incidente in A14 nel tratto Lanciano-Val di Sangro verso sud Bari, e la coda di 3 km naturalmente ora in smaltimento, ma l'incidente, ripeto, tra Lanciano e Val di Sangro verso Bari è risolto. Allora, torniamo anche sulla 1, vediamo un po' le notizie che ci arrivano anche dall'Autostrada del Sole. Anche qui parliamo di un incidente che sta provocando lunghe code. Il 720 è il chilometro Caglianello Capua verso sud Napoli, 5 km di coda in aumento per questo incidente, per il quale però non possiamo darvi notizie, non abbiamo dettagli ancora di questo incidente. Torniamo anche in A16, dove c'è fumo per un incendio, bruciano sterpaglie tra Candela e Lacedonia, attenzione perché c'è visibilità compromessa per il fumo. La situazione della 30 Caserta Salerno, l'immissione verso la 2 del Mediterraneo, abbiamo code per la viabilità esterna che non assorbe il traffico tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno-Avellino, direzione sud, 2 km di coda in aumento.

10 minuti, un'altra situazione difficile, quella della 1. Ci state scrivendo in tanti. Cecilia e famiglia dicono: ci troviamo al 718 della 1, fermi da parecchio, almeno 3 ambulanze arrivate, automediche, vigili del fuoco e di soccorso. E ce lo dice anche Roberto, che ci ha scritto anche lui di questo incidente in A1 con il soccorso e vigili del fuoco più 2 ambulanze. Dice: siamo fermi. E infatti anche qui la situazione è una situazione difficile, perché il traffico viene bloccato per questo incidente al chilometro 720 Caianello Capua verso sud Napoli. Incidente al 720 all'interno del blocco, la coda ha raggiunto già i 6 km ed è una coda in aumento. Caianello Capua, direzione sud Napoli. Torniamo alla situazione che riguarda insomma la 14. Abbiamo già parlato di questo tratto tra la diramazione di Ravenna e Forlì verso Ancona, che è stato chiuso, il tratto tra Faenza e Forlì verso Ancona. Il traffico è bloccato con 3 km di coda, l'incidente vede coinvolte 5 auto al chilometro 66, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire ad Imola. E anzi, viene adesso aggiornata la nota, la leggiamo insieme. È chiuso il tratto appunto tra Faenza e Forlì verso Ancona, incidente al chilometro 66 che ha visto il coinvolgimento di 5 autovetture. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda, chi viaggia in direzione di Ancona deve obbligatoriamente uscire a Faenza per rientrare a Forlì dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Queste le due situazioni più difficili che appunto si sono verificate, una in A14, come abbiamo detto, l'altra nel tratto naturalmente della Roma-Napoli verso Napoli, dove anche qui appunto il traffico è bloccato. Lo ricordiamo, Caglianello Capua verso Napoli con questi 6 km di coda all'interno del blocco del traffico. Ci state scrivendo in molti da quel tratto. C'è un incidente anche nel tratto della 14 Ancona Nord Ancona Sud, ricordiamo 1 km di coda per l'incidente al 225, un'auto coinvolta in terza corsia. Ricordiamo ancora questo incendio in A14 tra il bivio A16 e Cerignola S, fumo che viene segnalato in carreggiata, brucia la scarpata. Incendio anche tra Candela e Lacedonia in A16, bruciano sterpagli, anche qui attenzione perché c'è del fumo segnalato in carreggiata. Spento il veicolo in fiamme in A8 tra Castellanza e Bussarzizio verso nord Varese. Poi vado proprio anche ad aggiornare quelli che sono i tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia sulla Brescia-Padova. Abbiamo notizie di un incidente con code tra Peschiera e Somma Campagna verso Padova, code per il traffico anche a Peschiera in entrambe le direzioni. E poi in A12 ancora segnalato 1 km tra Versilia e 7 km dopo Massa in direzione Genova, e sempre in A12 code tra Carrara e Santo Stefano di Magra in direzione Genova. Abbiamo poi notizie dalla 15, 1 km tra Pontremoli e Berceto verso Parma, sulla 2 del Mediterraneo traffico in aumento, code tra l'area di servizio Campagna e Polla verso sud, e l'attesa sulla 2 diramazione di Reggio Calabria, abbiamo l'attesa per gli imbarchi di Villa San Giovanni, i tempi di attesa per la Sicilia sono valutati ora 60 minuti.

0: Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: A degustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sono stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
4: Io sono te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro.
7: La Piadineria,
6: la più buona perché è mia.
8: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
9: Rai Isoradio.

Diego, Empire of the Sun con Danny Ocean su Raiso Radio, 14:27 minuti, queste ore di questo primo, di questo pomeriggio di sabato 8 agosto, caratterizzate davvero da molte notizie difficili, da traffico, da incidenti, e noi siamo qui a raccontare gli incidenti che purtroppo stanno provocando anche grossi disagi. Quindi già i volumi di traffico sono davvero molto intensi, perché parliamo di un sabato di partenze, un sabato definito anche da Viabilità Italia e dai vari concessionari da bollino nero questa mattina, e in teoria doveva essere un pochino meno movimentato nel pomeriggio, ma la tendenza purtroppo non è così, perché sono davvero tanti gli incidenti poi che naturalmente aggravano questa situazione. E tra l'altro, lì dove vi abbiamo segnalato, vi ho già segnalato questo incidente verso Napoli in autosole tra Caglianello e Capua, se n'è verificato anche un altro, sempre in carreggiata sud, tra Valmontone e Colleferro, direzione sud Napoli. Qui già la coda è di 4 chilometri in aumento al 592, non abbiamo ancora i dettagli di questo incidente. Mentre andiamo proprio lì ad informarvi, ad aggiornare quella che è la situazione che riguarda il tratto un po' più a sud, quindi Caglianello Capua verso sud Napoli, il tratto è stato chiuso verso Napoli per l'incidente al 720, un incidente che ha coinvolto un camion e 5 autovetture. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 7 km di coda, è in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. Chi è diretto verso Napoli deve uscire obbligatoriamente a Caglianello, percorrere la statale 6 Casilina e rientrare in autostrada Santa Maria Capua Vetere. Questa è la situazione che riguarda l'incidente al 720, vi ho già dato conto dell'altro al 592, sempre in direzione sud, con 4 km di coda a Valmontone Colleferro, appunto verso Napoli. Torniamo però anche in A14, perché anche lì abbiamo una situazione difficile, e parliamo di un tratto chiuso per incidente tra Faenza e Forlì verso Ancona. Incidente avvenuto al chilometro 66, ha visto il coinvolgimento di 5 autovetture. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda. Chi viaggia in direzione di Ancona deve uscire a Faenza, dove si sono formati 2 chilometri di coda, e può rientrare a Forlì dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Questa è l'altra situazione. E poi abbiamo incidente con code di un chilometro tra Forlì e Cesena Nord verso sud Ancona, rallentamenti per curiosi anche in direzione opposta verso Bologna. Ancora un chilometro la coda per un incidente in A14 tra Ancona Nord e Sud verso Pescara, l'auto coinvolta in terza corsia. Incidente anche in uscita a Pescara Nord, interessa ambedue le carreggiate al 363 e 800. Ricordiamo poi i due incendi, uno in A14, entrambi sono nei tratti pugliesi. Comunque in A14 tra il Bivio A16 e Cerignola S, con fumo, tensione, visibilità ridotta. Anche su quello in A16, incendio dove bruciano sterpaglie tra Candela e Lacedonia, anche qui particolare prudenza. Ci spostiamo nuovamente al nord, sulla 23 traffico congestionato e code di 7 km tra Pontebba e Ugovizza verso nord Tarvisio. E torniamo anche a parlare, diamo un'occhiata più che altro, perché poi adesso le notizie più importanti sono quelle che vi ho dato. C'è un veicolo in fiamme sulla 8 Castellanza Busto Arsizio verso nord Varese, 4 km di coda, ma per il mezzo adesso in avaria, perché appunto il mezzo non è più in fiamme, è stato spento. E questi sono gli aggiornamenti. 348-103-1010, vedo davvero tanti messaggi. Andrea scrive: soccorso con 2 ambulanze, anche i vigili del fuoco per l'incidente al 592 in autosole in carreggiata sud. Sono tanti messaggi che arrivano, intanto però noi torniamo alla musica.

Napoleone Cucù Marie, il brano che abbiamo appena ascoltato, 14:34 minuti, destinazione estate Rai Isoradio, musica, news di infomobilità. C'è qualcuno che ci scrive che non parliamo della 22, diciamo che sono tante le notizie. Comunque sulla 22 abbiamo code per il traffico tra chiusa Val Gardena ed Affi in carreggiata sud, code anche tra Carpi e l'allacciamento con l'autosole di circa 4 km sempre in direzione sud, mentre in nord le code vengono segnalate per il traffico tra Affi e chiusa Val Gardena, appunto verso il Brennero. Questo è l'aggiornamento che interessa l'autostrada del Brennero. Poi sulla 24 Roma Teramo, tra Teramo e il bivio della 24 con la statale 80, attenzione a un nuovo incendio segnalato al chilometro 158 e 400, molta prudenza in avvicinamento, un mezzo in avaria in A14 al chilometro 32 Bologna San Lazzaro Castel San Pietro verso Sud Ancona, questa è la coda che è presente di un chilometro. Torniamo in autosole nel tratto chiuso tra Caglianello e Capua verso Napoli, incidente al 720 che ha coinvolto un camion e 5 autovetture all'interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato con 8 km di coda, è in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. Inoltre per il tratto chiuso si sono formati anche 2 km di coda a partire da San Vittore, chi è diretto verso Napoli deve uscire a Caglianello, percorrere la Casilina, la statale 6 e rientrare in autostrada a Santa Maria Capua Vetere. Questa è la notizia, ricordiamo i 4 km in A8 Castellanza Busto Arsizio verso Nord Varese, il veicolo in fiamme che provocava questa coda adesso è in avaria perché è stato spento. E torniamo anche a parlare dell'altro incidente, quello tra Valmontone e Colleferro verso Sud Napoli, 4 km di coda in aumento, si consiglia di uscire a Valmontone e rientrare a Colleferro anche qui dopo aver percorso la statale 6 Casilina. Diamo un'occhiata ancora alle ultime notizie, parliamo anche della coda di un chilometro per incidente tra Forlì e Cesena Nord verso Sud Ancona, incidente al chilometro 92, si rallenta anche in direzione opposta per la vostra curiosità. E quindi ritorniamo anche in A14, sono davvero tante le notizie. Ricordiamo appunto il tratto chiuso tra Faenza e Forlì verso Ancona per l'incidente al chilometro 66, 5 le auto coinvolte in questo incidente all'interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato con un chilometro di coda, chi viaggia in direzione di Ancona deve uscire a Faenza dove si è formata la coda di 2 km e può rientrare a Forlì dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Descript con The Man Who Can't Be Moved. 14:40 minuti, intanto è bloccato il traffico anche nel tratto interessato dall'altro incidente sulla carreggiata sud verso Napoli dell'Autosole. Traffico bloccato tra Valmontone e Colleferro verso Napoli a causa di questo incidente che sta già provocando una coda di circa 4 km. Siamo al chilometro 592. In alternativa si consiglia di uscire a Valmontone e rientrare a Colleferro dopo aver percorso la statale 6 Casilina. E ricordiamo un po' più avanti al 701, anzi al 719, l'altro incidente sempre nella carreggiata sud, qui però è stata disposta la chiusura del tratto Caglianello Capua verso Napoli. L'incidente vede coinvolto 5 autovetture e un mezzo pesante al chilometro 720. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 7 km di coda, in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. Inoltre per il tratto chiuso si sono formati 3 km di coda a partire da San Vittore. Chi è diretto verso Napoli deve uscire obbligatoriamente a Caglianello oppure consigliamo, dice, di anticipare l'uscita a Cassino, percorrere la statale 6 Casilina e rientrare in autostrada a Santa Maria Capua Vetri. Questa è la situazione che riguarda il tratto Roma-Napoli. Vediamo un po' ancora che cosa possiamo aggiornare. Ci avevate scritto anche di un incidente avvenuto in A12, confermiamo questo incidente che segnaliamo al chilometro 98 tra l'allacciamento a 15 Parma La Spezia e Sarzana verso Rosignano. Ci sono già 2 km di coda per l'incidente appunto tra l'allacciamento a 15 e Sarzana direzione Rosignano. Stare con

0: Gemelli diversi con musica, la musica sempre in primo piano, ma non solo la musica, anche le notizie sono tante e tra poco tra l'altro effettueremo anche un collegamento con Autostrade per l'Italia con il dottor Zapparato, sesto tronco di Cassino, proprio per quello che riguarda i due incidenti a questo punto, perché sono due, nella carreggiata sud dell'Autosole. Ripartiamo ad aggiornare la situazione che riguarda il tratto Valmontone Colleferro verso Napoli. Ricordiamo l'incidente al chilometro 592, traffico bloccato, coda di 6 km in aumento. Il consiglio di uscire a Valmontone e entrare a Colleferro dopo aver percorso la statale 6 Casilina. L'altro incidente invece, quello che sta provocando anche una chiusura, è quello tra Caglianello e Capua verso Napoli, ha coinvolto un camion e 5 autovetture, il tratto è chiuso, ci sono 8 km di coda, è in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti. Inoltre, per il tratto chiuso si è formata la coda di 3 km a partire da San Vittore. Chi viaggia verso Napoli, il consiglio è quello di anticipare l'uscita a Cassino, quindi prima della chiusura, che è a Caglianello, percorrere la statale 630 in direzione Cassino-Napoli e proseguire sulla Casilina per rientrare in autostrada a Santa Maria Capua Vetere. Altra situazione di disagio è quella della 14, ricordiamo anche qui è chiuso il tratto compreso tra Faenza e Forlì verso Ancona, l'incidente al chilometro 66 che ha visto il coinvolgimento di 5 autovetture all'interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato con un chilometro di coda, in atto anche qui la distribuzione dell'acqua. Chi viaggia in direzione Ancona deve uscire a Faenza, dove si è formata la coda di 3 km e può rientrare a Forlì dopo aver percorso la viabilità ordinaria. In alternativa si consiglia di anticipare l'uscita ad Imola. Questo è quello che appunto sta diramando Autostrade per l'Italia. Alessandro,
1: mi lasci una bella eredità.
0: Ti lascio veramente tante belle cose da raccontare. In realtà no, perché purtroppo, Alessandro, parlavamo anche prima io e lui a microfoni spenti di quanti incidenti purtroppo dobbiamo segnalare. E anche seri, no?
1: Perché purtroppo poi... E non vorremmo mai farlo, però purtroppo il nostro dovere ci impone di informare, ma vorremmo soprattutto che ci fosse in generale molta più prudenza, soprattutto in queste giornate particolari, e soprattutto evitate di utilizzare i telefonini alla guida, che spesso sono la principale causa in questi ultimi tempi di incidenti.
0: Sono tante le cause, ma questa è la principale sicuramente, perché poi anche qualche ascoltatore ha scritto, ma non è solo il telefono, magari c'è chi mangia, chi beve, chi fuma, per carità, sono tutte distrazioni, ma il telefono mi sembra essere la principale fonte di distrazione.
1: Anche perché fino a quando il telefono serviva solamente per telefonare già era proibito, diciamo, però bene o male l'occhio stava sulla strada. Adesso siamo tutti pronti a guardare le notifiche che arrivano e ecco lì che poi basta veramente una frazione di secondo per cambiare la vita.
0: E allora, con queste parole di saggezza che arrivano da Alessandro De Gerardis, Maria Cristina Manca vi saluta, vi augura comunque di proseguire un viaggio in serenità il più possibile, e vi lascio nelle mani e nella voce di Alessandro De Gerardis che vi accompagnerà per i prossimi chilometri. Ringrazio Adriano Lippi e Frank Pantaleo che mi hanno accompagnato in queste tre ore di diretta qui su Rai Iso Radio. L'augurio di una buona giornata, noi ci sentiremo domani. Ciao Alessandro,
1: ciao,
0: buon lavoro.
1: Ciao. I gotta find my way back to summer paradise.

0: GR1.
1: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Lo scontro Italia-Spagna dopo che Madrid ha imposto controlli alle frontiere fino al 7 settembre prossimo per ritorsione alle misure dell'Italia dopo la crisi di Ceuta. Il Ministero degli Esteri ha fatto sapere di avere rafforzato l'assistenza consolare per i cittadini italiani in Spagna, dalla Farnesina anche l'invito a consultare il portale Viaggiare Sicuri. Restano validi i requisiti d'ingresso abituali, passaporto, carta d'identità validi per l'espatrio per tutta la durata del soggiorno all'estero. Secondo fonti della polizia spagnola, intanto, nessun disagio o file al momento negli scali iberici, dove oggi transitano oltre 250 voli dall'Italia. 70 anni fa la strage di Marcinelle in Belgio, nella quale hanno perso la vita 262 minatori, 136 erano italiani. Quelle vittime sono parte dell'identità collettiva del nostro paese, sottolinea in un messaggio il presidente Mattarella, che invita a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire affinché simili sciagure non si ripetano. Il capo dello Stato auspica anche che la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. Messaggio anche della Premier Giorgia Meloni: ricordare Marcinelle, scrive, vuol dire rinnovare il nostro impegno a difendere quei valori di lavoro, libertà e dignità che continuano a guidare la nostra azione. E sui social la Presidente del Consiglio aveva attaccato i rappresentanti della CGIL poiché si era diffusa la notizia che durante la cerimonia si sarebbero girati di spalle mentre il Presidente del Senato, La Russa, leggeva il messaggio del Capo dello Stato. Gesto grave e vergognoso, lo aveva definito Giorgia Meloni. Il segretario generale del sindacato, Maurizio Landini, aveva però immediatamente smentito. La CGIL non si gira mai dall'altra parte, tantomeno, aveva detto, nel rispetto del nostro Presidente della Repubblica. La polemica è terminata quando gli esponenti di un sindacato belga presenti alla cerimonia con delle magliette rosse hanno ammesso di essersi girati in segno di protesta antifascista. Il conflitto fra Stati Uniti e Iran resta il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Linea alla corrispondente Anna Mazzone.
2: L'Iran ribadisce di avere il pieno controllo sullo stretto di Hormuz e un missile ha colpito navi in transito degli Emirati Arabi senza causare danni. Il portavoce dei Pasdaran afferma che la riapertura di Hormuz dipende dalla piena accettazione da parte degli Stati Uniti delle condizioni iraniane e non è quindi legata ai negoziati tra Iran e Oman. Il presidente Pezeshkian afferma che Teheran è favorevole al dialogo ma non si lascerà costringere alla resa. Intanto si infiamma la penisola arabica, sono riesplosi gli attacchi degli Houthi contro le milizie governative filo-saudite. Arabia Saudita, Turchia e Pakistan serrano i ranghi ieri alla Mecca. Le tre potenze sunnite hanno siglato un'intesa per la difesa congiunta. Il patto ha un'importante portata simbolica proprio mentre le milizie sciite degli Houthi in Yemen tornano ad attaccare le milizie filo-saudite.
1: Torniamo in Italia con la cronaca. In Piemonte si è trasformata in tragedia Lanzo-Torinese l'uscita del sabato di 6 ciclisti. La linea Barbara Di Palma.
3: Un automobilista che poi si è costituito ai carabinieri, un pensionato di 70 anni, li ha sorpassati suonando in maniera continua il clacson. A quel punto uno dei ciclisti avrebbe alzato le braccia al cielo in segno di disappunto e lì è cominciata la follia. Pare che l'automobilista abbia inchiodato, messo la retro e colpito una prima volta il gruppo dei ciclisti. Quando poi alcuni di loro hanno provato a inseguirlo perché lui si era dato alla fuga, ha fatto un'inversione a U, sempre secondo la prima ricostruzione, e li ha investiti volontariamente. Quattro di questi ciclisti sono stati trasportati in ospedale, due si trovano a San Giovanni Bosco, non sono gravi, altri due sono stati trasportati in elicottero alla CTO, hanno riportato fratture multiple, traumi importanti, ma non sono in pericolo di vita. Dicevamo che l'uomo si è costituito, adesso si trova in caserma a disposizione dell'autorità giudiziaria, c'è shock naturalmente, gli altri due ciclisti del gruppo non hanno riportato ferite importanti, solamente qualche escoriazione, ma sono naturalmente tutti sotto shock. Da qui è tutto, vi restituisco la linea.
1: L'addio a Francesco Guccini: a settembre cerimonia commemorativa a Bologna, mentre stamane sono stati celebrati a Pavana i funerali in forma privata. L'inviata.
4: Un applauso accompagnato alla fine dell'ultimo saluto a Francesco. Erano pochi intimi nel cortile della loro casa qui a Pavana. La famiglia, gli amici, c'era anche il cardinal Zuppi. Volpi, arcivescovo di Bologna, suo caro amico, poi gli abbracci della moglie Raffaella Zuccari, con chi ha condiviso questo momento, e la figlia di Guccini, Teresa. Una cerimonia privata, così aveva espressamente richiesto il maestrone. Il viaggio verso Bologna per la cremazione, le ceneri riposeranno qui nel paese. Un grande artista, per i cittadini di Pavana uno di loro. Questo era il paese dei suoi nonni paterni, aveva passato qui l'infanzia, era legato a questa terra. Qui mancherà, ci dicono, ha lasciato un vuoto, la sua ironia, il suo carisma riempiva gli spazi.
0: Ha dato tanto per questo paese, che qui venivano da tutta Italia e chiedevano, anche commossi.
5: Ho voluto mangiare un chiodo a casa mia con la figlia, era cortese, una persona magnifica, e qui a Pavana manca un gran punto di riferimento.
6: Mio papà era di destra, gli comprava il giornale, portava la Repubblica, c'erano tutti questi dibattiti, i battibecchi, però alla fine vinceva l'amicizia.
2: Da Pavana, Elena Pabba, GR1.
1: Ora lo sport, i tuffi dalle grandi altezze, agli europei di Parigi Elisa Cosetti argento nella prova individuale femminile dai 20 metri, nel pomeriggio toccherà anche ad Andrea Barnaba nella gara maschile, il prossimo GR1 alle 16.
7: Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale. Isoradio. Sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
8: Stai pensando di comprare una borsa griffata o un orologio di lusso taroccato dal venditore ambulante in spiaggia? Fai attenzione, perché l'affare low cost potrebbe in realtà costarti caro. In Italia la legge punisce severamente anche chi acquista merce contraffatta. Se vieni sorpreso dalle forze dell'ordine a comprare un prodotto falso, rischi una sanzione amministrativa che va da 300 fino a ben 7.000 euro, oltre al sequestro immediato dell'oggetto. Nei casi più gravi, se si dimostra l'intenzione di rivendere a propria volta quei prodotti, scatta addirittura il reato di ricettazione o acquisto di cose di sospetta provenienza. Sostenere il mercato del falso danneggia le imprese e i lavoratori onesti. Goditi il mare in sicurezza, di no alla contraffazione.
7: Estate con Raiso Radio.
9: Sono le 15:07, intanto buon pomeriggio da Alessandro De Gerardis. Prima di riprendere con la musica, dobbiamo monitorare da vicino delle situazioni che sono di competenza del sesto tronco, quello di Cassino. Siamo collegati a tal proposito con il responsabile ufficio traffico del sesto tronco, Leandro Zapparato. Buon pomeriggio.
10: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
9: Sicuramente non buon pomeriggio per chi si trova in coda, ci sono vari problemi, vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo.
10: Sì, come credo avete già anticipato, nel primo pomeriggio c'è stato un incidente nel tratto dell'autostrada 1, compreso tra Caianello e Capo in direzione sud verso Napoli. Un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante con altre sei vetture. Per effetto di questo incidente c'è stato un blocco di traffico e pertanto il tratto è stato chiuso tra Caianello e Capo, con il percorso quindi alternativo, che era quello di uscire a Caianello e ripercorrere la strada Casilina Sud fino all'interconnessione con l'Appia e rientrare a Capo. La nota positiva è che dopo gli interventi dei sanitari e delle squadre di soccorso di Autostrade per l'Italia e anche dei Vigili del Fuoco siamo riusciti a dare una corsia in direzione sud verso Napoli, quindi il traffico è stato in questo momento sbloccato. Permangono però delle code, ovviamente, perché oggi, come ben sapete, è una giornata di bollino nero. Dalle prime ore dell'alba c'è stata un forte traffico diretto verso le località balneari, quindi verso sud, quindi tutta la direttrice sud della 1 è stata c'è stato molto traffico, e quindi in questo momento la situazione è sempre di rallentamenti e code anche per effetto di questo incidente. Riteniamo che sia necessario appunto in questo momento dare un consiglio a chi è in viaggio, quello di magari fermarsi alle aree di servizio per aspettare qualche ora per poter transitare in condizioni un po' più agevoli, soprattutto perché il traffico, ripeto, in questo momento è molto molto sostenuto.
9: Dunque, noi vediamo dai nostri sistemi due distinti incidenti, uno tra San Vittore e Caianello, l'altro tra Caianello e Capua, sì. Sono quindi due distinti incidenti che sono avvenuti a breve distanza l'uno dall'altro.
10: Sì, diciamo che in questo momento l'incidente più, diciamo, che ha creato più criticità è sicuramente quello che tra Caianello e Capua in direzione sud, quello appunto che vi ho descritto con il coinvolgimento di un mezzo pesante con sei vetture. L'altro è di entità molto più lieve, anche perché è facile quando si creano queste situazioni dove la gente ovviamente al volante stanca, magari si creano dei mini tamponamenti e quindi c'è una situazione più di stanchezza a determinare questo incidente che non di alta velocità. Quindi per questo i consigli sono sempre che diamo, che Autostrada per l'Italia dà, è quello appunto di viaggiare sempre in modo lucido, quindi con delle frequenti pause, soprattutto quando c'è traffico sostenuto, soprattutto con queste ore di forte caldo come penso ormai in tutta certo. La penisola, ecco.
9: Allora, io auguro a lei e a tutta la sua squadra buon lavoro. Qualora la situazione dovesse persistere, eventualmente torneremo a collegarci. Grazie ancora. Bene, allora noi continuiamo intanto con altri aggiornamenti, abbiamo altre situazioni, anche quella relativa alla 14 dove è chiuso il tratto compreso tra Faenza e Forlì verso Ancona per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 66 che ha visto il coinvolgimento di 5 auto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda ed è in atto la distribuzione dell'acqua. Chi viaggia in direzione di Ancona deve uscire a Faenza dove si sono formati 3 chilometri di coda e può rientrare a Forlì dopo aver percorso la viabilità ordinaria. In alternativa consigliamo di anticipare l'uscita a Imola. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso. Altre situazioni, le code per un mezzo che ha preso fuoco in A8 tra Castellanza e Bustarsizio verso Varese, l'attesa di 30 minuti al piazzale francese del traforo del Monte Bianco e di 2 ore al piazzale italiano per recarsi in Francia. Vedremo poi anche le altre notizie, sono veramente tante. Adesso un po' di musica. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

amica, forse il suo primo grande successo, questa Grace Kelly. 15:15, vediamo altre situazioni oltre a quelle pesanti che abbiamo già visto. Code in A5 tra Courmayeur e il Monte Bianco in direzione di quest'ultimo, code a Milano Est in direzione di Milano, poi abbiamo in A9 code per traffico a Como Grandate in direzione di Como e tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, 2 chilometri per attraversare la frontiera. Rallentamenti dovuti al traffico in A10 tra Genova Aeroporto e il Bivio A7 verso Genova, code a tratti di 4 chilometri sulla 10 tra la fine della Complanare di Savona e Spoturno, direzione Francia, code a tratti tra Bordighera e Ventimiglia, 6 chilometri verso Ventimiglia, code in A1 nel Bivio con la 22 in direzione nord da Bologna verso il Brennero, code in A1 tra Modena Nord e il Bivio A22 in direzione di Milano, a tratti le troviamo tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze e ci sono anche in direzione opposta verso Bologna dei rallentamenti dovuti al traffico. Situazione in A14 che abbiamo già visto, ricordiamo anche la diramazione per Ravenna che vede lo svincolo di Ravenna in direzione sud con code per traffico, c'è traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza sulla 23 in direzione di Tarvisio, 4 km di coda, code anche a Ugovizza in direzione di Tarvisio, rallentamenti in A1 tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna, code a tratti con tempo di percorrenza di 25 minuti tra Firenze Sud e Incisa Regello verso Roma dal chilometro 302 al chilometro 309, quindi occorrono 25 minuti per percorrere 7 chilometri. Andiamo poi a Valmontone dove c'è una coda a causa di un incidente che si è verificato al chilometro 592, l'incidente tra Valmontone e Colleferro, il traffico scorre su 2 corsie ma non è più bloccato. Rallentamenti sulla variante di Valico tra il Bivio con la 1 e Badia in direzione di Firenze. Vediamo anche le code alla barriera di Rosignano sulla 12 in direzione sud. Poi torno sul tratto appenninico per ribadire i rallentamenti dovuti al traffico sulla variante di Valico, la direttissima tra il Bivio con la 1 e Badia verso Firenze. Non ripetiamo adesso la situazione tra Caianello e Capo e tra San Vittorio e Caianello che rimane comunque stazionaria rispetto agli aggiornamenti di poco fa. Andiamo invece in A14 tra Porto San Telpidio e Vasto Nord, 2 ore e mezzo il tempo di percorrenza in direzione di Bari e poi mi sposto anche tra Cerignola Est e il Bivio con la 16 dove in entrambe le direzioni c'è una riduzione di visibilità per il fumo sprigionato da un incendio all'altezza del chilometro 600.

0: Rivediamo la situazione al confine tra Lazio e Campania. Chiuso il tratto tra Caianello e Capua in direzione di Napoli per un incidente avvenuto al chilometro 719 che ha coinvolto un camion e 5 auto. All'interno del tratto chiuso ci sono 8 chilometri di coda ed è in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti che stanno defluendo su una corsia. Inoltre per il tratto chiuso si sono formati 7 chilometri di coda a partire da San Vittore. Chi è diretto verso Napoli è bene che anticipi l'uscita a Cassino, segue le indicazioni per Vairano Scalo e poi prenda la statale 6 Casilina per rientrare in autostrada a Capua. Per il traffico pesante, dopo l'uscita obbligatoria di Caianello, prendere la statale 372 Telesina fino a Pietra Vairano per poi percorrere la statale 6 Casilina e rientrare in autostrada a Capua. Questa è una delle situazioni, forse la più critica al momento, ma anche in A14 è chiuso il tratto compreso tra Faenza e Forlì verso Ancona per un incidente all'altezza del chilometro 66 che ha visto il coinvolgimento di 5 auto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda ed è in atto la distribuzione dell'acqua. Chi viaggia in direzione di Ancona deve uscire a Faenza, dove si sono formati 3 chilometri di coda, può rientrare a Forlì dopo aver percorso la viabilità ordinaria. In alternativa si consiglia di anticipare l'uscita a Imola e anche qui sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso. Si torna alla musica, tra poco ci sarà anche Summer Breeze, i ricordi delle estati passate, adesso Lucio Dalla, anche questo è un ricordo, eh? Anna e Marco.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: Rai Isoradio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo con Romantica, rivediamo qualche situazione. Intanto segnaliamo l'incendio in A14 tra Marotta e Senigallia, sta provocando del fumo che riduce la visibilità, attenzione in entrambi i sensi. Poi le code a Valmontone sulla 1 in uscita da Firenze a causa di un incidente, l'incidente è tra Valmontone e Colleferro in direzione di Napoli, il traffico scorre su due corsie. Sulla A14 ancora 3 km di coda per il tratto chiuso tra la diramazione per Ravenna e Faenza, traffico bloccato tra diramazione per Ravenna e Forlì verso Ancona, 1 km di coda tra Faenza e Forlì verso Ancona, tratto chiuso sempre per questo incidente al chilometro 66, rallentamenti per curiosi anche tra Forlì e

chiuso tra Caianello e Capua verso Napoli, dove ci sono 8 chilometri di coda in carreggiata sud per l'incidente al chilometro 719. Parliamo anche di un altro incidente, si è verificato in A1 a Napoli Nord in entrambe le direzioni al chilometro 739,7. Coda a tratti in A14 tra Loreto e Vasto Sud, 2 ore e 30 il tempo di percorrenza in direzione di Bari. Poi andiamo a rivedere anche la percorrenza tra Firenze Sud e Incisa Reggello, 40 minuti per code a tratti, occorrono 40 minuti per percorrere solo 7 chilometri tra il chilometro 302 e il chilometro 309. Adesso gli U2, Street of Dreams, poi arriva Summer Breeze.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Oggi viaggeremo dal 1986 al 2021 e poi ancora indietro fino al 1982. Vediamo un po' se riconoscete queste tre canzoni.

0: Epoche diverse, tre canzoni che hanno lasciato il segno. Abbiamo aperto con Spagna Easy Lady, era il 1986, poi un salto fino al 2021 con i Good Boys e Bongo Cha Cha Cha. E infine siamo tornati al 1982 con Miguel Bosé e Bravi Ragazzi. Tre decenni di musica in pochi minuti grazie a Summer Breeze.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express. Un sorriso lungo un viaggio.
8: Rai su Radio.

La testa gira, Anita Emischilla e Fred De Palma. 15:55 il pomeriggio, continua su destinazione estate, pomeriggio molto movimentato, ma è un po' tutta la giornata che lo è, del resto era prevedibile come era già stato pronosticato. Intanto tra San Vittore e Caenello sono 7 chilometri di coda per il tratto chiuso, ricordiamo tra Caenello e Capua verso Napoli, la chiusura per un incidente avvenuto al chilometro 719 che ha coinvolto un camion e 6 auto. All'interno del tratto chiuso 7 chilometri di coda, in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti che stanno defluendo su 2 corsie. Inoltre per il tratto chiuso ci sono 7 chilometri di coda a partire da San Vittore. Chi è diretto verso Napoli è bene che anticipi l'uscita a Cassino, segua le indicazioni per Vairano Scalo e poi prendere la statale 6 Casilina per rientrare in autostrada a Capua. Per i mezzi pesanti, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Caianello, si percorre la statale 372 Telesina fino a Pietra Vairano per poi percorrere la statale 6 Casilina e rientrare in autostrada a Capua. Sul posto presente il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Altra situazione è quella della 14, dove è chiuso il tratto tra Faenza e Forlì verso Ancona. La causa è un incidente avvenuto al chilometro 66, coinvolte 5 auto. All'interno del tratto chiuso c'è un chilometro di coda, il traffico defluisce su una sola corsia. Chi viaggia verso Ancona deve uscire a Faenza e ci sono 3 chilometri di coda e può rientrare a Forlì dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Vediamo poi code nel bivio tra la 1 e la 22 in direzione nord da Bologna verso il Brennero, siamo dalle parti di Modena. Abbiamo poi rallentamenti per traffico sulla 1 tra Pian del Voglio e Aglio verso Firenze. Ricordiamo anche tra diramazione Roma Sud e Colleferro verso Napoli 7 chilometri di coda per un incidente. In alternativa consigliamo di uscire a San Cesario sulla diramazione Roma Sud e rientrare a Colleferro dopo aver percorso la statale 6 Casilina. Alla barriera di Rosignano in A12 code per traffico intenso, ricordiamo anche le code a Loreto, o meglio tra Loreto e Vasto Sud verso Bari, dove il tempo di percorrenza è di 2 ore e mezza.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

I Shot the Sheriff, un classico da Eric Clapton. Abbiamo così intaccato un'altra ora da trascorrere insieme. 6 minuti dopo le 16 saremo ancora insieme per poco meno di 2 ore. Vi ricordo poi alle 18 l'appuntamento con Fabrizio Casinelli, la Top 20, oggi le posizioni dalla 20ª all'11ª, la hit parade del Radio Corriere TV. Andiamo sulla 1, code a tratti tra Melignano e Tangenziale Ovest di Milano in direzione di Milano, code per traffico nel bivio tra la 1 e la 22 in direzione nord da Bologna verso il Brennero, code a tratti in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi sia verso Firenze che verso Bologna. In realtà verso Bologna non si tratta di code bensì di rallentamenti. Rallentamenti segnalati anche in A1 tra Pian del Voglio e Aglio verso Firenze, rallentamenti tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna. A tratti troviamo code in A1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello, per percorrere 7 km dal 302 al 309 occorrono ben 40 minuti e c'è traffico congestionato in A1 tra diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli. Incidente tra Cassino e San Vittore verso Napoli, ricordiamo tra San Vittore e Caianello le code per il tratto chiuso, le code tra Caianello e Capua verso Napoli, l'incidente tra Caianello e Capua al chilometro 719, altro incidente riguarda Napoli Nord sulla 1 in entrambe le direzioni. Rallentamenti sulla variante di Valico tra il bivio A1 e Badia direzione Firenze. Code a tratti in A10, 45 minuti il tempo di percorrenza tra Varazze e la fine della Complanare di Savona verso Ventimiglia, troviamo poi anche 4 km di coda tra Savona e Spotorno verso Ventimiglia e 7 verso Ventimiglia sempre tra Sanremo Ovest e appunto Ventimiglia. In A14 ancora code per traffico tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Ancona, code anche a Imola in uscita per entrambe le provenienze, code di 5 km tra diramazione per Ravenna e Forlì verso Ancona, incidente al chilometro 66 che vede anche la presenza di curiosi in direzione opposta verso Bologna e stanno provocando rallentamenti tra Forlì e Faenza in direzione di Bologna. Incidente anche a Baveno adesso sulla 26, interessa totalmente sia gli svincoli di entrata che di uscita, siamo al chilometro 189,9 e poi code per il tratto chiuso sulla Firenze Pisa Livorno tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno direzione Firenze. Un altro sguardo ai tempi di attesa al traforo del Monte Bianco, 15 minuti dal lato francese, 2 ore dal lato italiano.

Giselle con Dimanche, l'abbiamo ascoltata dopo i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento. Ricordo questo incidente verificatosi da poco agli svincoli di Baveno, sono completamente interessati sia in entrata che in uscita, siamo sulla 26, al momento non ci sono code o rallentamenti da segnalare. A proposito della Firenze-Pisa-Livorno, è stato riaperto il tratto tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno verso Firenze, era stato chiuso per un incendio, ci sono però ancora le code tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno per il tratto che era appena chiuso, si sono accumulate queste code e speriamo che possano smaltirsi al più presto. Ancora 2 ore l'attesa al lato italiano del traforo del Monte Bianco, 15 minuti al piazzale francese. Rivediamo anche altre situazioni, in particolare quelle della 1 e della 14, ancora 7 km di coda per l'incidente tra San Vittore e Caianello verso Napoli e abbiamo anche 6 km tra Caianello e Capua verso Napoli, l'incidente è al chilometro 719 in direzione sud. Ricordiamo anche un altro incidente più a sud, a Napoli Nord, interessa gli svincoli di entrata in entrambi i sensi. Incidente anche a Bergamo adesso, in A4, in uscita per entrambe le provenienze. Vado in A14, l'altra situazione importante, le code per traffico tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona, incolonnamenti a Imola in uscita per entrambe le provenienze, 5 km di coda per incidente tra la diramazione di Ravenna e Forlì verso Ancona, incidente tra Faenza e Forlì verso Ancona e rallentamenti purtroppo per curiosi tra Forlì e Faenza in direzione di Bologna. Vi invitiamo a non curiosare perché in direzione nord potrebbe andare tutto liscio, ma a causa vostra si creano problemi anche dalla parte sbagliata, per così dire. Andiamo sulla 23, 2 km di coda con la tendenza alla diminuzione per traffico tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio, ci sono incolonnamenti anche a Ugovizza. Nuova segnalazione di incidente, siamo in A24 tra l'Aquila Ovest e l'Aquila Est verso Teramo, chilometro 102, non ci sono almeno fino a questo momento ripercussioni sulla viabilità. Un chilo di zucchero.

0: sa chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
1: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà.
3: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo!
4: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
5: Buona festa dell'amicizia, Frido.
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
8: E a noi che aspettiamo?
7: Congratulazioni!
8: A degustarci il cocomero!
7: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Rai Isoradio.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Chaka Khan, Snoop Dogg con Boogie's in My Soul. È stato riaperto il tratto compreso tra Fence e Forlì verso Ancona, ma permangono 5 km di coda a partire dalla diramazione per Ravenna per un incidente avvenuto al chilometro 66 che ha visto il coinvolgimento di 5 auto. Il traffico defluisce su una corsia. A chi viaggia in direzione di Ancona consigliamo di uscire a Imola e di rientrare a Forlì dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Vediamo l'altra situazione importante, quella che riguarda la U tra San Vittore e Capua in direzione Napoli, 12 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 719 che ha coinvolto un camion e 6 auto. Al momento il traffico scorre su 2 corsie. Chi è diretto verso Napoli è bene che esca a Cassino, seguire le indicazioni per Vairano Scalo, poi prendere la statale 6 Casilina per rientrare in autostrada a Capua. Per il traffico pesante consigliamo di uscire a Caianello, prendere la statale 372 Telesina fino a Pietra Vairano per poi percorrere la Casilina e rientrare in autostrada a Capua. Risolto l'incidente a Bergamo sulla 4, risolte le code a Como Grandate in A9 in direzione di Como. Adesso abbiamo 8 km di coda in A10 tra Sanremo Ovest e Ventimiglia verso la Francia, code a tratti anche di 4 km tra la fine della Compranare di Savona e Spotorno verso Ventimiglia, a tratti le troviamo anche tra Varazze e la fine della Compranare di Savona verso la Francia, 45 minuti per percorrere 18 chilometri. Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, tutti insieme con Partenope. Yeah!

War Machine Level 42. Vediamo alcune notizie che non abbiamo visto prima. Ripartiamo da Milano in A1 tra lo svincolo di Melegnano e la tangenziale ovest verso Milano. Code a tratti, code anche nel bivio tra la 1 e la 22 in direzione nord da Bologna verso l'Austria. Code a tratti tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Rallentamenti all'interno dello stesso tratto ma in direzione di Bologna. Rivediamo anche i tempi di percorrenza tra Firenze Sud e Incisa Regello. 25 minuti per percorrere 7 chilometri. Code a tratti poi segnalate anche tra la diramazione Roma Sud e Anagni sulla 1 in direzione sud verso Napoli. Per traffico abbiamo incolonnamenti anche a Cassino in uscita da Roma, incidente poi tra Cassino e San Vittore verso Napoli, lo ricordiamo, e a San Vittore code per traffico intenso. Al momento 6 chilometri con la tendenza, finalmente vediamo la scritta diminuzione tra Caianello e Capua in direzione di Napoli. Sono comunque ancora delle code molto consistenti. L'incidente, ricordiamo, è al chilometro 719.

0: Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
3: La Piadineria,
2: la più buona perché è mia.
4: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
5: Rai Isoradio.

Mamma non mamma, la voce di Madame. Abbiamo 6 km adesso per l'incidente tra Caianello e Capua, tendenza alla diminuzione. 3 km tra Cassino e San Vittore, qui purtroppo invece la tendenza è all'aumento. Ricordiamo anche a San Giovanni sulla 3 l'entrata chiusa per lavori, e sempre tra Salerno e Cava dei Tirreni la chiusura per i mezzi pesanti superiore alle 40 tonnellate. Tra poco il GR1, ancora un po' di musica.

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Lo scontro tra Roma e Madrid e la Spagna ha disposto controlli per chi arriva dall'Italia fino al prossimo 7 settembre. Dopo Madrid e Barcellona le verifiche sono state estese anche ad altri 7 aeroporti. Si tratta della ritorsione rispetto alla decisione di Roma di sospendere per un mese il trattato di Schengen a causa della crisi migratoria a Ceuta. Rafforzata l'assistenza consolare per i cittadini italiani che si trovano nel paese iberico. Un incendio divampato nella centrale elettrica adiacente al centro dialisi del Policlinico Gemelli di Roma. I pazienti sono stati trasferiti nell'edificio centrale dell'ospedale. A tutti è stata garantita la continuità delle cure, non ci sono feriti. L'immediata attivazione del sistema antincendio ha limitato i danni all'edificio. Tragedia sfiorata in Piemonte, dove è stato investito un gruppo di ciclisti.
2: Una gita su due ruote tra amici si è trasformata in un incubo per un gruppo di 6 ciclisti che sarebbero stati travolti volontariamente da un'auto guidata da un 70enne. Davide Boscolo abita di fronte al luogo dell'investimento.
3: Mia moglie ha visto un ciclista volare e poi mia madre mi ha raccontato che sono scesi in strada per cercare di aiutare, per chiamare i primi soccorsi.
2: È successo lungo la statale che collega Lanzo Torinese a Coassolo questa mattina poco prima delle 10. La dinamica è stata ricostruita dai carabinieri grazie alle testimonianze. L'uomo alla guida della sua utilitaria ha investito più volte i ciclisti per un piccolo diverbio durante un sorpasso. Marco Borrello lo ha visto fare inversione a tutta velocità davanti al suo bar.
4: È arrivato da questa strada, ha girato qua nel nostro parcheggio, è tornato indietro ed è tornato giù. Velocità sostenuta.
2: 4 feriti trasportati in ospedale, 2 in elicottero, hanno tra i 48 e i 70 anni. Nessuno è in pericolo di vita, ma hanno riportato traumi e fratture multiple. L'automobilista che in un primo momento si era dato alla fuga si è costituito. L'ipotesi di reato è tentato omicidio stradale. Da Lanzo Torinese, Barbara Di Palma per il GR1.
1: A causa di un errore umano per uno scambio di provette nel luglio scorso al centro di procreazione assistita dell'ospedale San Raffaele di Milano è stato impiantato un embrione sbagliato. La struttura spiega che l'incidente è stato causato da una errata interpretazione della sequenza dei pazienti. L'ospedale ha espresso profondo rammarico ed ha avviato verifiche immediate. Ancora caldo intenso in questo secondo weekend di agosto, le alte temperature resisteranno almeno per un'altra settimana, si sono momentaneamente abbassate soprattutto al centro-nord a causa di temporali, oggi scendono a 19 le città da bollino rosso. Addio a Francesco Guccini, lutto cittadino a Bologna e a Modena, a Pavana sull'Appennino tosco-emiliano, i funerali in forma privata.
5: A Pavana l'ultimo saluto a Francesco Guccini, una cerimonia privata nel cortile della sua casa tra familiari e amici di una vita, ma fuori dai cancelli c'era un paese intero e non solo, tanti arrivati anche da lontano per rendere omaggio al cantautore che a questi luoghi dell'Appennino ha dedicato parole, canzoni e memoria. Tra i presenti anche il cardinale Matteo Zuppi, amico personale di Guccini. Momenti di grande commozione durante l'addio della figlia Teresa. Buon viaggio babbo, le sue ultime parole. Ha ricordato le domande mai finite, i quotidiani letti insieme, un panino con la mortadella e quella spiritualità panteista che il padre le aveva trasmesso. Sulla bara pochi oggetti capaci di raccontare una vita, il romanzo Maigret a Parigi, un collage con le fotografie dei suoi amatissimi gatti e un cuscino composto da arbusti, fiori e bacche raccolti nei boschi di Pavana. Alla fine la benedizione di Zuppi, le lacrime della moglie Raffaella, l'applauso dei presenti, poi il feretro ha lasciato la casa tra i saluti della folla. Qualcuno ha gridato semplicemente: grazie Francesco. Pavana, Tommaso Giuntella, GR1.
1: Importante ritrovamento archeologico al largo delle coste siciliane, un relitto di epoca romana presumibilmente databile tra il II e il I secolo a.C. è stato individuato a circa 3 miglia da Mazara del Vallo a una profondità di 46 metri. Sul fondale sono presenti centinaia di anfore, 2 ancore in piombo e un'altra struttura dello stesso materiale. Il ministro della cultura Giuli parla di una delle più importanti scoperte subacquee degli ultimi anni. Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
6: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
7: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: ANAS ricorda: non distrarti usando il cellulare quando guidi. Per scrivere un messaggio mentre guidi, impieghi lo stesso tempo necessario a percorrere ben dati 10 campi da basket. Viaggia in sicurezza.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Cardigans con Carnival. Siamo alle 17, 4 minuti, ancora buon ascolto su Destinazione Estate in questo caldo pomeriggio di agosto. Sergio Ciani, la parte tecnica, dopo Marco Mascia, Alessandro De Gerardis con voi fino alle 18, momento in cui ci sarà la nostra Top 20 con Fabrizio Casinelli, la Top 20 del Radio Corriere, con le posizioni dalla 20ª alla 11ª. Andiamo a vedere le due situazioni più importanti. Sulla 1 tra Caianello e Capua verso Napoli, 6 km di coda in diminuzione per un incidente avvenuto al chilometro 719 che ha coinvolto un camion e 6 auto. Al momento il traffico scorre su 2 corsie. Poi andiamo in A14, dove tra la diramazione per Ravenna e Forlì verso Ancona abbiamo 6 km di coda per un incidente all'altezza del chilometro 66 che ha visto il coinvolgimento di 5 autovetture. Il traffico defluisce su una sola corsia. A chi viaggia in direzione di Ancona consigliamo di uscire a Imola e rientrare a Forlì dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Arriva Samurai J Flamenco Paranoia.

Madonna, e parliamo di una funzione usata da anni per mettere al sicuro fotografie e video dal computer che sta per cambiare, e ignorare l'avviso potrebbe lasciare senza protezione i nuovi ricordi salvati sul disco. Google ha fissato al 10 agosto la fine del backup verso Google Photo, gestito attraverso Google Drive per computer. Le immagini già caricate non spariranno, ma chi utilizza cartelle locali dovrà intervenire sulle impostazioni per continuare a sincronizzare i nuovi file. Fino ad oggi Google Drive per computer permetteva di selezionare cartelle presenti su PC o su unità collegate e inviare automaticamente foto e video a Google Photo, ma dal 10 agosto questo collegamento verrà interrotto. Le cartelle configurate nell'app non caricheranno più nuovi contenuti nella libreria fotografica. Drive continuerà comunque a funzionare normalmente per documenti, file e cartelle sincronizzati nel cloud. La transizione è iniziata già il 15 giugno, quando Google ha cominciato a mostrare notifiche nell'app e ha rimosso la possibilità di aggiungere nuove cartelle destinate al backup su foto. Le configurazioni precedenti sono rimaste operative durante il periodo di passaggio. Il cambiamento riguarda soprattutto chi conserva sul computer fotografie scaricate dallo smartphone, album familiari, esportazioni da fotocamere o raccolte archiviate su dischi esterni. Un dettaglio importante evita inutili allarmismi: i contenuti già sottoposti a backup resteranno disponibili in Google Photo. La disattivazione impedisce soltanto i caricamenti futuri provenienti dalle cartelle gestite con Drive per computer. Non è quindi necessario riscaricare l'intera libreria o spostare le vecchie immagini, ma è fondamentale verificare che il nuovo sistema controlli le cartelle corrette. Per continuare a proteggere foto e video dal computer bisogna passare direttamente alla nuova gestione presente in Google Photo. Dal browser occorre aprire il servizio con lo stesso account Google, utilizzare il comando per sottoporre a backup una cartella e selezionare i percorsi locali da sincronizzare. Google chiede quindi di riselezionare le cartelle desiderate nell'interfaccia di foto senza affidarsi più all'opzione di Drive per computer. Ma torniamo alla viabilità. Vi ricordo le code a tratti in A1 tra lo svincolo di Melegnano e la tangenziale ovest verso Milano, code anche a Milano Sud in direzione di Milano, rallentamenti tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna, code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione di Roma, code a tratti tra Valmontone e Anagni, 30 minuti il tempo di percorrenza, 6 km per l'incidente tra Cassino e San Vittore in direzione di Napoli, l'incidente al chilometro 678, tamponamento tra due auto, e code di 11 km per l'incidente tra Caianello e Capua verso Napoli al chilometro 708. E abbiamo in direzione di Napoli appunto questo tratto interessato ancora dall'incidente. In A3 entrata chiusa a San Giovanni, lo ricordiamo, poi passiamo alla 4 dove a Milano Est in direzione di Milano ci sono code per traffico, 2 km per attraversare la dogana svizzera in A9 tra Como Monte Olimpini e Chiasso verso la Svizzera, 8 km di code in A10 tra Sanremo Ovest e Ventimiglia, sempre verso la Francia tra Fine Complanare di Savona e Spotorno 4 km e code anche tra Albisola e la fine della Complanare di Savona, sempre in direzione della Francia, rallentamenti per un mezzo fermo in A12 tra Rosignano Marittimo e la barriera di Rosignano in direzione sud, code a tratti adesso tra Ortona e Lanciano in A14 verso Bari, pedoni sul tratto urbano della 24 a Roma tra via Fiorentini e la tangenziale est, ricordiamo anche la chiusura tra tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. Vi segnalo l'incidente al chilometro 130 in A25 tra Cocullo e Pratola Peligna sul Mona in direzione di Pescara, incidente anche sulla Firenze Pisa Livorno tra Ponte d'Ereste e Montopoli Valdarno verso Firenze, tra Foro del Monte Bianco, Piazzale Francese, 15 minuti di attesa, 3 ore al Piazzale Italiano. We'll be right back.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

Impala e una canzone che era uscita come singolo il 26 settembre del 2025, anticipando l'album Deadbeat pubblicato il 17 ottobre. Diventata anche la prima canzone dei Tame Impala a entrare nella Billboard Hot 100 americana. Poi è arrivata la versione che abbiamo appena ascoltato con il remix di Jennie, pubblicata il 6 febbraio scorso. Jennie, naturalmente, è la cantante delle Blackpink. Nel remix figura anche tra gli autori e aggiunge la propria parte al brano di Kevin Parker. La cosa interessante è che Dracula non racconta propriamente la storia del vampiro. L'immagine di Dracula funziona soprattutto come metafora di una vita notturna, quasi da creatura che evita la luce del giorno. Musicalmente siamo nel territorio elettronico psichedelico di Tame Impala, ma con una struttura molto pop e ballabile. Questo remix con Jennie ha avuto una bella seconda vita nel corso di quest'anno. A giugno è arrivato addirittura al numero uno di Los 40 in Spagna e l'Associated Press lo ha inserito tra i brani candidati proprio a caratterizzare l'estate 2026 e la sta caratterizzando in pieno. Intanto rallentamenti per incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ponte d'Este e Montopoli Valdarno verso Firenze, incidente al chilometro 47.2.

Anna con White Girl Wasted, che tra l'altro è un'espressione dello slang americano, letteralmente sarebbe qualcosa come ragazza bianca completamente sbronza, ma wasted è più forte del semplice ubriaca, significa essere sfatti, fuori controllo, completamente alterati. L'espressione richiama uno stereotipo della cultura dei college e delle feste americane, la ragazza che ha bevuto troppo e diventa rumorosa, disinibita e combina di tutto. Nel caso di questa canzone di Anna però il titolo viene usato soprattutto con un tono ironico e provocatorio, lei stessa ha spiegato che voleva giocare e in parte superare quel luogo comune. L'idea del pezzo è quella di lasciarsi andare nel club, divertirsi, non comportarsi necessariamente da signorina e sentirsi liberi. Quindi se si dovesse rendere in italiano, mantenendo il senso più che la traduzione letterale, potrebbe essere: stasera sono completamente fuori di testa ma non mi importa. E in effetti, conoscendo il significato, il ritornello della canzone in italiano diventa molto più chiaro. Torniamo alla situazione, alle situazioni in autostrada. Terminate le code in A1 a Milano Sud, terminate anche le code tra Valmontone e Colleferro in direzione di Napoli. Sulla 1 segnaliamo ancora code a Cassino in uscita da Roma, le code di 7 km tra Cassino e San Vittore in direzione di Napoli, l'incidente al chilometro 678, tamponamento fra due auto, e poi le code di 9 km per l'incidente tra Caianello e Capua. Siamo praticamente con questi 9 km di coda per due incidenti distinti avvenuti rispettivamente al chilometro 678 tra due auto e al chilometro 719 dove sono state coinvolte 6 auto e un camion. In prossimità dell'incidente il traffico scorre su due corsie. A chi è diretto verso Napoli consigliamo di uscire a Cassino, seguire le indicazioni per Vairano Scalo e poi prendere la Casilina per rientrare in autostrada a Capua. Più a sud, code tra Torre Annunziata Nord e Torre Annunziata Sud, siamo sulla 3 in direzione di Salerno. Ricordiamo anche la situazione dei 6 km di coda per un incidente ormai risolto tra la diramazione per Ravenna e Forlì in direzione di Ancona. C'è una coda tra Ortone e Lanciano in direzione di Bari. In A14 troviamo incolonnamenti anche a Termoli, in uscita per entrambe le provenienze. Vi ricordo in A24 l'incidente al chilometro 102 tra l'Aquila Ovest e l'Aquila Est verso Teramo, è disponibile una corsia di marcia, un altro tra Sergi e l'Aquila Ovest a 5 km di distanza, al chilometro 107 in direzione questa volta però di Roma, quindi in carreggiata ovest. Torniamo alla musica, la novità che ormai stiamo ascoltando da diverse settimane, dei Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
1: La Piadineria,
0: la più buona perché è mia.
2: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
3: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fel, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
5: E a noi che aspettiamo?
4: Congratulazioni!
5: Di gustarci il cocomero!
4: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Rai su Radio.

Bossa nostra di Gaia dopo Taylor Swift con Willow, questo pezzo bossa nostra, così un po' dal titolo un po' ironico, che unisce le vibrazioni brasiliane e il pop italiano di casa nostra. Insomma, dentro c'è un amore complicato tra nostalgia e desiderio di sentirsi leggeri, insomma una bossa personale tutta sua, tutta di Gaia. Intanto dobbiamo segnalare una coda per un incidente sulla 2 del Mediterraneo subito dopo lo svincolo di Altilia Grimaldi in direzione di Reggio Calabria. Attenzione tra Ponte Corvo e San Vittore sulla 1 verso Napoli, code per traffico intenso. Ricordiamo poi più a sud tra Caianello e Capua i 7 km di coda con tendenza alla diminuzione per l'incidente di cui abbiamo ampiamente parlato nel pomeriggio in direzione di Napoli, che si è verificato al chilometro 719. Ricordiamo anche le code per incidente sono di 5 km, anche in questo caso la tendenza è alla diminuzione. In A14 tra la diramazione per Ravenna e Faenza in direzione di Ancona. Andiamo poi sulla A24 dove si è verificato un incidente tra l'Aquila Ovest e l'Aquila Est, disponibile una corsia di marcia verso Teramo al chilometro 102, e poi al chilometro 105 un altro incidente, ma questa volta in carreggiata opposta verso Roma tra Assergi e l'Aquila Ovest. In A24 c'è anche un veicolo fermo tra Valvomano e Teramo Ovest in direzione di Teramo in galleria. Tra pochissimo ci sarà l'appuntamento con Fabrizio Casinelli e la Top 20 del Radio Corriere, a seguire la voce di Davide Santirocchi che vi condurrà, vi accompagnerà per le successive 3 ore. Io intanto incomincio a ringraziare Marco Mascia, Sergio Ciani per la collaborazione tecnica. Sombre, My Body Isn't Ready. Buon proseguimento di ascolto.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Eccoci pronti con la classifica, la top 20, la classifica del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione, pronti ad accompagnarvi in questo viaggio. Scopriremo le posizioni che vanno dalla numero 20 alla numero 11, poi domani il resto della nostra classifica. Vi ricordo una classifica redatta da Airplay, 20 brani più ascoltati, più suonati da tutte le radio. Partiamo subito con la musica, numero 20 questa settimana è Safe con Parlar d'amore.

0: E mi fermo con la prima parte della Top 20, la classifica della Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Ci sentiamo domani con il resto della nostra classifica. Voglio ricordarvi il Radio Corriere TV online ogni lunedì a partire dalle ore 12, indirizzo facilissimo radiocorrieretv.rai.it. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione. Restate all'ascolto di Rai Iso Radio e alla prossima.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Iso Radio. Radiocorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Lisa Stansfield e la sua Never Never Gonna Give You Up. Non è proprio sua, perché nel lontano 1973 questa canzone è scritta e interpretata da Barry White. Il brano appunto è stato poi riproposto nel 1997, credo, dalla Stansfield con questa voce davvero molto molto convincente. Buon pomeriggio, buon viaggio, siete su Raizo Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi con Sergio Ciani che cura la parte tecnica. I vostri messaggi al 348 103 1010 e i problemi della 1 e della A14. Allora andiamo subito a vedere le ultime in merito a questo incidente tra Caianello e Capua. Abbiamo questo problema con una coda di 5 km che però sta diminuendo in direzione sud verso Napoli. Il traffico scorre su due scorsie, 6 le vetture coinvolte, anche un mezzo pesante. Stiamo consigliando a chi è diretto a Napoli di uscire a Caianello, proseguire sulla statale 6 Casilina, rientrare in autostrada a Capua, questo per evitare questo incolonnamento. È un incidente non ancora risolto, come detto, e si sta lavorando al chilometro 719. Altre notizie dalla 1, i rallentamenti tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna, le code a tratti tra Ponte Corvo e San Vittore in direzione sud verso Napoli. Anche a Cassino ci sono code in uscita provenendo dalla capitale. Stiamo naturalmente consigliando l'uscita di Caianello, quindi anche lì si accumulano vetture in uscita e ci sono code anche all'altezza dello svincolo di Missione sulla 30 per chi arriva da Roma e viaggia verso Salerno. Completiamo il quadro della 1 con questo incendio che è segnalato tra Cerra Fragola e il bivio per la 16, la Napoli Canosa. Siamo più o meno a chilometro 751, fumo su entrambe le carreggiate. Ci spostiamo poi in A14, altro problema, un incidente che ora però risulta risolto tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro. La coda da smaltire lunga 2 km in direzione di Ancona. Sappiamo che erano 2 le vetture coinvolte a chilometro 20 per questo incidente, ora risolto, coda da smaltire. E va smaltendosi la coda anche per l'altro tratto interessato da un gravissimo incidente. Ora tra la diramazione per Ravenna e Faenza restano code di 2 km in direzione sud verso Ancona, ma appunto il problema è stato risolto, il traffico risulta ancora congestionato, c'è questa coda in smaltimento. Andiamo anche sulla 10, anche lì notizie importanti, una coda di 8 km segnalata verso la Francia tra Sanremo Ovest e Ventimiglia è dovuta al traffico intenso. Sulla 9 abbiamo le code tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, una coda anche sulla 3, la Napoli-Salerno tra Torre Annunziata Nord e Torre Annunziata Sud. Verso sud questo incolonnamento per il traffico intenso, molto intenso al traforo del Monte Bianco. L'attesa sul lato italiano è di 3 ore prima di poter transitare al traforo del Monte Bianco, occorre attendere 180 minuti e infatti ci sono code anche sulla Torino Aosta Monte Bianco, quell'autostrada che conduce appunto al traforo. Tra Courmayeur Sud e la statale 26 verso il Monte Bianco ci sono le code. Abbiamo notizie anche dalla 24, intanto i temporali che si stanno scatenando tra Castelmadama e Tagliacozzo, quindi molta cautela. C'è anche un incidente tra l'Aquila Ovest e l'Aquila Est segnalato verso Teramo all'altezza del chilometro 102. Sappiamo che è disponibile una sola corsia al transito, non ci sono al momento comunque ripercussioni per chi viaggia in direzione Teramo. Temporali anche sulla 25, attenzione tra il bivio per la 24 e Avezzano, anche qui la pioggia particolarmente intensa. Era segnalato anche un incidente a Cocullo ma è stato risolto, quindi sulla 25 problemi legati al maltempo ma non agli incidenti. Sulla 30 una coda segnalata a Salerno in uscita, mentre sulla Firenze-Pisa-Livorno un rallentamento ora è segnalato tra Ponte d'Areste e Montapoli-Valdarno in direzione Firenze per un veicolo in avaria al chilometro 47. Diamo conto anche delle code sulla 22, la Brennero-Modena tra Egna Ora e Bolzano Sud, si tratta di un tratto di oltre 20 km con rallentamenti e code a tratti in direzione del Brennero. E poi sulla 2 del Mediterraneo, dove ci sono code per un incidente all'altezza di San Mango d'Aquino verso sud in direzione di Reggio Calabria, registriamo appunto questi incolonnamenti. Tra poco vi daremo una stima degli imbarchi a Villa San Giovanni, dove comunque ci sono code, vengono segnalate code, quindi ci sarà sicuramente del tempo d'attendere.

0: sa che vedo un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Rai su Radio.

Vasco Rossi e questa Gli Spari Sopra, una cover che ci ha regalato nel corso degli anni. E allora, a proposito di armi, diamo conto di questa ansa battuta poco fa che ci parla della secca che sta affliggendo il Danubio. Cosa c'entra con le armi? E beh, ha riportato alla luce i resti del passato nazista dell'Europa, con decine di navi della Seconda Guerra Mondiale riemerse dal letto del fiume durante l'intensa siccità. Lo riporta il Guardian, sottolineando che nel mezzo del fiume, al confine tra Serbia e Romania, uno scafo spezzato è visibile su un banco di sabbia normalmente sommerso. Altre imbarcazioni sono invece parzialmente sommerse, alcune delle quali si ritiene siano ancora cariche di armi. Le navi facevano parte della flotta del Mar Nero di Adolf Hitler, affondate deliberatamente dall'esercito tedesco verso la fine della guerra per rallentare l'avanzata sovietica. Gli storici affermano che fino a 200 navi da guerra furono fatte colare a picco appunto dai tedeschi nel settembre del 1944. Tuttavia la Germania nazista si arrese soltanto l'anno successivo, nel maggio del 45. Le navi sono riemerse durante precedenti periodi di siccità per poi scomparire nuovamente con l'innalzamento del livello delle acque lungo il fiume. Però il governo serbo ha tentato in passato di rimuovere i relitti, ma la maggior parte rimane sul posto a causa degli esplosivi che trasportavano e che sono tuttora un pericolo. Quindi c'è questa cosa delle armi che superano le guerre e tornano ad essere minacciosi anche dopo le guerre. Torniamo invece in A14, perché sulla Bologna Bari Taranto le code tra Bologna Fiero e Bologna e Castel San Pietro sono terminate. Anche tra Bologna Fiero e Bologna San Lazzaro la coda si è dissolta, come quella che tra Ravenna e Faenza segnalavamo in direzione sud. Ora le code a tratti si sono spostate più a sud, tra Faenza e Forlì, e sono appunto code a tratti dovute ora al traffico intenso. Risolto l'incidente sulla 24 tra l'Aquila Ovest e l'Aquila Est segnalato prima in direzione Teramo. Non ci sono più rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ponte d'Est e Montopoli-Valdarno. Per il traffico intenso abbiamo ancora questa attesa importante al traforo del Monte Bianco su Piazzale Italiano, l'attesa di 3 ore. Questi gli ultimi aggiornamenti. Torniamo alla musica, lo facciamo con Emma e Fabri Fibra insieme tra poco. Notizie meteo.

0: 18:32 minuti, siamo pronti con le notizie meteo. È pronto il tenente colonnello Daniele Cesarin. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e ben ritrovati ai gentili ascoltatori. Al nord cielo sereno, poco nuvoloso su gran parte delle aree pianeggianti e maggiore nuvolosità su aree montuose con qualche rovescio temporale, in particolare tra Trentino, Alto Adige e Friuli, Venezia e Giulia. Il rapido esaurimento nelle prossime ore. Da stasera ampie schiarite ovunque. Al centro e sulla Sardegna, cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni, con addensamenti più consistenti su aree in prossimità dei rilievi dell'Appennino centrale, associati a rovesci e temporali puntualmente più intensi anche con grandine sulla parte delle Marche, dell'Abruzzo e del Lazio. Ampie schiarite ovunque in serata. A sud e sulla Sicilia, anche qui cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni, con annullamenti maggiori su aree in prossimità dei rilievi dell'Appennino meridionale, associate a rovesci e temporali più intensi su Molise occidentale, Campania centro-meridionale, Basilicata, Calabria centro-meridionale e Sicilia centro-orientale. Dalla sera ampie schiarite e dalla notte fino al mattino foschie densi su aree costiere tirreniche. Passando le temperature, minime in lieve aumento in Lombardia, Emilia-Romagna occidentale, in lieve diminuzione in Emilia-Romagna orientale, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio meridionale, Campania, Calabria e Sicilia occidentale, stazionari altrove. Infine venti moderati settentrionali sulla Puglia, deboli o a regime di brezza altrove. Con questo ho concluso, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
6: Comprare un biglietto per un evento da un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che cancelli d'ingresso, il nome sul ticket deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
5: Estate con Rai Isoradio.

Cin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dei. Che bellezza!

4 minuti dopo le 6, un pomeriggio complesso per quel che riguarda la situazione viabile d'Italia, perché abbiamo quelle difficoltà che erano ampiamente previste stamattina. Bollino nero anche questo pomeriggio, non si scherza con i volumi dei movimenti, i volumi delle auto in strada, e c'è un problema anche sulla Tiburtina. Salutiamo Vincenzo che dice: sono fermo sulla Tiburtina poco prima di Vico Varo. Cosa accade? Accade che si è verificato un incidente, evidentemente un incidente grave, perché le code poco prima dello svincolo di Mandela Scalo le segnaliamo su entrambe le carreggiate. Quindi una situazione delicata che stanno ovviamente cercando di risolvere. Un incidente che si è verificato appunto su questo tratto della Tiburtina poco prima dello svincolo che immette sulla Roma L'Aquila Teramo all'altezza di Vico Aro Mandela. Siamo appunto a Mandela Scalo, questa la notizia. Intanto anche sulla 23 abbiamo le prime code all'uscita di Udine Sud per il traffico intenso per entrambe le provenienze. Vediamo la 1, rivediamo la situazione tra Caianello e Capua, non è buona perché la coda è aumentata ulteriormente, ora è lunga 6 chilometri, siamo con un incidente non ancora risolto al chilometro 719 e stiamo suggerendo l'uscita Caianello per proseguire poi sulla statale 6 Caselina e rientrare in autostrada a Capua. L'incidente, ripeto, non è ancora risolto. Invece non ci sono più le code a Cassino in uscita e anche le code a tratti tra Ponte Corvo e San Vittore, segnalate prima verso sud, sono terminate. Restano i rallentamenti verso nord tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord, questi motivati ora dal traffico intenso, ma c'era anche un veicolo fermo in galleria.

contribuito a complicare la situazione. Sulla 14 abbiamo detto restano code tra Faenza e Forlì in direzione sud verso Ancona. Il maltempo ha dato una tregua sulla 24, almeno sulla 24 tra Castelmadama e Tagliacozzo, mentre sulla Firenze-Pisa-Livorno c'è la novità che un veicolo ha preso fuoco, quindi c'è un veicolo in fiamme e ci sono i primi rallentamenti tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est in direzione di Livorno, il veicolo in fiamme all'altezza del chilometro 22. Una buona notizia anche per la A3, la Napoli-Salerno, a Torre Annunziata Nord erano segnalate code verso Salerno, sono terminate, rimangono sulla 9 le code di 2 chilometri tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera per le operazioni doganali, e una lunga coda sulla 10, quella che troviamo ancora tra Sanremo Ovest e Ventimiglia verso la Francia, coda di 8 km segnalata per il traffico intenso. Restano code anche sulla 22 del Brennero tra Ignaura e Bolzano Sud in direzione del Brennero.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
6: Rai Isoradio. Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Moving to the Sun con Ultra Nate, You Gella. Abbiamo ritrovato anche questo pezzo molto ritmato. 18:48 minuti, viaggiamo verso i titoli del TG3. E intanto sulla 2 del Mediterraneo il problema è un incidente, che un code segnalato all'altezza di San Mango d'Aquino in direzione sud. Abbiamo detto che il traffico è intenso, con rallentamenti anche poco prima dello svincolo per l'imbarco di Villa San Giovanni. Non abbiamo contezza ancora dell'attesa. Non ci sono più invece sulla 22 le code segnalate tra Ignaura e Bolzano Sud in direzione del Brennero. Torno a parlare anche della A14, perché finalmente possiamo dare per terminata l'ultima coda, quella tra Faenza e Forlì in direzione di Ancona. Il traffico torna regolare, quindi sulla Bologna Bari Taranto non ci sono notizie di traffico, no, il tenso è sicuramente intenso, però non ci sono più notizie di traffico rallentato né tantomeno di incolonnamenti. Per la 12 invece una novità tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno: un veicolo fermo al chilometro 7 sta determinando una coda in direzione sud, è stato già spostato ma la coda è ancora da smaltire. E rimane segnalato questo veicolo in fiamme con rallentamenti sulla Firenze Pisa Livorno, siamo tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est in direzione di Livorno. Sulla 30 le code all'uscita di Salerno per traffico intenso, e poi abbiamo detto anche sulla 5 le code tra Courmayeur Sud e la statale 26 verso il Monte Bianco, perché lì al traforo del Monte Bianco l'attesa sul piazzale italiano resta di ben 3 ore. Queste le ultimissime. Poi questo incidente sulla via Tiburtina, la statale 5 all'altezza di Mandela Scalo, con code su entrambe le carreggiate.

John Arman Trading, questa sua Drop the Pilot, indietro fino al 1983, quando faceva uscire The K, un album che le porterà particolarmente fortuna. Siamo vicini ai titoli del TG3, tra poco approggeremo anche le notizie dall'Italia e dal mondo. Intanto una novità ci porta sulla Basentana, la statale 407 all'altezza di Brindisi Montagna. Ci sono rallentamenti in direzione di Vaglio Basilicata a causa di materiali dispersi. Questa è l'ultima notizia in merito alle conseguenze appunto di questa perdita di carico. Sulla via Tiburtina la situazione va migliorando, l'incidente è stato quasi del tutto risolto a Mandela Scalo, restano dei rallentamenti segnalati solo in direzione della A24. Questa l'ultima notizia, c'è anche Laura Pausini ad accompagnare il nostro percorso nei prossimi minuti con questo brano intitolato Non c'è, e invece, come abbiamo detto, ci sarà il TG3, seguiremo i titoli. Ricordo il nostro numero per i vostri messaggi indirizzati a Raiso Radio, il 348 103 1010. Salutiamo Marisa che rientra dalle ferie con tristezza, però

0: Arsinelle, 70 anni dopo, ricorda la strage dei minatori, 262 morti, per metà italiani. Mattarella, gestire i flussi migratori rispettando la dignità delle persone. Destra contro la CGIL, voltati mentre la Russa leggeva il messaggio del capo dello Stato. Meloni, gesto grave, vergogna. Landini, non è vero, il sindacato belga eravamo noi. Spagna, il via ai controlli su chi arriva dall'Italia. Bruxelles chiama Roma e Madrid, potrebbero essere revocati presto. Maggioranza contro Sanchez, opposizioni, il governo ha sbagliato. Fine settimana di esodo con il caldo tropicale, 19 città con il bollino rosso, temporali al nord. L'urbanista Carlo Ratti al TG3, dobbiamo ripensare le nostre città. Funerale di Francesco Guccini nella sua pavana, l'addio della figlia Teresa, buon viaggio babbo. L'amico cardinale Zuppi, non servono grandi uomini ma uomini col cuore grande. Europei di nuoto nella Senna, Cosetti e Barnabà argento nei tuffi dalle grandi altezze, argento anche nella staffetta mista per la squadra azzurra guidata da Paltrinieri.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale. Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Eric Clapton, Change the World, 6 minuti dopo le 7, il pomeriggio quasi sera di Rai Isoradio. Davide Santirocchi, il tizio che parla, e invece c'è Marco Mascia alla parte tecnica. Salutiamo Rosario che per l'Etna in attività ha dovuto prendere una macchina anziché l'aereo per tornare in Sicilia, lo salutiamo. Fra l'altro un'agi battuta poco fa ci parla appunto dell'aeroporto Fontanarossa di Catania. La società di gestione dello scalo ha disposto la graduale riapertura degli spazi corrispondenti alla nuova area sud-ovest, precedentemente chiusi per l'attività appunto eruttiva dell'Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera. Quindi sono ripristinate tutte le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto, quelli per che viaggiano appunto e hanno intenzione di andare in Sicilia sappiano che è stato riaperto questo importante aeroporto. Sulla Venezia-Trieste invece tornano le code per il traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert-Monfalcone. Siamo in direzione di Venezia, il traffico intenso. Notizia importante per la 309 Romea, c'è un incidente all'altezza di Marghera con traffico momentaneamente bloccato in direzione Ravenna. Queste le ultimissime. Un incidente anche sulla statale 3 bis Tiberina, la I-45, è stata chiusa la carreggiata all'altezza di Resina in direzione Ravenna per questo incidente non ancora risolto. Invece abbiamo notizie positive dalla 1, l'incidente tra Caianello e Capua finalmente è risolto. Il traffico però è ancora risulta congestionato, la coda di 6 km è tutta da smaltire, non sono più consigliati percorsi alternativi perché tutte le corsie sono disponibili al traffico, quindi verso sud speriamo di veder defluire velocemente questa coda. Invece poco più in là tra Cassino e San Vittore sono in atto dei temporali e questo è il motivo dei rallentamenti che troviamo tra Cassino e San Vittore, in particolare sulla carreggiata sud, quella in direzione di Napoli, ma è fisiologico rallentare in queste situazioni meteorologiche avverse perché il codice della strada lo prevede. C'è anche un incendio tra Cerra Fragola e il Bivio per la 16, parliamo sempre della 1, al chilometro 750 il fumo ha invaso entrambe le carreggiate, quindi l'invito è alla cautela. È stato spostato quel veicolo fermo sulla 12 e le code che si erano formate tra Genova Est e Genova Nervi in direzione Livorno sono terminate. Buone notizie anche per la Firenze Pisa Livorno, tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est terminate le code che si erano formate per un veicolo in fiamme che nel frattempo è stato spento.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

Sienna Spyro, questa è la sua Material Lover. 15 minuti dopo le 19 abbiamo un incidente sulla 15, attenti, sul tratto Borgotaro Pontremoli verso La Spezia. Si è formata già una coda di 1 chilometro in direzione Spezia, La Spezia, e quindi attenzione. Migliora la situazione sulla via Tiburtina, restano i rallentamenti per un incidente all'altezza di Mandella Scalo soltanto in direzione della capitale. Torno anche sulla 2 del Mediterraneo perché abbiamo un altro rallentamento segnalato per il traffico intenso tra l'area di servizio Campagna e Polla, siamo in direzione sud. Ricordo l'incidente poco prima dello svincolo di San Mango d'Aquino, anche qui rallentamenti in direzione sud che vengono ancora segnalati. C'è anche un incendio all'altezza di Rosarno in carreggiata sud, in particolare ci sono anche qui dei rallentamenti. Non è più bloccato il traffico sulla 309 Romea, l'incidente è stato già risolto all'altezza di Marghera e quindi un'ottima notizia per proseguire. Vediamo quali sono gli ultimi aggiornamenti dal... attenzione perché viene segnalato, questo è arrivato questo messaggio con appunto una persona che ci segnala, dice: A1 direzione Roma, chilometro 560, due persone con moto in piazzola che si sbracciano verso le macchine in arrivo. Questa è Elena che ringraziamo, sappiamo che c'è un veicolo fermo in avaria, non abbiamo altri dettagli per questo tratto, quello compreso tra Guidoni e Montecelio e l'innesto con la 24, quindi attenzione anche a questi motociclisti che appunto stanno evidentemente segnalando qualcosa, non sappiamo, non possiamo sapere cosa. È un nuovo incidente quello che è accaduto sulla 14 in entrata allo svincolo di Faenza, si è verificato da poco, quindi prudenza. Un incidente anche sulla tangenziale di Napoli, in questo caso all'uscita dello svincolo di via Campana, provenendo da Capo di Chino, fate particolare attenzione. Finalmente domato l'incendio ad Acerra Fragola sulla 1, restano invece i rallentamenti tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione Bologna. Aggiungiamo dei rallentamenti anche tra Calenzano e Daglio, sempre verso Bologna, in questo caso per dei materiali dispersi al chilometro 258, e i temporali che abbiamo segnalato tra Cassino e San Vittore stanno dando una tregua a chi transita lì, e invece rimangono code tra Caianello e Capua, anche se si sono ridotte a 4 km di lunghezza verso Napoli, traffico congestionato, ma qui tutto inizia con un incidente. Ricordo anche sul tratto della 1 all'altezza dello svincolo di Missione, sulla 30, la Caserta Salerno, ci sono rallentamenti per le provenienze da Roma e per chi viaggia verso Salerno. Sulla 10 restano le code meno lunghe di prima, ma sempre molto lunghe, 7 km di incolonnamento tra Sanremo Ovest e Ventimiglia in direzione Ventimiglia per il traffico intenso, e abbiamo anche sulla 9 una coda che resiste, è però lunga un solo chilometro tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera per le operazioni doganali. Per l'attesa al traforo del Monte Bianco l'attesa è ancora molto molto ampia, 3 ore per chi dall'Italia viaggia verso Chamonix, conseguenze anche sulla A5, la Torino Osta Monte Bianco, con code tra Courmayeur Sud e la Statale 26 in direzione del Monte Bianco. C'è la musica di Battiste Mogol, un altro brano di quelli che ci accompagna verso la sera su Raizo Radio. Spesso facciamo i viaggi con la musica di Battisti e le parole di Mogol, in questo caso una canzone che parla di una coppia che insomma inizia una giornata e tutta l'energia la mette all'inizio della giornata sapendo che si rivedranno.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
4: La Piadineria,
3: la più buona perché è mia.
5: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
6: Rai Radio.

Angelina Mango insieme a Marco Mengoni e la loro Canto d'amore. È stato un canto d'amore anche quello che appunto è stato esplicitato nei confronti di Francesco Guccini con parole importanti. Il cardinale Zuppi lo ha ricordato appunto durante il funerale laico che si è celebrato oggi nella sua casa, e Zuppi ha detto: non hai smesso di chiedere e di ascoltare, oggi incontri la risposta. Così il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, a conclusione di questa celebrazione. Una sera, parlando dell'ultimo saluto, Francesco disse che sarebbe stato contento della mia presenza con Annessi e Connessi, ha ricordato Zuppi, per poi aggiungere: qualora le parti si fossero invertite, lui avrebbe potuto, in cattedrale o dove non so, presenziare con il suo saluto. Tocca a me, credo che tutti abbiamo qualcosa da dire a Francesco, non sappiamo con precisione cosa vedi, la pienezza di quella luce che in realtà hai intuito da qui e hai saputo scorgere nella bellezza struggente e infinita della vita. Dicevi di te, ha proseguito il cardinale, di essere agnostico possibilista in ricerca. Una cosa è certa, ci sembra impossibile salutarti e misurare l'assenza, come hanno fatto tantissimi amici tuoi che si sono sentiti tutti un po' più soli, assenza ma anche presenza. E ha concluso dicendo: quelli che piacciono al Signore non sono i grandi di questo mondo, ma quelli con il cuore grande, con tanta umanità gratuita, che condivide e non calcola, che dona e non possiede. La poesia, ha proseguito il cardinale Zuppi, è sempre regalare tutto di sé: discrezione, garbo, eleganza antica, timidezza, ma radici di sapienza antica.

suono d'angelo inconfondibile, come del resto la voce di Arisa e Fabio Rovazzi, questa costiera amalfitana che stiamo ascoltando in questa estate caldissima. Salutiamo Domenico di 5 anni e Ginevra di 4 anni che mi viaggiano verso, da Brescia sono partiti, viaggiano verso il Salento, si viaggia tranquillamente, ci dicono i genitori, Giacomo e Serena, che evidentemente sono alla guida, uno dei due naturalmente. Un saluto e un buon viaggio a voi, e attenzione perché abbiamo un altro incidente sulla 1, è accaduto da poco all'altezza dell'area di servizio Arda Est, siamo verso nord in direzione di Milano al chilometro 73, per il momento non vengono segnalate ripercussioni. Invece quel rallentamento tra Calenzano e Aglio segnalato verso Bologna per materiali dispersi è stato recuperato, il materiale disperso, il rallentamento è terminato. Scende a 3 km la coda tra Caianello e Capua in direzione Napoli, qui la situazione è molto migliorata rispetto ad un paio d'ore fa.

quando per un incidente il tratto era ancora chiuso e c'erano difficoltà davvero importanti. Non ci sono più le code all'altezza dello svincolo di immissione sulla A30 alla Caserta Salerno per chi arriva da Roma. Abbiamo notizie ancora dei rallentamenti tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione Bologna per il traffico intenso. Questa è la fotografia completa della 1, mentre sulla A9 restano code di un chilometro tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Ci sono notizie che ci portano anche sulla A29, la Palermo-Mazara del Vallo, qui per un incidente tra la diramazione aeroporto Falcone e Borsellino e Palermo. Ci sono code che si sono formate subito conseguenza di questo incidente in direzione Palermo. Incidente avvenuto all'altezza del chilometro 1, quindi attenzione anche a questa notizia. Ci sono notizie che ci portano anche sulla A14 a Faenza, lo ricordo, c'è un incidente segnalato in entrata ma non ci sono conseguenze. Code invece a Senigallia in uscita per entrambe le provenienze a causa del traffico intenso in direzione della fiera. E poi abbiamo le code anche sulla tratta urbana della 24 tra Portonaccio e Tangenziale Est in entrata a Roma, sono dovute al traffico intenso. È successo, qualche volta succede, è successo a Forlì, una coppia che evidentemente non ha avuto il tempo di trovare un luogo riparato per le dolci effusioni. Che è successo? Parla un assessore. Mi è stato inviato un video che riprende una coppia di cittadini mentre compie espliciti atti sessuali in pieno giorno nel centro storico di Forlì, in uno spazio pubblico sotto abitazioni dove vivono famiglie e bambini. Diciamo che non è proprio il luogo adatto a darle notizia. L'assessore alla sicurezza Luca Bartolini, ricevuta la segnalazione, ho immediatamente allertato la polizia locale che è intervenuta in pochi minuti, ha identificato le due persone e le ha accompagnate al comando per gli accertamenti e i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge, ovvero denuncia per atti osceni in luogo pubblico.

Un immenso Lucio Dalla ritrovato con la sua Mambo. Tra pochi minuti, qualche chilometro per voi, l'appuntamento con i titoli del TG1. Intanto diamo conto di una novità sulla Basentana, la statale 407. Abbiamo allagamenti e per questo motivo si sono formati rallentamenti tra Albano di Lucania e Campomaggiore, in particolare verso Metaponto registriamo appunto questi rallentamenti. Del tutto risolto il problema sulla statale 5 via Tiburtina all'altezza di Mandella Scalo, terminati anche gli ultimi rallentamenti in direzione della capitale. Ricordo che la statale 3 bis Tiberina, la I-45, causa di un grave incidente all'altezza di Resina, abbiamo ancora la carreggiata chiusa in direzione Ravenna. Resta una coda di un chilometro sulla 15 tra Borgo e Pontremoli verso La Spezia per un incidente non ancora risolto. Invece finalmente possiamo dare per terminata la coda tra Caianello e Capua, prima segnalata verso Napoli, un lungo pomeriggio con un incidente gravissimo e tutte le conseguenze del caso. Ora si transita regolarmente. È stato risolto anche l'incidente all'altezza dell'area di servizio Arda Est, prima segnalato in direzione Milano al chilometro 73. Si riduce a 6 km la coda sulla 10 tra Bordighera e Ventimiglia in direzione Ventimiglia, il traffico evidentemente rimane intenso. E abbiamo notizie ancora dalla 9, una coda di un chilometro tra Como Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, l'attesa al traforo del Monte Bianco sul lato italiano è ancora molto lunga, 3 ore per poter transitare in direzione Chamonix. Restano quindi le code anche sulla 5, la Torino Osta Monte Bianco, tra Courmayeur Sud e la statale 26 in direzione del Monte Bianco resta segnalato questo incolonnamento.

0: E scontro tra Italia e Spagna sulle frontiere. Madrid introduce i controlli, Roma atto di ritorsione, la UE contatti in corso, fiducia tra stati e risorsa preziosa. 70 anni fa la tragedia di Marcinel, Mattarella, gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone, polemiche alla commemorazione. Maggioranza bene Meloni su Schengen, sicurezza è priorità, opposizioni, propaganda inutile, il prezzo lo pagano turisti e cittadini. Teheran, riapriremo Hormuz quando gli Stati Uniti rispetteranno le nostre condizioni. Colpito un cargo degli Emirati, Iran e Oman vicini ad accordo. Nel torinese litiga con ciclisti e li investe due volte, arrestato 73enne, uno degli sportivi, terrificante, ho visto il mio amico volare via. Codice della strada, novità allo studio, patente a 17 anni e multe progressive per eccesso di velocità, nuove regole per moto ed e-bike. Traffico intenso sulle strade delle vacanze, tra grande caldo e temporali sparsi, 19 città da bollino rosso anche domani e lunedì. L'ultimo addio a Francesco Guccini, cerimonia in forma privata a Pavana tra ricordi e commozione. Ci sembra impossibile oggi salutare la tua assenza, le parole del cardinale Zuppi. La figlia Teresa, non sono riuscita a farti tutte le domande, ma mi hai insegnato dove andare a cercare. Buonasera dalla TG1 Alta Tensione tra Roma e Madrid dopo la decisione della Spagna.
1: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
2: Il nostro impegno nella lotta al narcotraffico non si ferma mai. Nel solo 2025 abbiamo sequestrato oltre 33 tonnellate di droga, soprattutto cocaina, hashish e marijuana. Dietro ogni singola sostanza ci sono danni pesanti per la tua salute e il rischio concreto della dipendenza. Ma non solo, c'è anche un mercato sporco che arricchisce clan spietati. Noi non ci limitiamo a sequestrare le dosi, vogliamo azzerare i loro profitti. Ed è questo che facciamo con le nostre attività di indagine. Disarticoliamo le organizzazioni criminali, privandole delle ricchezze derivanti dai traffici illeciti. Ma la vera svolta possono farla solo i cittadini comuni. Se si ferma la domanda, il sistema crolla. Se nessuno compra, le mafie non guadagnano. Rifiutare la droga significa proteggere la propria vita e allo stesso tempo togliere potere alla criminalità. Facciamo la scelta giusta insieme. Voltiamo le spalle alle sostanze stupefacenti.
1: Estate con Rai Isoradio.

Tin Man, gli America in viaggio su Rays Radio, quando sono passate le 20 da due minuti. Davide Santirocchi ad accompagnarvi con notizie che si ridimensionano, ma ce ne sono ancora parecchie. Il traffico rimane molto sostenuto un po' ovunque, abbiamo qualche difficoltà in particolare sulla 2 del Mediterraneo, lì per traffico intenso ricordo forti rallentamenti tra l'area di servizio Campagna e Polla verso sud. C'è anche un incidente all'altezza di San Mango d'Aquino poco prima di questo svincolo e anche qui si sono formati rallentamenti in direzione sud. Tenete conto anche di un incendio segnalato a Rosarno, anche qui prudenti al chilometro 383. Abbiamo detto di un incidente sulla Palermo Mazzara del Vallo tra la diramazione aeroporto Falcone e Borsellino e Palermo, ci sono code in direzione di Palermo. C'è sempre questo incidente sulla 15, la Parma La Spezia, abbiamo detto che si è verificato tra Borgotaro e Pontremoli, stiamo ricontrollando questa notizia. E allora, l'incidente è risolto ma il traffico risulta ancora congestionato, la coda è quindi da smaltire in direzione La Spezia. Mi sposto poi sulla 1, aumentano le code, i rallentamenti per dei materiali dispersi. Ne segnaliamo uno nel tratto Aglio Barberino verso sud al chilometro 257, ora anche sulla variante di Valico abbiamo dei materiali dispersi tra Firenzuola ed Aglio e anche qui verso sud si sono formati rallentamenti per questo carico disperso al chilometro 33. Queste tutte le difficoltà che si incontrano sulla 1, compresi i rallentamenti Sasso Marconi Nord, segnalati verso Bologna. Sulla Napoli-Salerno, la A3, a Castellammare di Stabia ora abbiamo code in uscita provenendo da Napoli. Sulla 10 resta una coda di 6 km, Bordighera Ventimiglia in direzione Ventimiglia per traffico intenso. Una coda anche sulla 9, lunga 1 km, tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Le difficoltà importanti al traforo del Monte Bianco sul lato italiano, 3 ore l'attesa per viaggiare verso la Francia in direzione Chamonix, code quindi anche sulla Torino-Monte Bianco, la A5 tra Courmayeur Sud e la statale 26 della diramazione della Valle d'Aosta. Queste al momento le notizie. Ricordo anche un incidente segnalato a Faenza in entrata, siamo sulla A14 ma non ci sono conseguenze, e una coda in uscita a Senigallia per entrambe le provenienze. Evidentemente questa fiera che si tiene a Senigallia sta attirando molte persone.

Diego con Danny Ocean sono tornati gli Empire of the Sun e siamo nuovamente in una atmosfera da mondiale, anche perché ho una notizia veramente incredibile, perché viene messo all'asta il pallone con cui Diego Armando Maradona ha segnato i suoi due leggendari gol, tra cui quello con che è stato definito la mano di Dios contro l'Inghilterra durante il mondiale del 1986. È esposto a Beverly Hills questo pallone in vista della sua vendita all'asta prevista per la fine d'agosto, quindi se siete interessati c'è ancora tempo per provarci, costa parecchio, è stimato oltre 10 milioni di dollari. E quello che batte l'asta, Dan Himmler, ha detto: credo che sia semplicemente il pallone più storico del mondo del calcio, entrambi i gol segnati sono davvero iconici, davvero memorabili, ha commentato appunto questo signore che è appunto vicepresidente della divisione sportiva Heritage Actions. Il pallone è stato conservato dall'arbitro principale di quella partita ed è rimasto in suo possesso per diversi decenni. Negli ultimi anni è stato venduto ad un collezionista privato e ora noi rappresentiamo questo collezionista, lo mettiamo all'asta. Il mercato dei cimeli sportivi d'élite ha registrato una forte crescita, pertanto stimiamo che il valore di questa palla sia di oltre 10 milioni di dollari. Allora, questa partita che tutti ricorderete, anche se non l'avete vista perché se ne parla molto spesso sotto i mondiali ma non soltanto, ha visto Maradona fare due gol. Il primo è stato definito il gol del secolo, il più grande gol nella storia della Coppa del Mondo della FIFA, quello che siglò Diego Armando Maradona nei quarti di finale del campionato del mondo del 1986 tra Argentina e Inghilterra. Era il 22 giugno del 1986, stadio Azteca di Città del Messico, 5 minuti dopo l'altro famoso e controverso episodio per cui spesso si è ricordato che quello è il gol della mano de Dios. Quindi questi due gol con questo pallone rappresentano un po' la storia non soltanto di Diego Armando Maradona dell'Argentina, ma di una partita epica e di polemiche che sono arrivate fino ai giorni nostri. Quindi se avete la voglia, c'è questo pallone in vendita, però dovete sborsare 10 milioni di dollari.

0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio
1: 15,
2: Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

Marie, il nuovo di Napoleone, si chiama proprio così di cognome, poi ha deciso di usarlo direttamente visto che è un nome altisonante. Allora andiamo sulla 1 perché hanno recuperato i materiali dispersi tra Aglio e Barberino, terminati rallentamenti verso sud, situazione analoga anche sulla variante di Valico, anche qui recuperati i materiali dispersi, terminati i rallentamenti. C'è una novità sulla 12, un veicolo fermo in galleria, molta prudenza perché è fermo sulla corsia di marcia, siamo tra Lavagna e Sestri Levante in direzione Livorno al chilometro 45 e 600, c'è questo ostacolo da evitare. È stato risolto invece l'incidente a Faenza segnalato in uscita, ma non ha creato code. Le code restano a Senigallia in uscita per entrambe le provenienze. Credo ci sia il Festival Jamboree, Summer Jamboree, una cosa divertentissima, stile anni 40 e 50, molta musica, molto colore, e quindi molti a Senigallia si approssimano da quelle parti. Intanto anche gli ultimi rallentamenti sulla 1, quelli tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna, sono terminati, possiamo quindi archiviare anche le code sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e Tangenziale Est entrando a Roma. Risolto anche l'incidente sulla tangenziale di Napoli segnalato prima all'uscita di via Campana, era coinvolta anche una moto, tutto è tornato regolare. Al traforo del Monte Bianco l'attesa è ancora alta ma meno alta di prima, intanto ci sono ancora le code sulla A5, la Torino-Ostia-Monte Bianco tra Courmayeur Sud e la statale 26 in direzione del Monte Bianco. Sul lato italiano ora occorre la pazienza di attendere 2 ore per poter transitare in direzione Chamonix. Questa è l'ultimo aggiornamento dal traforo del Monte Bianco. A Salerno invece sulla 30, la Caserta Salerno, restano code segnalate in uscita in direzione di Salerno. Per la situazione della 15, le code tra Borgotare e Pontremoli verso La Spezia sono terminate, è ancora chiusa la statale bis, la statale 3 bis Tiberina, la E45 all'altezza di Resina, c'è stato un incidente verso Ravenna, la carreggiata resta chiusa. E poi abbiamo detto anche traffico molto intenso sulla 2 del Mediterraneo tra l'area di servizio Campagna e Polla, rallentamenti verso sud, abbiamo rallentamenti anche per un incidente all'altezza di San Mango d'Aquino ancora in direzione sud, e un incendio a Rosarno segnalato più o meno al chilometro 383, anche qui rallentamenti possibili per questo incendio. Sulla Palermo Mazzara del Vallo è un incidente invece ad aver dato vita a delle code segnalate tra la diramazione aeroporto Falcone Borsellino e Palermo in direzione di Palermo, si accendono gli animi quando arriva un pezzo come questo.

0: con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: col mio DNA.
1: Giovanotti insieme a Gabri Ponte, questa DNA, 20 e 32 minuti. Leggevo proprio un'agenzia battuta poco fa che ci parla proprio del concerto di ieri ad Olbia, all'Olbia Arena, dove Giovanotti si è esibito. È partito lì il capitolo finale dell'Arca di Noè, un viaggio musicale che ha preso il via nel marzo del 2026, se n'è andato in Australia, ha fatto un giro abbastanza panoramico nel mondo con festival e palcoscenici internazionali. Ora finalmente è approdato in Italia, una vera e propria festa stile Giova, iniziata già dalle prime ore del pomeriggio alle 16:30, infatti Lorenzo era già sul palco e poi è arrivato Gabri Ponte, è arrivato anche Alfa, che con Lorenzo ha firmato un altro successo di quest'estate, Buon Vento, una band eccezionale, insomma una grande festa come nella tradizione di questo ex DJ radiofonico. Il 12 agosto sarà a Montesilvano, il 17 a Barletta, il 22 a Catanzaro, a Palermo sarà presente il 29 ed il 30 di agosto. A settembre si riparte da Napoli, il 5 di settembre, gran finale a Roma 12 e 13 settembre con Giovanotti al Circo Massimo, dove sono attese 100.000 persone, e lui ha deciso di mettersi in sella per raggiungere in bicicletta ciascuna delle tappe del tour, partendo proprio dal Circo Massimo con un viaggio nel viaggio tra musica, strada, incontri, chilometri, perché questa volta appunto ha deciso di farla tutta in bicicletta. Compie 60 anni il 27 di settembre, ma per lui non sembra passino gli anni.

Cavana, il nuovo di Rama, 20:39 minuti. Salutiamo anche Luigi e Francesca che viaggiano anche loro verso sud in direzione del Salento, e molti stanno viaggiando verso la Puglia. Intanto sulla statale 3 bis Tiberina è stato riaperto il tratto all'altezza di Resina, era segnalato chiuso per un incidente ormai risolto. E risolto anche l'incidente a San Mango d'Aquino sulla 2 del Mediterraneo, terminati i rallentamenti che si erano formati verso sud, domato anche l'incendio all'altezza di Rosarno. Restano rallentamenti all'altezza tra l'area di servizio Campagna e Polla verso sud per il traffico ancora intenso, però la situazione è decisamente migliorata. Sulla Venezia Trieste restano code per lavori tra la barriera di Trieste Lisert e Re di Puglia in direzione Venezia, mentre in Sicilia sulla Palermo Mazzara del Vallo ancora code per l'incidente tra la diramazione aeroporto Falcone e Borsellino e Palermo in direzione di Palermo. Sulla 9 invece è terminata la coda tra Lago di Como e Chiasso in direzione Svizzera, migliora parecchio la situazione sulla 10, la coda passa da 6 a 4 km, quindi il traffico già meno intenso verso Ventimiglia. Continuiamo comunque a segnalare queste code tra Bordighera e Ventimiglia. Attenzione, sulla 1 è arrivata proprio ora la notizia di un incidente, si è verificato all'altezza dell'area di servizio Teano Ovest, siamo in direzione sud, quindi verso Napoli, all'altezza del chilometro 708, è segnalato questo incidente. Per il momento non ci sono conseguenze, invece conseguenze sulla 12 per quel veicolo fermo in galleria sulla prima corsia. Ora le abbiamo perché tra Lavagna e Sestri Levante si è formata una coda in direzione di Livorno in attesa che appunto questo veicolo possa essere spostato. Restano code in A14 solo all'uscita di Senigallia, sulla 30 abbiamo code a Salerno in uscita verso Salerno, e al traforo di Monte Bianco l'attesa di 2 ore per chi dall'Italia viaggia in direzione Chamonix, in direzione della Francia. Restano le code anche sulla 5, la Torino Aosta Monte Bianco, tra Courmayeur Sud e la statale 26. In questo momento verso il Monte Bianco il traffico ancora molto intenso.

Riccardo Cocciante, la sua In bicicletta, e ci viene in mente quella notizia sconvolgente che è stata diramata sia dal TG3 che dal TG1, quella persona, chiamiamola così, che ha travolto 6 ciclisti dopo una lite in provincia di Torino, 2 feriti gravi, è stato fermato l'automobilista, gli arresti domiciliari, prima ha investito uno dei, appunto, all'interno del gruppo di questi 6 ciclisti, poi ha fatto inversione di marcia ed è tornato ancora praticamente ad attaccare, quindi è un tentato omicidio in tutti i sensi quello che si è verificato ai danni di questi ciclisti. Capisco che qualche volta siano ingombranti, lo dico da ciclista, però la strada è di tutti e vanno rispettati quelli più deboli, i pedoni innanzitutto, ma anche i ciclisti. State alla giusta distanza quando li superate, ovviamente i ciclisti devono tenere una condotta adeguata, se si viaggia in tanti si viaggia in fila indiana, più o meno in fila indiana, ma insomma è importante condividere la strada in maniera, diciamo così, armonica, sarebbe bello. Questa però naturalmente è una notizia di cronaca nera, quindi non ha nulla a che fare con le giuste cose che si fanno in strada. Allora, quali sono le novità? Non ce ne sono, quindi possiamo tranquillamente ritornare alla musica. Lo facciamo con il nuovo lavoro di Martin Garrix, che ha nuovamente scomodato gli U2 per questa canzone intitolata Fireflies.

di lucciole che si parla in questo brano, Martin Garrix e U2 e questa Fireflies. Vi lascio con il nostro prossimo conduttore, parliamo di un Claudio Campobasso che tra poco prenderà le redini dopo il GR1. Vi lascio anche con una buona notizia: alla fine delle code all'uscita di Senigallia in A14, era l'ultima notizia per questa autostrada. Invece sulla 1 attenti, c'è un veicolo fermo a chilometro 424 tra Chiusi e Fabbro verso sud, si sono formati rallentamenti. Io ringrazio il nostro Sergio Ciani che ha curato la parte tecnica, da Davide Santirocchi l'augurio di un buon viaggio.

0: Ore 21.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. In Spagna scattati i controlli per chi arriva dall'Italia, decisi da Madrid in risposta a quelli introdotti da Roma dopo la crisi immigratoria di Ceuta. Negli aeroporti le verifiche vengono effettuate fuori dagli aerei e a campione sul 5-10% dei passeggeri. Si controllano carta d'identità o passaporto e per gli extracomunitari visto o permesso di soggiorno. Al momento niente code o particolari disagi. Bruxelles intanto prova a mediare nello scontro fra i due paesi, contatti con i ministri dell'interno che assicurano che le misure saranno temporanee. La Farnesina rafforza l'assistenza agli italiani in viaggio, aperto un canale WhatsApp dedicato. 70 anni fa la strage di Marcinelle in Belgio, 262 minatori persero la vita, 136 erano italiani. Alle commemorazioni il presidente del Senato La Russa ha letto il messaggio del capo dello Stato Mattarella. La gestione dei migranti, rispetti la dignità umana è stato il monito del capo dello Stato. Messaggio anche da Giorgia Meloni: ricordare Marcinelle vuol dire rinnovare il nostro impegno a difendere quei valori di lavoro, libertà e dignità che continuano a guidare la nostra azione. Queste le parole della Premier, che ha aggiunto: in Europa non può esserci spazio per chi sfrutta le persone e calpesta i diritti dei lavoratori. La nostra inviata.
4: Dei 136 minatori italiani morti nella tragedia di Marcinelle, ben 60 erano abruzzesi, molti dei quali venivano dalla provincia di Pescara, Manoppello, Letto Manoppello e Turri Valignani. Più volte in questi giorni abbiamo sentito il loro accento, tanti dialetti si intrecciavano negli abbracci tra gli allora bambini di tutta Italia, figli di minatori vicini di baracca, figli dell'emigrazione nata dalla miseria che ci ha accomunato tutti da nord a sud. Con la sua fascia tricolore è qui il sindaco di Manoppello, Giorgio De Luca.
5: Dopo guerra c'era quel la fame, dove l'immigrazione fu tantissima e fu forte. Manoppello è stata emigrata in Sud America e poi tutti i paesi dell'Europa. Gli anni 80, quando quella miniera si voleva trasformare in un grande centro commerciale, le associazioni, il Comune Manoppello e anche altri comuni fecero delle lotte affinché questa miniera non venisse demolita, e oggi non a caso dopo tanti anni è anche patrimonio dell'UNESCO. È importante perché da lì iniziamo a parlare di sicurezza dei posti di lavoro e l'Europa nasce appunto da Marcinelle.
4: Da Marcinelle con Andrea Di Marco, Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Sale la tensione in Bulgaria per il drone precipitato vicino alla Romania, poco lontano da un gasdotto strategico. Sofia ha convocato per lunedì l'ambasciatrice ucraina. Secondo il Ministero della Difesa il velivolo è di tipo largamente utilizzato dalle forze di Kiev. Il governo bulgaro precisa però che al momento nulla fa pensare a un'azione deliberata, ma piuttosto a un incidente. Torniamo in Italia con la cronaca e agli arresti domiciliari. L'uomo che ha investito ripetutamente un gruppo di ciclisti a Lanzo, nel Torinese. L'ipotesi di reato è tentato omicidio.
6: Mia moglie ha visto un ciclista volare e poi mia madre mi ha raccontato che sono scesi in strada per cercare di aiutare, per chiamare i primi soccorsi.
7: Testimonianze di una mattinata di follia a Lanzo Torinese sono le 10 del mattino, quando un gruppo di 6 ciclisti che sta percorrendo la statale viene travolto di proposito da un'auto per due volte nel giro di pochi minuti. Alla guida c'è un 73enne di Coassolo, ora finito agli arresti domiciliari con l'accusa di tentato omicidio. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo ha superato la comitiva suonando il clacson, ma di fronte al gesto di un ciclista avrebbe ingranato la retromarcia e travolto tutti. A quel punto alcuni di loro hanno tentato di inseguirlo, lui se n'è accorto e ha fatto un'inversione, investendoli di nuovo.
8: Ha girato qua nel nostro parcheggio, è tornato indietro ed è tornato giù.
7: Il 73enne si è poi andato a costituire nella caserma più vicina, i ciclisti lasciati sull'asfalto. In due hanno riportato ferite gravi e sono stati ricoverati in ospedale a Torino. Uno ha 68 anni e ha riportato diversi traumi alla spalla e al bacino. L'altro, 60 anni, ha fratture alle gambe, al viso e al torace. Torino, Marco Procopio, GR1.
3: L'addio a Francesco Guccini nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano, dove stamattina si sono svolte le esequie private. Applausi e commozioni prima, durante e dopo la cerimonia. Le domande non sono mai riuscita a fartele tutte. Il più grande regalo che mi hai fatto però è sapere dove andare a cercare. Buon viaggio, babbo. È il saluto della figlia Teresa. Servono giganti e quelli che piacciono al Signore non sono i grandi di questo mondo, ma quelli con il cuore grande, con tanta umanità, ha detto il cardinale Zuppi. grande amico del cantautore scomparso a 86 anni. Fine settimana di partenze e rientri, domani pomeriggio bolino rosso in direzione delle città, viaggiatori che dovranno fare i conti con il caldo che resta intenso quasi ovunque, bolino rosso in 19 città, anche se al nord temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta Italia con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 a Milano. Uscì 10 anni fa e diventò immediatamente film di culto. Stiamo parlando di La La Land, il musical di Damien Chazelle, che veniva presentato in prima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia. E ora si prepara un festeggiamento in Laguna. City of stars, are you shining just for me? Sabato 5 settembre alle 8 di sera il Teatro La Fenice ospiterà La La Land in concert, proiezione speciale del film con esecuzione dal vivo della celebre colonna sonora che sarà diretta da Justin Hurwitz, compositore premio Oscar della colonna sonora originale. Al piano ci sarà Randy Kerber nelle parti del film che furono di Ryan Gosling. Biglietti già andati a ruba. That I cannot make true. Ed è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna la musica, prossimo GR alle 22.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
9: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
9: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
9: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
9: con TV Rai Radio Sat Kids, hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
1: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
10: Comprare un biglietto per un evento da un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che i cancelli d'ingresso, il nome sul ticket, deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
1: Estate con Rai Isoradio.

0: Sergio Mendes con Mashkenada, sono le 21.10, questa è Raiso Radio. Dopo Davide Santirocchi e dopo esserci collegati col GR1, ora Claudio Campobasso con Sergio Ciani alla parte tecnica. Andiamo a vedere la situazione al traforo del Monte Bianco. Qui i tempi di attesa sono di un'ora al piazzale Italiano in direzione di Chamonix. Sulla 10 Genova a Ventimiglia, tra Bordighera e Ventimiglia ci sono code a tratti per 4 km in direzione di Ventimiglia. Andiamo in A12, c'è una coda a causa di un veicolo fermo al chilometro 45 e 600, tra Lavagna e Sestri Levante in direzione di Livorno. Sulla 3 Napoli-Salerno, all'altezza di Castellammare di Stabia, si è formata una coda in uscita da Napoli.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita,

Bruno Mars, On My Soul, questo è il ritmo della sera di Isoradio, le 21:16. Andiamo in A1 Milano-Napoli, qui c'è una coda dovuta a un veicolo fermo tra Chiusi e Fabbro, siamo al chilometro 425 e per chi viaggia verso Roma. Sulla 12 Genova-Rosignano, tra Lavagna e Sestri Levante, veicolo fermo al chilometro 45-600 per chi viaggia verso Livorno. In A30 Caserta-Salerno, tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno-Avellino, si è formata una coda di circa un chilometro per chi viaggia verso Salerno.

0: E si tratta di un veicolo fermo in galleria, quello che si trova sulla 12 Genova Rosignano tra Recco e Genova Nervi. Siamo al chilometro 18 e 700 in direzione di Genova, quindi prestare attenzione. Sul tratto urbano della A24 c'è un tratto chiuso per lavori tra tangenziale est di Roma e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. Resta un'ora di tempi di attesa al traforo del Monte Bianco. Siamo al piazzale Italiano in direzione di Chamonix.
1: Se mi cerco, penso che cosa vorrei.

0: Le 21.30 e come di consueto ci colleghiamo con Rai Meteo per sapere il tempo che farà. Per noi c'è Massimiliano Santini, buonasera.
1: Sì, grazie, buonasera. L'alta pressione ancora presente sull'Italia in questi ultimi giorni è stata disturbata da alcune infiltrazioni fresche in quota di origine atlantica, che hanno dato vita anche oggi a dei fenomeni pomeridiani con rovesci e temporali soprattutto sulle aree interne e montuose peninsulari, con locali sconfinamenti sulle aree collinari e pianeggianti, specie sulle regioni centrali, sul nord della Campania, della Calabria e della Basilicata. Da segnalare anche alcuni rovesci e temporali piuttosto localizzati sulle Alpi Trentino-Venete. Tutti fenomeni che in queste ore sono terminati o sono in via di esaurimento. Quindi la notte trascorrerà tranquilla su tutta l'Italia con degli annuvolamenti sull'area alpina. Domani al nord il cielo si presenterà molto nuvoloso, sempre sui settori alpini e prealpini, con fenomeni che qui potranno essere anche a carattere temporalesco, più probabili e frequenti su Piemonte occidentale e sui rilievi altoatesini. Nel corso del pomeriggio l'instabilità potrà estendersi anche sull'Appennino emiliano. Sui restanti settori settentrionali il tempo sarà migliore. Generale miglioramento in serata. Al centro la mattinata di domani sarà prevalentemente serena o con poche nubi, nuvolosità invece in aumento nel pomeriggio con possibili rovesci o temporali sulle zone interne e lungo la dorsale appenninica, specie tra Lazio e Abruzzo. Possibili piogge pomeridiane anche sui rilievi orientali della Sardegna. Tendenza anche qui a miglioramento ovunque in serata. Al sud e sulla Sicilia, bel tempo al mattino, poi nubi in aumento nel corso del pomeriggio, con precipitazioni anche temporalesche tra Basilicata, Campania meridionale e Calabria. Possibili deboli piogge sulle aree interne di Molise, Puglia e Sicilia. Un tempo migliore altrove, di nuovo tendenza a bel tempo in serata ovunque. Le temperature massime domani scenderanno su Valle d'Aosta, Piemonte e al meridione, fatta eccezione per la Campania. Insensibile aumento sui rilievi appenninici di Lazio, Abruzzo e Campania. Saranno ancora possibili picchi fino a 39 gradi sulle aree interne del centro-sud tirrenico, in Umbria, in Puglia, sulle regioni ioniche e sulle isole maggiori. Caldo meno estremo invece al nord, con valori però fino a 35-36 gradi in pianura. I venti, generalmente deboli e di direzione variabile, potranno essere moderati dai quadranti settentrionali in Puglia. I mari, da poco mossi, ammossi l'Adriatico meridionale, lo Ionio e lo Stretto di Sicilia, calmi o quasi calmi i restanti bacini. Bene, per questa sera è tutto. Darei mezzo l'augurio di una serena notte e di un buon viaggio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: ANAS ricorda: alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Renditi visibile, rispetta il codice della strada. Viaggia in sicurezza.

E ci sono anche i pinguini tattici nucleari su Rai Isoradio e diamo conto della situazione della 10 Genova Ventimiglia. Qui la situazione migliora, scende a un chilometro la coda in direzione di Ventimiglia. Sulla 14 Bologna Taranto all'altezza di Senigallia, coda per traffico intenso in uscita da entrambe le direzioni. Scende a 30 minuti il tempo di attesa al traforo del Monte Bianco, siamo al piazzale Italiano in direzione di Chamonix, e risolta anche la coda in A30 Caserta Salerno tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno Avellino per chi viaggia verso sud. Scompare anche la coda in A1 Milano Napoli tra Chiusi e Fabbro per chi viaggia verso Roma.

Mace con Colapesce e le loro cattive abitudini. Le 21:48, diamo un'occhiata alla situazione sulla statale 6 via Casilina, qui traffico rallentato a causa della presenza di alberi sulla carreggiata in prossimità dell'incrocio Ceprano, sono coinvolte entrambe le direzioni. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, qui tra Caianello e Capua, segnalato un incidente al chilometro 720 in direzione di Napoli. Sulla 10 Genova-Ventimiglia permangono le code per un chilometro, code a tratti per un chilometro tra Bordighera e Ventimiglia in direzione di Ventimiglia. Segnalata un'auto in galleria sulla 12 Genova-Rosignano tra Recco e Genova-Nervi in direzione di Genova. Per quanto riguarda il traforo del Monte Bianco, ci sono ancora tempi di attesa di 30 minuti al piazzale Italiano in direzione di Chamonix.

Alex Warren, Passenger, le 22 in punto, ancora Claudio Campobasso con Marco Mascia alla parte tecnica fino al GR1 delle 23 e poi al GR1 della mezzanotte. Diamo conto della situazione sulla 14 Bologna-Taranto, qui all'altezza di Senigallia, coda per traffico intenso e in uscita per entrambe le direzioni. Al traforo del Monte Bianco, tempi di attesa di 30 minuti al piazzale Italiano in direzione di Chamonix. Segnaliamo sulla 1 Milano-Napoli, tra Napoli, Canosa e la strada provinciale Casoria, la presenza di pedoni al chilometro 754 in direzione di Napoli. Sempre in A1 tra Caglianello e Capua è segnalato un incidente che vede coinvolto un camion e un'auto in direzione di Napoli, siamo al chilometro 720. Vi ripeto, la chiusura del tratto urbano della A24 tra Tangenziale Est e Portonaccio in direzione del Grande Raccordo Anulare, qui segnalato tratto chiuso.

Gli angeli, lui è Achille Lauro. Sono le 22.08, ancora con voi Claudio Campobasso fino al GR1 della mezzanotte. Sulla strada statale 148 Pontina, traffico rallentato a causa di lavori tra Ardeatina e Trigoria in direzione di Cristoforo Colombo. Per quanto riguarda la 2 autostrada del Mediterraneo, traffico intenso tra area di servizio Campagna e lo svincolo Polla in direzione del raccordo di Reggio Calabria.

Ciro Mancino con Amore Impossibile. La situazione sulla 1 Milano-Napoli tra Chiusi e Fabbro è di traffico rallentato per chi viaggia verso Roma. Sulla 9 Lainate-Como-Chiasso, tra Ponte Chiasso e Chiasso, si è formata una coda in direzione della Svizzera. Al traforo del Monte Bianco, tempi di attraversamento sempre di 30 minuti, piazzale Italiano in direzione di Chamonix. Torniamo in Autosole, qui tra Caianello e Capua risulta ancora segnalato l'incidente al chilometro 720, sono coinvolti un camion e un'auto. Questo in direzione di Napoli, prestare attenzione.

Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Era il 2002 quando uscì questo brano Complicated di Avril Lavigne, e chissà quanti cuori infranti nella propria cameretta ascoltavano a ripetizione questo brano. Situazione del traffico in tutta la penisola abbastanza tranquilla, abbastanza stabile. Segnalo nuovamente l'incidente al chilometro 720 sulla 1 Milano-Napoli tra Caianello e Capua in direzione di Napoli. Si tratta di un camion e di un'auto, quindi prestare attenzione. Sempre in A1 tra Chiusi e Fabro, traffico rallentato in direzione di Roma. E sulla 9 Lainate Como Chiasso, tra Ponte Chiasso e Chiasso in direzione della Svizzera, segnalata una coda.

0: got something I wanna talk about. Summer Breeze, la musica dell'estate su Rai Iso Radio.
1: E come sempre su Rai Iso Radio vi facciamo ascoltare tre brani senza interruzioni presi dalle estati del passato. Andremo al 1999, poi salto al 2024 e infine un salto indietro al 1962. Buon ascolto.

E chiudiamo così il tris di brani dell'estate con Peppino Di Capri, Saint-Tropez. Abbiamo ascoltato anche Estate 80 dei Bunker 44 e il primo brano che abbiamo ascoltato era Happy di Alexia del 1999. Aumenta il ritmo della sera di Rai Isoradio con Another e la sua Talk to You. Restate con noi qui su Rai Isoradio.

Mama non mama, lei è Madame. La coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso si è risolta in direzione della Svizzera. Ovviamente mi riferisco alla 9 Lainate Como Chiasso. Il tempo di attraversamento del traforo del Monte Bianco al piazzale italiano in direzione di Chamonix si riduce a 15 minuti. Segnaliamo invece sulla A27 Venezia Belluno un incidente tra l'allacciamento A28 e Treviso Nord in direzione di Venezia. Permane il traffico rallentato sulla 1 Milano-Napoli tra Chiusi e Fabbro per chi viaggia verso Roma. E adesso ci ascoltiamo questa cantante che è stata nostra ospite a Rai Isoradio nel programma Pop and Go. Si chiama Patrizia Laquidara e questo è il suo Per causa d'amore.

McCartney. Ci giunge notizia di un veicolo fermo tra Variante di Valico e Badia in direzione di Firenze. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Svincolo Empoli ed Empoli Est, segnalato un incidente al chilometro 26.800 in direzione di Firenze. Rimane il tempo di attraversamento di 15 minuti al traforo del Monte Bianco. Siamo al piazzale italiano in direzione di Chamonix. Sulla 1 Milano-Napoli, traffico rallentato a causa di un veicolo in avaria tra Chiusi e Fabbro per chi viaggia verso Roma. Sempre in A1, segnalato incidente al chilometro 720 tra Caianello e Capua in direzione di Napoli.

Le 22.57, vi ricordo le alcune chiusure sulla diramazione per Ravenna tra Svincolo Lugo e la 14 Bologna-Taranto, tratto chiuso fino alle 6 di domani in direzione nord. Sul tratto urbano della 24 tra la tangenziale est e Portonaccio, tratto chiuso per chi viaggia verso il grande raccordo anulare. Tra pochi minuti l'appuntamento con l'informazione del GR1.

0: Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire.
1: Ore 23.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura lo scontro Spagna-Italia sui migranti. Madrid ha messo in atto le contromisure dopo la sospensione di Schengen da parte di Roma. Il commissario europeo Brunner, con un post su X, prova a gettare acqua sul fuoco.
4: Ho avuto contatti con il ministro dell'interno spagnolo e con quello italiano. Entrambi hanno confermato che i reciproci controlli alle frontiere sono temporanei. Così scrive su X il commissario dell'Unione Europea agli affari interni Brunner e aggiunge: ho sottolineato i progressi compiuti nella lotta all'immigrazione clandestina e che la fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa. Chiude con uno spiraglio su una possibile fine della crisi. Ci sono segnali, scrive, che dall'Italia le misure potrebbero essere revocate presto. La polizia spagnola sta compiendo ispezione campione in porti e aeroporti su una percentuale che varia tra il 5 e il 10% dei viaggiatori. Controlli casuali, dunque, e non sistematici, una misura poco più che simbolica, insomma. La Farnesina comunque ha rafforzato l'assistenza consolare per i connazionali in viaggio verso la Spagna in un periodo che segna il picco del turismo tra i due paesi e ha attivato un canale WhatsApp reperibile sul sito Viaggiare Sicuri, raggiungibile 24 ore su 24. Per ora, tuttavia, i passeggeri italiani non avrebbero subito particolari disagi, secondo quanto riferisce il governo spagnolo. Marco Barbonaglia, GR1.
3: In Bulgaria ora, dove un drone imbottito di esplosivo è caduto nelle immediate vicinanze del confine con la Romania, nei pressi di un gasdotto strategico. Il drone, identificato come ucraino, non ha causato vittime né danni. Il Ministero della Difesa di Sofia ha chiarito che nulla lascia pensare ad un'azione deliberata, piuttosto l'ipotesi è quella di un errore. Kiev annuncia l'apertura di un'indagine, mentre il governo bulgaro ha convocato per lunedì l'ambasciatrice ucraina. In Italia ora con la cronaca, in provincia di Pordenone un 24enne statunitense è morto annegato dopo essersi tuffato nel lago di Barcis, dove vige il divieto di balneazione. Il corpo è stato recuperato in acqua dai vigili del fuoco e un'altra persona ha perso la vita, questa volta in mare. Si tratta di un sub di 29 anni morto durante un'immersione nelle acque di Punta Sottile a largo di Lampedusa. In corso le indagini. Arrestato per tentato omicidio l'automobilista che a Lanzo Torinese ha travolto deliberatamente per due volte un gruppo di ciclisti, ferendone quattro, uno in modo grave. L'uomo, che si era presentato a Carabinieri, ora è agli arresti domiciliari. Ascoltiamo la testimonianza di uno dei ciclisti del gruppo.
5: Andavamo piano, 20 all'ora, ci passa questa macchina, ci insulta e noi abbiamo alzato il braccio per dire: Madonna, ma stai un attimo calmo. Questo qua ha scalato, a fianco a me c'era il mio amico Sabatino, l'ha caricato, l'ha fatto saltare in aria 30 metri.
3: In provincia di Milano, a Cornaredo, un incendio si è sviluppato in serata nel capannone di un'azienda che si occupa di smaltimento dei rifiuti. Sul posto impegnati i vigili del fuoco. Al momento non risultano persone intossicate. La colonna di fumo nero risulta però visibile a distanza di diversi chilometri dal luogo del rogo. Da anni si cimenta in un tipo di arte molto particolare. Con trattore e aratro, Dario Gambarin realizza a Castagnaro, in provincia di Verona, immagini monumentali sul terreno, l'ultima, quella di Marilyn Monroe, nel centenario della nascita.
6: Marilyn, un mito sulla terra, dalle immagini iconiche di Andy Warhol a una sorta di Marilyn ecologista destinata a trasformarsi con il vento, la pioggia e il ciclo delle stagioni. Dario Gambarin ci spiega la sua tecnica.
7: Si tratta di un campo di 27.000 metri quadrati su delle stoppie di grano. In poche parole, prima c'era il grano, è stato trebbiato e io ho fatto quest'opera con un trattore, un aratro e poi c'è anche un po' di erpice rotante.
6: È una tecnica che lei da anni usa e che le ha fatto produrre centinaia di immagini che però sono visibili da un'altezza di 400-500 metri.
7: Ho fatto più di 100 opere che riguardano sia in temi di attualità che di qualche personaggio, non so, Leonardo da Vinci, Picasso, il Papa, Nelson Mandela, Kennedy, Obama. Di solito io parto alla sera, quando ormai il sole non picchia più, è la mattina a levar del sole. La terra continua il suo ciclo, io mi inserisco nella finestra tra la fine di un raccolto è l'inizio di una nuova semina.
6: Aurelia Carafa, GR1.
3: In chiusura al calcio, la stagione 2026-2027 è ufficialmente iniziata con le prime due partite dei preliminari di Coppa Italia. Passa il turno il Catania, che vince ai rigori sul campo della Nerossi Vicenza. I 32esimi siciliani affronteranno il Parma. Serata felice anche per l'Ascoli, neopromosso in Serie B, battendo tra le mura amiche per 3-1 il Potenza. I marchigiani si sono guadagnati la sfida contro il Genoa. Era l'ultima edizione, l'ultima notizia di questa edizione. Prossimo GR1 a mezzanotte.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Englishman in New York, lui è Sting. Sono le 23.09, questa è Raizo Radio. Ancora un buon viaggio da Claudio Campobasso, adesso con Sergio Ciani che sta curando la parte tecnica, e con lui vi farò compagnia fino al GR1 della mezzanotte. Sulla 27 Venezia Belluno è segnalato un incidente che ha causato il blocco del traffico tra l'allacciamento A28 e la superstrada pedemontana Veneta in direzione di Venezia. Sulla variante di Valico, tra variante di Valico e Badia, c'è ancora il veicolo fermo in galleria in direzione di Firenze. Al traforo del Monte Bianco, tempi di attraversamento che si riducono a 15 minuti al piazzale Italiano in direzione di Chamonix.

Dimanche Midi Pill, lei è Giselle e diamo di nuovo conto della situazione sulla 27 Mestre Belluno, qui traffico bloccato a causa di un incidente tra l'allacciamento A28 Venezia-Belluno e la superstrada Pedemontana Veneta in direzione di Venezia. Diamo anche delle chiusure sulla 7 Milano-Genova tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, tratto chiuso fino alle ore 6 di domani. Sulla diramazione per Ravenna tra Svincolo Lugo e la 14 Bologna-Taranto, tratto chiuso per lavori in direzione nord, e sul tratto urbano della A24 tra Tangenziale Est e Portonaccio, tratto chiuso per lavori in direzione del Grande Raccordo Anulare.

Comuni immortali, Achille Lauro. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, qui tra Chiusi e Fabbro permane la notizia di traffico rallentato in direzione di Roma. Sulla 27 Venezia-Belluno, tra l'allacciamento A28 e la superstrada Pedemontana-Veneta in direzione di Venezia, traffico bloccato a causa di un incidente. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, segnalati materiali dispersi tra Varazze e Celle Ligure in direzione di Ventimiglia. La situazione invece al traforo del Monte Bianco si è ripristinata, non c'è più coda, il traffico è tornato regolare in direzione di Chamonix.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Ritmo della sera con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Because the Night, l'abbiamo ascoltata in questa versione live alle 23.30 su Rai Isoradio. Andiamo a vedere la situazione sulla Venezia Belluno. Qui il traffico adesso comincia a rallentare a causa del... il traffico continua a essere bloccato tra l'allacciamento A28 e la superstrada Pedemontana in direzione di Venezia. Si sta anche formando una coda a causa di questo incidente. Per quanto riguarda la 14 Bologna-Taranto, fare molta attenzione perché è segnalato veicolo contromano tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto in direzione nord, quindi in direzione di Ancona. Diamo un'occhiata anche alla statale Via Aurelia, qui segnalato un incidente in prossimità di Pietra Ligure, sono coinvolte entrambe le direzioni.

sì, è una possibilità e lei è Malika Yan. Dobbiamo di nuovo informarvi del veicolo che viaggia contromano. Siamo in A14 tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto in direzione di Ancona. Prestare attenzione. Per quanto riguarda invece la 27 Venezia Belluno, tra l'allacciamento A28 e la superstrada Pedemontana Veneta, il traffico ora è sbloccato, ma questo incidente ha causato 1 chilometro di coda in direzione di Venezia. Permane il traffico rallentato sulla 1 Milano-Napoli tra Chiusi e Fabbro in direzione di Roma.

Eppure sentire Elisa. Questo brano molto romantico, utilizzato come colonna sonora del film Manuale d'amore 2 del 2007, che vede protagonista Carlo Verdone, sicuramente la conoscete. Sulla 14 Bologna-Taranto occorre ripetere che c'è un veicolo che viaggia contromano tra Valvibrata e San Benedetto del Tronto verso Ancona. E adesso ci sentiamo questo brano dei Rolling Stones, In the Stars. Sono le 23:39, ancora qualche chilometro con Claudio Campobasso e ora Gennaro Strazzullo alla parte tecnica.

Ecco, I love it, dito nella piaga. Permane la segnalazione di veicolo contromano in A14 tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto in direzione di Ancona. Permane anche la coda di 1 chilometro a causa di un incidente sulla A27 Venezia Belluno tra l'allacciamento A28 e la superstrada Pedemontana Veneta in direzione di Venezia. Segnalato sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi e Variante di Valico un veicolo fermo al chilometro 215-800 in direzione di Firenze, quindi prestare attenzione. Si è sbloccato invece il traffico sempre in A1 tra Chiusi e Fabbro per chi viaggia verso Roma.

E adesso risulta che è stato fermato il veicolo contromano che viaggiava in A14 tra Valvibrata e San Benedetto del Tronto in direzione di Ancona, quindi ora questo tratto è tornato sicuro. Sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi e Variante di Valico, segnalato veicolo fermo al chilometro 215-800 in direzione di Firenze. Permane la coda di un chilometro a causa di un incidente sulla Venezia-Belluno tra l'allacciamento A28 e la superstrada Pedemontana Veneta in direzione di Venezia. Diamo anche conto di alcune chiusure sulla 7 Milano-Genova tra Genova, Bolzaneto e Busalla, tratto chiuso per lavori in direzione di Milano. Sulla diramazione per Ravenna tra Svincolo Lugo e l'A14 Bologna-Taranto, tratto chiuso per lavori in direzione nord. Sul tratto urbano della A24 tra la tangenziale est di Roma e Portonaccio, tratto chiuso per lavori in direzione del grande raccordo anulare. Queste le principali informazioni. Tra pochi minuti l'appuntamento con l'informazione del GR1 della mezzanotte.

0: La grandezza di Lucio Battisti con questo brano L'apparenza, alle 23:59 su Rai Isoradio. L'apparenza, brano tra l'altro del 1988, nato da un sodalizio artistico con Pasquale Panella. Diamo ancora alcune chiusure qui sulla 7 Milano-Genova. Tra Genova, Bolzaneto e Busalla c'è tratto chiuso per lavori in direzione di Milano. Sulla diramazione per Ravenna, tra Svincolo Lugo e la A14 Bologna Taranto, tratto chiuso per lavori in direzione nord. Andiamo al tratto urbano della A24, anche qui tratto chiuso tra la tangenziale est di Roma e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. Ancora un veicolo fermo in A1 tra Sasso Marconi e Variante di Valico in direzione di Firenze. E adesso l'appuntamento col GR1.
1: Ore 24.
2: GR1, edizione della mezzanotte.
3: Braccio di ferro su Schengen, in Spagna scattati i controlli sui viaggiatori in arrivo dal nostro paese e la risposta alle misure di Roma, Bruxelles tenta la mediazione. Il governo tiene il punto, trattato sospeso almeno fino al 15 agosto. Per la maggioranza scelta necessaria, alle opposizioni inutile crisi diplomatica con una nazione amica. 70 anni dalla tragedia di Marcinelle, Mattarella no allo sfruttamento, dignità per i migranti. La premier Meloni stoppa i canali clandestini e in Italia 3 morti sul lavoro in poche ore. Follia in strada, vicino a Torino un automobilista litiga con dei ciclisti, li investe, poi li travolge di nuovo. 4 feriti, arrestato un 73enne. Temperature roventi per altri 8 giorni, l'estate 2026 si avvia a battere ogni record. Il CNR, fenomeni sempre più lunghi e persistenti. Il mito di Elvis, 49 anni dopo, comincia la settimana dedicata al re del rock, tra celebrazioni e una grande asta online di Cimeli. MotoGP, Martin domina il sabato di Silverstone, pole position e vittoria nella gara sprint per lo spagnolo, leader del mondiale, terzo Bezzecchi. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla questione migranti e alle tensioni tra Madrid e Roma. La Spagna ha fatto partire i primi controlli dopo la sospensione della libera circolazione con l'Italia, seguita all'analoga decisione del nostro governo. Via social il commissario europeo Brunner prova a gettare acqua sul fuoco.
4: Quando il primo giorno di controlli spagnoli ai passeggeri italiani volge al termine, l'Unione Europea tenta una mediazione. Ho avuto contatti con il ministro dell'interno spagnolo e con quello italiano. Entrambi hanno confermato che i controlli alle frontiere sono temporanei. Lo scrive su X il commissario dell'UE agli affari interni, Brunner, che aggiunge: ho sottolineato i progressi compiuti nella lotta all'immigrazione clandestina e che la fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa. Poi conclude lasciando aperto uno spiraglio su una possibile soluzione della crisi. Dall'Italia arrivano segnali che le misure potrebbero essere revocate presto. La polizia spagnola sta effettuando ispezioni a campione in porti e aeroporti, su una percentuale che varia tra il 5 e il 15% dei viaggiatori, controlli casuali e non sistematici, una misura poco più che simbolica, insomma. La Farnesina comunque ha rafforzato l'assistenza consolare per i connazionali in viaggio verso la Spagna, mentre si raggiunge il picco del turismo tra i due paesi, e ha attivato un canale WhatsApp reperibile sul sito Viaggiare Sicuri, raggiungibile 24 ore su 24. Per ora tuttavia i passeggeri italiani non hanno subito particolari disagi, secondo quanto riferisce il governo spagnolo. Marco Barbonaglia, GR1.
3: Nessun commento del governo italiano per il momento alla decisione spagnola. La linea della premier Meloni in ogni caso resta quella di mantenere lo stop a Schengen almeno fino al 15 agosto, quando, stando alla Guardia Civil, ci potrebbe essere un'altra ondata di migranti a Ceuta in risposta a un appello che circola sul web. Le tensioni tra Madrid e Roma restano al centro del confronto politico.
5: La critica verso Madrid e l'ok alla sospensione temporanea di Schengen vedono la maggioranza allineata. Il premier Sanchez ha fallito, ribadisce la Lega di Matteo Salvini. Continuano ad arrivare immigrati irregolari che sono stati bloccati alla frontiera, dice Raffaele Nevi da Forza Italia. Da noi nessun passo indietro, piuttosto la Spagna controlli le frontiere, avverte Fratelli d'Italia, Salvo Sallemi.
6: L'arrivo in Europa di migranti irregolari dalla Spagna dopo l'invasione di Ceuta conferma che l'Italia aveva ragione a non fare passi indietro sulla sospensione. sospensione di Schengen con la Spagna. Per il governo Meloni la sicurezza degli italiani è la priorità.
5: Le opposizioni criticano il governo per aver scatenato contro un paese amico una crisi diplomatica. Un autogol per l'esecutivo, sottolinea il PD, Peppe Provenzano.
7: Il governo interrompa subito questa buffonata della sospensione di Schengen con la Spagna, anche perché ora il prezzo dell'ideologia e della propaganda di Meloni, Salvini e Tajani lo stanno pagando i turisti e i cittadini italiani che vivono in Spagna.
5: Anche Italia Viva chiede lo stop alla sospensione del trattato di libera circolazione europea. La premier Meloni ha fallito, la smetta di fare propaganda, aggiunge Giuseppe Conte dai 5 Stelle. E così anche AVS parla di cinica speculazione che pagheranno gli italiani. Vasco Pirri, GR1.
8: Associazioni turistiche in allerta per gli eventuali danni al turismo. Non ci sono ancora i numeri su possibili impatti, ma la FIAVET, l'associazione delle agenzie di viaggio e delle imprese del turismo, avverte: si rischiano difficoltà negli aeroporti. Sugli scali già grave il nuovo sistema informatico automatizzato IES, che ha creato lunghe file in entrata e in uscita. Disagi anche per gli alberghi e per chi organizza la logistica e i trasferimenti. La gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone, così il capo dello Stato Mattarella in un messaggio letto dal presidente del Senato La Russa alla commemorazione ufficiale in Belgio per il 70° anniversario della strage di Marcinelle. La tragedia costò la vita a 262 minatori, 136 italiani.
9: È proprio per quell'8 agosto del 1956 che la Commissione europea ha deciso di dedicare ogni 8 agosto alla memoria delle vittime sul lavoro. Lo ricorda nel suo messaggio per i 70 anni dalla tragedia di Marcinelle Sergio Mattarella, che ammonisce a trasformare ogni giorno quel prezzo di sangue in una cultura sempre più attenta ai diritti del lavoro e all'imperativo della sicurezza per tutti. Questi, sottolinea il Presidente, sono i cardini della nostra Costituzione e della Comune Casa Europea, cardini che impongono anche il contrasto ad ogni forma di sfruttamento e una gestione dei flussi migratori rispettosa della dignità delle persone. Erano emigrati anche i 136 italiani morti nel crollo del Bois du Cazier scavando carbone. Hanno arricchito il nostro paese e la comunità che li ha accolti, scrive il Presidente della Repubblica, che torna sul dovere della memoria perché tragedie come quella di Marcinelle non si debbano mai più ripetere. Noemi Giunta, GR1.
8: In una nota la premier Giorgia Meloni sottolinea: ricordare Marcinelle vuol dire rinnovare il nostro impegno a difendere quei valori di lavoro, libertà e dignità che continuano a guidare la nostra azione. Come sempre è nutrita dunque la delegazione italiana in Belgio per la commemorazione ufficiale della strage di Marcinelle. L'inviata.
10: È dedicata a Maria, madre degli orfani, la campana di Marcinelle per i tanti bambini figli dei minatori rimasti senza padre nel disastro dell'8 agosto del 56. Un rintocco per ognuna delle vittime, morti, rimaste impunite. Dalla delegazione dell'Associazione Trentini nel Mondo, arrivata per la cerimonia dall'Italia, il direttore Francesco Bocchetti ci dice che a Rovereto, nello stesso momento, ogni 8 agosto, suona anche la loro campana, intitolata Maria Dolens, la Madonna addolorata, realizzata con il bronzo dei cannoni offerti dagli stati che parteciparono al primo conflitto mondiale, in memoria dei caduti di tutte le guerre e simbolo universale di pace. Morena Berti, Fondazione Campana dei Caduti.
11: Come mai questa vicinanza tra le due campane non poteva essere che così? Perché le vittime sul lavoro, che cosa sono se non vittime di una guerra? E la guerra non è altro che il fallimento dell'intera umanità. Ora più che mai dobbiamo ricordare le parole incise sul manto di Maria Dolens. Nulla è perduto con la pace e tutto è perduto con la guerra.
10: Da Marcinelle con Andrea Di Marco, Cecilia Rinaldini, GR1.
8: Ed è rientrato il caso nato durante la commemorazione ufficiale al Bois du Cazier. A voltare le spalle al presidente del Senato La Russa sono stati esponenti di un sindacato belga e non della CGIL. Un chiarimento che chiude la polemica scoppiata in mattinata tra la premier Meloni e Maurizio Landini, segretario generale della stessa CGIL. Proprio la giornata appena trascorsa è stata segnata da 3 nuove vittime sul lavoro nel nostro paese. Ad Agropoli, in provincia di Salerno, un uomo è morto dopo il ribaltamento del trattore che guidava. A Campi Bisenzio, vicino a Firenze, un operaio 61enne di origine cingalese è rimasto travolto dal ribaltamento di un pallet. A Calanna, Reggio Calabria, un elettricista 40enne folgorato mentre era impegnato a installare le luminarie per la festa cittadina. Rai Radio 1, mezzanotte, 8 minuti. Medio Oriente, Iran e Oman ancora al lavoro per un accordo su Hormuz, ma resta il mistero sulla nuova guida suprema.
12: Mojtaba Khamenei parla con un gruppo di religiosi seduti accanto a lui, un video senza riferimenti temporali diffuso dall'agenzia MER, forse una risposta alle voci che davano ormai vicina alla morte la guida suprema che finora non si è mai vista in pubblico. Intanto il ministro degli esteri Araghchi dichiara che l'accordo con l'Oman sullo stretto di Hormuz è molto vicino, ma il capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano Zolgadr chiarisce che lo stretto sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti rispetteranno le seguenti condizioni: revoca del blocco navale e delle sanzioni contro l'Iran, il ritiro dalle basi in Medio Oriente, il pagamento dei danni di guerra e lo sblocco dei beni congelati. Praticamente sarebbe una capitolazione americana, mentre a Washington Trump e ora anche il suo vice Vance parlano di progressi, almeno tacciono le armi, anche se gli Emirati Arabi denunciano un attacco iraniano contro una loro petroliera nello stretto. L'Oman, dal canto suo, parla di colloqui positivi con l'Iran, ma condanna gli attacchi alle navi e chiede alle parti di non compiere azioni che possano compromettere i progressi. Francesco Mincone, GR1.
8: In Bulgaria è un caso il drone precipitato vicino al confine con la Romania, poco lontano da un gasdotto strategico. Sofia ha convocato per lunedì l'ambasciatrice ucraina. Secondo il Ministero della Difesa, il velivolo è di un tipo utilizzato dalle forze di Kiev, ma per ora, precisa il governo bulgaro, nulla fa pensare a un'azione deliberata, quanto piuttosto a un incidente. La cronaca è ai domiciliari. L'automobilista che ha investito più volte un gruppo di ciclisti nel torinese dopo un litigio. 4 i feriti, sconcertante il racconto dei testimoni.
13: Io ho dovuto togliere questo mio amico a terra perché lui l'avrebbe puntato, l'avrebbe schiacciato.
14: Una strage spiorata, un film dell'orrore, quello descritto dai ciclisti scampati alla furia di Giuseppe Campana a Lanzo Torinese.
15: Andavamo piano, 20 all'ora, questa macchina ci insulta e noi abbiamo alzato il braccio per dire: Madonna, ma stai un attimo calmo. A fianco a me c'era il mio amico Sabatino, l'ha caricato, l'ha fatto saltare in aria a 30 metri.
14: Un banale diverbio sull'occupazione della carreggiata, dietro la follia scatenata dal 73enne alla guida di un'utilitaria che sorpassava, passando a colpi di clacson la comitiva di 6 ciclisti, l'ha poi travolta per ben 2 volte.
15: Corso dietro per cercare di prendere il numero di targa, questo qua con la macchina mi carica, sono riuscito a buttarmi lungo la strada, ha fatto inversione e ha caricato tutti gli altri.
14: 4 i feriti, i 2 più gravi hanno diversi traumi e fratture. Il 73enne si è successivamente costituito, è stato arrestato per tentato omicidio e finito ai domiciliari, è negativo all'etilometro, ora si attende l'esito degli esami tossicologici. Nei prossimi giorni comparirà davanti al giudice. Elena Baiocco, GR1.
8: A Samarate, in provincia di Varese, l'ultimo saluto a Federico Venco, l'uomo scambiato dal suo aggressore per un rivale in amore, investito e ucciso.
16: A sorreggere il feretro i 2 fratelli di Federico e gli amici. La parrocchia di San Macario a Samarate è gremita. I fedeli affollano anche la piazza. Sul sagrato i moschettoni e l'elmo della scherma medievale, simboli delle passioni di Federico Venco. La comunità commossa si stringe attorno alla famiglia e alla fidanzata Marica. Sabato notte Federico, 36 anni, in sella alla sua moto, stava andando da lei. Lungo il tragitto a Somma Lombardo si è fermato ad aiutare Valentina, ferma in moto sul ciglio della strada. L'ex fidanzato Mirko Bertellini, 44 anni, in carcere a Busto Arsizio e accusato di aver travolto e ucciso Federico con la sua auto per gelosia. Un dramma incomprensibile, un dolore forte, accompagnato però da amore e gratitudine, dice nell'omelia Don Andrea Nocera.
17: Guardiamo a Icco, alla sua vita, al suo essere un cuor contento, come ha detto la Patrizia. Tutto il bene che facciamo in vita, quello resta.
16: A Samarate, lutto cittadino, il sindaco annuncia la proposta di istituire nel nome di Federico la giornata della gentilezza e l'intenzione di chiedere a Mattarella un'onorificenza della Repubblica. Davanti al feretro diretto verso il cimitero, il corteo degli amici motociclisti. Per il GR1, Elena Scarrone.
8: Sono tutti e 4 nel carcere minorile Beccaria i ragazzi che ad Arese, in provincia di Milano, hanno sequestrato un 19enne chiedendo droga come riscatto.
18: 2 hanno 17 anni, uno 16 e il più piccolo 15. Mercoledì sera nel Parco Blu di Arese bloccano 2 amici 19enni, li minacciano con un macete e intimano a uno dei 2 di portare loro della droga, altrimenti l'altro ragazzo morirà. Il giovane non si spaventa e va subito dai carabinieri, che intervengono arrestando i quattro in flagranza grazie anche alla localizzazione del cellulare dell'ostaggio ritrovato in un altro parco con un sacchetto di plastica in testa. È stato derubato ed è anche lievemente ferito. Sotto shock è stato ricoverato in ospedale dove resterà per 6 giorni. Le indagini non si sono concluse perché della banda avrebbero fatto parte anche altri ragazzi. Per gli arrestati, tutti i detenuti nel carcere minorile Beccaria di Milano, le accuse sono molto gravi: sequestro di persona, scopo di estorsione, rapina, lesioni e porto abusivo d'arma. Fausto Bertuccioli, GR1.
8: A Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano, l'ultimo saluto a Francesco Guccini, scomparso giovedì scorso a 86 anni. Il racconto della nostra inviata.
19: Amore, dove sei? Una cerimonia per pochi intimi, un applauso all'uscita del cancello della sua casa a Pavana. Buon viaggio, babbo. Il saluto semplice della figlia, Teresa. Accanto a lei la moglie, Raffaella Zuccari, e Angela Signorini, madre di Teresa. Un lungo discorso, quello dell'arcivescovo di Bologna, Zuppi, amico intimo del maestrone. Sembra impossibile, dice, salutarti e misurare l'assenza. E continua senza sosta il lungo saluto dei tanti fan in via Paolo Fabri 43. Portano fiori, biglietti e cantano le sue canzoni. Da anni Guccini si era trasferito a Pavana, terra dei suoi nonni paterni, un paese che sente già la sua mancanza. Un suo amico storico, Mimmo, della Caciosteria.
20: Da tante serate passate qui è nata una bellissima amicizia. Raccontare Francesco è difficile, è un personaggio talmente grande, talmente vasto, ci ha lasciato tanti magnifici pensieri.
19: Che si ricorda degli ultimi incontri?
20: Diceva, sono un vecchio malconcio. E diceva, Francesco, in Toscana, la cura Menanni non l'ha trovata nessuno. Guardabili meno anni.
21: La vedi nel cielo, quell'alta pressione.
19: Da Bologna, Elena Paba, GR1. Stagione.
8: Siamo al meteo, caldo estremo, almeno fino a Ferragosto. L'estate 2026 si avvia a battere il primato del 2003.
22: Una volta si attendeva il picco delle famigerate ondate di calore sapendo che da lì il caldo avrebbe cominciato la discesa. Oggi il picco arriva e resta per settimane. Città come Roma da fine luglio, Napoli e Firenze dal 1 agosto con il bollino rosso fisso per i rischi per la salute legati al caldo. La morsa dell'afa che si è allentata a nord con i temporali torna a stringersi. Le città che dal bollino rosso erano passate al giallo scendono a 7. Domenica rimangono solo Torino e Cagliari. Le altre riprendono a scaldarsi. Antonello Pasini, fisico del clima del CNR, che cosa è successo alle ondate di calore?
23: Adesso sono molto più persistenti perché ci sono afflussi molto caldi da sud, quindi le onde diventano molto più allungate e onde lunghe sono lente, praticamente stazionarie per settimane.
22: A cosa è dovuto?
23: Un raddoppio della rapidità di riscaldamento nell'ultimo decennio rispetto ai precedenti. Dobbiamo assolutamente agire per fermare questo aumento di temperatura. Sappiamo quali sono le cause, sono le nostre. Dobbiamo assolutamente ridurre le emissioni da combustioni fossili, da deforestazione e in parte anche da agricoltura non sostenibile.
22: Francesca Fornario, GR1.
8: E nel secondo fine settimana d'agosto ho previsto bollino rosso nel pomeriggio per il traffico legato ai primi rientri verso le grandi città, mentre il Ministero dei Trasporti lavora a possibili future modifiche del codice della strada. Patente a 17 anni, sorpasso a destra in autostrada e multe per chilometri orari sono alcune delle ipotesi sul tavolo, sulle quali entro il 13 settembre arriveranno al MIT le osservazioni delle varie associazioni coinvolte.
24: È una bozza di revisione del codice della strada, quella inviata dal Ministero dei Trasporti a oltre 100 operatori e associazioni di settore per la fase di consultazione fino a metà settembre. Tra le novità allo studio ci sono le targhe alle e-bike più potenti che vengono usate come motorini dai rider, l'utilizzo della corsia d'emergenza per le moto in caso di coda, il sequestro immediato per le auto senza assicurazione e lo stop agli adeguamenti biennali delle multe. Un pacchetto in 15 punti del Ministero, a cui si aggiunge la novità della patente B e C già a 17 anni. Per le multe per eccesso di velocità si ipotizzano 10 euro in più per ogni chilometro in eccesso. Sulle strade urbane, con limite a 50 o 30 km orari, le sanzioni sarebbero di 5 euro per ogni chilometro in eccesso. Secondo le indicazioni allo studio è anche possibile il sorpasso a destra sulle autostrade e superstrade a 3 corsie. L'obiettivo, è scritto in una nota del Ministero, è di arrivare ad un testo che sia il più vicino possibile alle esigenze esigenze degli automobilisti, con priorità la sicurezza. Paola Bonanni, GR1.
8: Ad agosto gli amanti delle stelle si danno appuntamento per scrutare il cielo e c'è anche chi sceglie di dedicare alle osservazioni astronomiche l'intera vacanza.
0: Sono sempre più numerosi gli appassionati astrofili e attorno a loro è nato l'astroturismo, capace di strutturare le molteplici iniziative dedicate all'osservazione delle stelle. Un fenomeno ovviamente in crescita proprio in questi giorni, quando sale l'attesa per l'eclissi di sole del 12, seppur solo parzialmente visibile dalle nostre parti. Tra le mete si segnalano i cieli più belli d'Italia, marchio certificato che identifica le migliori ed esclusive location in cui osservare il cielo stellato e usufruire di servizi dedicati ai viaggiatori delle stelle. E poi gli eventi. Dal Trentino alla Sicilia, durante l'estate c'è solo l'imbarazzo della scelta. L'astrovillaggio della Valdega, gli osservatori della Valtellina, le passeggiate astronomiche di Grosio e dell'Isola d'Elba, fino al parco di Isnello nelle Madonie, riconosciuto come Starlight Stellar Park, dove la contemplazione del cielo diviene un'esperienza immersiva tra scienza e natura. Mauro Zanda, GR1.
8: Siamo allo sport con gli europei di Parigi. Elisa Cometti e Andrea Barnabà, fidanzati, si regalano una giornata magica conquistando due argenti nelle rispettive gare dei tuffi dalle grandi altezze. Argento anche per la staffetta mista 4x1500 per il quartetto Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri. MotoGP, Jorge Martin domina Silverstone imponendosi nella gara sprint e firmando il miglior crono delle qualifiche, pole position per lo spagnolo l'inviato.
1: Il sabato inglese ha due vincitori, Jorge Martin, che da leader del mondiale firma pole e successo e allunga in testa la classifica, ma anche uno stoico Marco Bezzecchi, terzo nonostante i dolori a clavicola e ginocchio.
2: Molto difficile, gli ultimi quattro giri mi sono reso conto che ho avuto un calo fisico proprio tosto, quindi molta sorpresa, perché la verità è che la qualifica mi ha distrutto e ho detto far la sprint non so se ce la faccio, però dai, sono molto contento e è stato molto emozionante arrivare dalla squadra e vederli contenti e bello.
1: Ogura, secondo, completa la prima tripletta sprint di Noale e l'ordine della sprint è anche quello di classifica con Martin Ettor che ha 17 punti sul giapponese e 27 sul riminese. Alex Marquez è quarto e migliore dei ducatisti con Borgo Panigale in grande difficoltà di gomma. Di Gian Antonio quinto dopo averci provato a inizio gara.
3: Dal quarto giro la gomma dietro ci ha un po' abbandonato, quindi è stata molto una sopravvivenza. Peccato perché di solito sono uno di quelli che tratta bene le gomme, invece oggi ero proprio in balia di lei.
1: Da Silverstone, Luca Cesaretti, GR1.
8: È cominciata la Elvis Week, la settimana per Elvis Presley, che culmina il 16 agosto nell'anniversario della morte 49 anni fa del re del rock. Quest'anno coincide anche con una grande asta di memorabilia che riguardano soprattutto la parte finale della sua vita e alla quale si può partecipare online.
4: You're fantastic. Thank you, bro.
25: 1977, concerto di giugno. Il 16 agosto Elvis sarà ritrovato morto. Per questo dall'8 al 16 di agosto è la Elvis Week in tutto il mondo, la settimana dedicata al ricordo del re del rock and roll. E quest'anno le memorie sono anche fisiche, oggetti e documenti da quell'ultima stagione della sua vita che vanno all'asta. In quel 1977 sul palco lanciò la sua sciarpa sporca di trucco e di sudore verso un musicista. È uno degli oggetti all'asta virtuale di questa settimana accanto al libro che gli fu donato da Larry Geller, il suo consigliere spirituale. Con le riflessioni di Elvis bergate a mano vale oggi 16.000 euro in partenza. E poi ci sono foto autografate, una chitarra, tantissimo materiale promozionale dei tour dell'epoca, anche cinematografici, i contratti firmati per i suoi musicisti, per chi voglia trattenere un frammento del mito o strappare la patina di lustrini alla ricerca di Elvis Aaron Presley, l'uomo dietro la leggenda. Miriam Mauti, GR1.
8: Ancora musica ora con Jovanotti, parte dal Circo Massimo il Giova Giro che lo porterà a macinare più di 2000 km in bicicletta in poco più di un mese per tagliare il traguardo nello stesso Circo Massimo che il 12 e il 13 settembre ospiterà anche le date finali del suo tour Lorè.
26: Buon vento a chi oggi partirà,
8: Festival l'Arca di Lorè è il beach party di Jovanotti che ha preso il via davanti a 25.000 persone venerdì sera ad Olbia. Con il suo giro Jovanotti raggiungerà ogni tappa in bici a partire da quella di mercoledì 12 agosto a Montesilvano in Abruzzo. Ogni sera sarà possibile seguirne il racconto sui social. Direttore Nicola Raudice, direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Alessandro Campanella e Stefano Catini. Da Nicola Tedeschini a tutti voi l'augurio di una buona nottata.
5: La notte in viaggio con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

Riprendiamo la linea dopo il GR1 della mezzanotte. La voce che sentite è di Claudio Campobasso e questa è Rai Isoradio. Sulla 23 Palmanova Tarvisio segnalate code in entrata a causa di traffico intenso a Udine Sud in direzione di Palmanova. Permane il traffico rallentato causato da un incidente sulla 27 Venezia Belluno. Siamo tra l'allacciamento a 28 e superstrada Pede Montana Veneta in direzione di Venezia. Io ringrazio Sergio Ciani che ha curato la parte tecnica fino ad ora. Vi lascio a Gennaro Strazzullo per la notte in viaggio di Rai Isoradio. Da Claudio Campobasso l'augurio di una buona notte.

0: Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: Yeah. Let's take them back.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Nell'ultimo periodo stanno spopolando sul web i centri di medicina estetica falsi. Numerose inchieste condotte dalla Guardia di Finanza hanno portato alla luce strutture completamente abusive e finti specialisti che pubblicizzano iniezioni di Botox o filler sui social network forti di migliaia di follower. Ma ricorda che l'apparenza inganna. Diffida dei trattamenti a prezzi stracciati. L'utilizzo di questi prodotti da parte di personale non autorizzato, privo di competenze e di una reale formazione medica, rappresenta un rischio gravissimo per la tua salute. Ricorda che l'esercizio abusivo della professione medica è un reato. Non mettere a rischio la tua salute per risparmiare. Affidati solo a centri riconosciuti e verifica sempre l'iscrizione del professionista agli albi ufficiali.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Immigrazione, la tensione Roma-Madrid. In Spagna scattati i controlli per chi arriva dall'Italia, decisi dal governo Sanchez in risposta a quelli introdotti da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Negli aeroporti verifica campione sul 5-10% dei passeggeri. Si controllano carta d'identità o passaporto e per gli extracomunitari, visto o permesso di soggiorno, non si registrano al momento code o particolari disagi. Bruxelles intanto prova a mediare nello scontro tra i due paesi. Secondo il commissario Brunner, i ministri dell'interno assicurano che si tratti di misure temporanee per l'assistenza agli italiani in viaggio. La Farnesina ha aperto un canale WhatsApp dedicato. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto nella dignità delle persone, così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio agli immigrati italiani in occasione del 70° anniversario della tragedia di Marcinelle nel 1956 in Belgio. Morirono 262 minatori, tra cui 136 italiani. E la giornata appena trascorsa è stata segnata da 3 nuove vittime sul lavoro nel nostro paese. Ad Agropoli, provincia di Salerno, un uomo è morto dopo il ribaltamento del trattore che guidava. A Campi Bisenzio, vicino Firenze, un operaio 61enne di origine cingalese è rimasto travolto dal ribaltamento di un pallet. A Calanna, Reggio Calabria, un elettricista 40enne folgorato mentre era impegnato a installare le luminarie per la festa cittadina. All'Anzio Torinese un 73enne è stato arrestato per tentato omicidio alla guida dell'auto e investito due volte un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi, 4 feriti di cui 2 in maniera grave. Tra meteo e traffico, oggi pomeriggio bollino rosso per chi si muove in auto per il caldo, oggi e domani bollino rosso interesserà 19 città. Anche se al nord continuano ad essere segnalati temporali sparsi, da martedì fino al 17 agosto l'afa tornerà su tutta l'Italia con picchi di quasi 40 gradi. Sport, gli europei di nuoto di Parigi, altre 3 medaglie per l'Italia sono gli argenti di Elisa Cometti e Andrea Barnabà nei tuffi da 20 metri e nella staffetta mista 4x1500. Azzurri sempre in testa al medagliere con 23 trofei. Calcio e preliminari di Coppa Italia, passa il turno al Catania che batte il Vicenza 4-3 ai rigori e l'Ascoli che sconfigge il Potenza 3-1. MotoGP, Jorge Martin su Aprilia va in pole position al Gran Premio di Silverstone, Gran Bretagna. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
3: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Radio.

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Stai rientrando da un viaggio fuori dall'Unione Europea? Attenzione alle franchigie doganali per i tuoi souvenir. Non paghi tasse per acquisti personali fino a 300 euro se viaggi via terra o fino a 430 euro se arrivi in aereo o via mare. Per i minori di 15 anni il limite è di 150 euro. Se superi queste cifre, i diritti doganali si pagano sull'intero valore del bene. Per i tabacchi i limiti sono rigidi. Solo una stecca di sigarette o 50 sigari, oppure 250 grammi di tabacco da fumo. Per gli alcolici, massimo un litro di superalcolici o 2 litri di bevande sotto i 22 gradi. Ricorda che sotto i 17 anni non c'è franchigia per alcol e tabacco, quindi il divieto di trasporto in questo caso è assoluto. Per quanto riguarda il denaro contante, come nell'Unione Europea, anche nei paesi extra UE l'obbligo di dichiarazione scatta da 10.000 euro in su. Buon viaggio in sicurezza a tutti!
0: Estate con Rai Isoradio!

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.